0: Finisce così. One more time.
1: Ah, non lo dice one more time.
0: No, finisce così, no. Ma me la sono gustata perché era proprio bella. Poi questa è la versione originale. È un peccato che i Daft Punk abbiano deciso non di sciogliersi ma di esplodere. È una scelta molto coraggiosa da parte di questi due col casco, eh? Però sì, forse avendo il casco
1: ti sono
0: facile.
1: Riparati.
0: Eh sì, sì. Sai, uno esplode senza casco, si fa male, invece loro hanno il casco. Quindi cosa si fa?
1: Questo è l'inizio.
0: Questo non è l'inizio. L'inizio deve ancora arrivare. Bene. Questa era una prefazione. Era One More Time. Venga, la sigla è vecchia e nuova. C'è la sigla vecchia. Ma grazie Ilario da tutti, buon pomeriggio. Non vedevo l'ora di tornare qui con voi dalle 5 alle 7 su M2O.

0: Non so voi, ma io avevo proprio voglia di tornare qui e mi rivolgo agli ascoltatori, poi mi rivolgo anche a voi che siete qui fisicamente nello studio con me. Voi avevate voglia? Ciao, sono Albertino.
1: Ho te riconosciuto subito.
0: Hai capito chi sono?
1: Guarda, appena sei entrato dalla porta oggi ti ho riconosciuto.
0: Avevi una voglia pazza di tornare qua.
1: Era un mese che non ti vedevo.
0: Pensa a questo vuoto dalle 5 alle 7 tutte le giornate, no, piene da arrivi alle 5 e non sai come colmare quel vuoto incredibile, ma finalmente siamo qua. E purtroppo siamo tutti qua, perché io avevo parlato anche con la direzione del personale.
1: Sembra un buon inizio, giusto?
0: E Ale Lippi invece l'hanno tenuto.
2: No, io ho un sindacato molto forte che mi tiene qua al mio posto, quindi
0: ma
2: incredibile, anche quest'anno,
0: ma,
2: purtroppo per voi. Ciao ragazzi!
0: Ciao Alessandro, ciao. Detto Uber da qualche settimana.
2: Uber. Sì, dovremo. No, ho un futuro nel caso andasse male con la
0: sei
2: radio.
0: Puntuale.
2: Vedi, sono
0: sei
2: molto. Anzi,
0: ma Mario,
1: Roberto, ma io devo averlo.
0: Bargetta, cacchio,
1: tutto l'anno davanti devo averlo Ale Lippi.
0: Se vuoi lo faccio girare con la testa verso il muro. Di spalle come quelli, capito, i pentiti quelli.
2: Sì, con la voce.
0: Te lo pixelo se vuoi.
2: Con la voce camuffata. Però.
0: Shorty.
3: Oh, ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Ma poi alla fine dovevamo parlare, poi sei partito per le vacanze.
3: Sono partito, i primi giorni sbattimento tra le 5 e le 7, non sapevo cosa fare, come riempire quel momento.
0: Bello.
3: Però vabbè, avremo modo in questa
0: Ti
3: stagione.
0: Ti trovo bene, sei in forma.
3: Sì,
0: Sì, sì, sì.
3: Beh, ho mollato che stavo un po' più magro, tipo a fine luglio. Ho preso qualche chilo d'agosto, però tutto bene.
0: C'hai quella faccia un po' da chipmunks.
3: È vero. Sì, adesso sì, mi
1: Alberto, io gli taglierei ancora i capelli.
0: Sì, sarebbe arrivato il momento.
3: Vediamo quest'anno come va.
0: Com'è andato all'aeroporto?
3: All'aeroporto tutto bene, non mi hanno mai fermato.
0: Davvero?
3: Stranamente. No, mi hanno fermato questo weekend.
0: Vedi?
3: Però per via del
0: Perché
3: Gran Premio.
0: Perché hai i capelli da drogato.
3: No,
0: per via del l'ho detto mille volte.
3: Il Gran Premio di Monza, facevano dei controlli in più. Quindi...
2: L'hanno scambiato per Kimi Antonelli.
0: Sì, certo.
2: Dove va lei?
0: Ma scusate, una domanda, ma c'è la ginger?

0: pomeriggio.
1: Ma non sarà troppo.
0: È il primo buon pomeriggio della stagione, ragazzi.
1: Ma non sarà troppo.
0: Ben ritrovati.
1: Guarda, io ho un debole per le donne con la canottiera gigi.
0: Canottiera bianca.
1: Canottiera bianca da muratore,
0: sì.
1: Da David Guetta.
2: È l'unica che è rimasta abbronzata.
1: È l'unica.
0: Sì. Perché non ho preso il sole diretto, Mario, ma sotto l'ombrellone con la protezione 50.
1: Anch'io ho fatto la stessa cosa quest'anno. Come sto?
2: Stai abbronzato anche tu.
1: Sì. Ah, ok.
2: Sì.
1: Cos'è da
3: guardare? Una bella camicia, molto.
1: Beh, certo.
3: Molto fashion. Bella, molto bella.
0: Io ho le farfalline nello stomaco oggi, eh.
1: Why?
0: Sono un po' emozionatina.
1: Davvero?
2: Io pensavo si fosse innamorata.
0: No,
1: anch'io. È il primo giorno di scuola. Senti che odore di gomme, di astucci, di matite.
3: È vero.
1: Che bello, che bella cartella che hai.
0: Allora, siamo mancati a tutti, Alberto? Cioè, a tanti.
1: Ah.
0: No, stanno arrivando tanti messaggi di ascoltatori. Con dei messaggi molto belli.
2: Anche perché uno non è che ti scrive "non mi siete mancati per niente".
1: No, infatti. E poi a volte o spesso ci si accorge di quanto una persona importante o un programma importante quando non c'è.
3: Guarda.
1: Ho i brividi.
3: Guarda.
4: Belle d'oca.
1: A proposito di questo, Alberto, io proporrei l'anno prossimo di non andare in vacanza. Stiamo qua tutto agosto a fare il programma. Sì, rimani da solo.
2: Mario, è un'ottima idea.
1: È una bellissima idea.
4: Pensate che sono andato a guardare quante settimane ne mancano a luglio dell'anno prossimo.
1: Vuol dire che non ti piace stare qua.
4: Ma no, per prendere le misure. Per prendere le misure sulla stagione 42.
1: Io invece sto qua, non vado via neanche a Natale, va bene?
2: Veramente?
1: Sì.
2: No.
1: E vi obbligo a stare qua. 342-6543-210. Si ritorna a scuola e oggi il premio del Play With Us si chiama M2O Back to School. Vi regaliamo lo zainetto, il cappellino, le calze, che sono fighissime quelle, come le chiamiamo?
2: I calzettoni.
1: No, perché uno deve calze.
2: I calzettoni.
1: Calze sembra regi calze, no?
2: I socks.
3: Anche se i collant di M2O potremmo quasi farli.
1: Magari.
2: Le calze, puntualizziamo che non sono bucate, sono...
1: No, sono a posto. La bandana.
2: Ma ha fatto bene Mario a puntualizzarlo.
1: Il mouse pad e il portapass e gli stickers. Attenzione al Play With Us. E attenzione perché in questo programma non mancherà la bella musica e tante risate. Vai con la bella musica. Vai con le risate. Visto?
5: Let's go. Sounds good.
1: Sounds good, yeah. Albertino every day. Let's go.

0: The Girl Next Door. Che bella questa canzone di Wiz Khalifa. Wiz Khalifa che abbiamo imparato a conoscere un bel po' di anni fa per quella canzone che si chiamava Black and Yellow, perché lui è di Pittsburgh e sono i colori della squadra. Cos'hai da guardare?
1: Oh. No, Alberto, oggi lasciatelo dire, sei veramente un bell'uomo.
0: Va bene, stai facendo un programma. Sto facendo un programma.
1: Questa camicia aperta si vede il pelo, poi la collana, sì. Proprio bella.
0: Va bene,
1: bella,
0: posso bella. Andare avanti?
1: Sì, prego, prego.
0: Dicevo che lui è di Pittsburgh e i colori della maglia della squadra di football americano di Pittsburgh sono Black and Yellow, ed è per quello che lui ha fatto. Se fosse stato milanista avrebbe fatto Red and
2: Black, ma
0: Red and Black. Ti prego, lasciamo
1: perdere.
0: Se fosse stato Juventino,
1: sì, infatti, vai,
0: se fosse stato Juventino avrebbe passato un'ora e mezzo a tirare, a far finta, sì, di vincere, poi non avrebbe,
1: esatto,
0: vinto.
1: È quello che è successo alla fine. Bravo.
0: Kulubalibulu. Sì. Vabbè, sapete che io guardo le partite di calcio perché mi piacciono i nomi strani dei giocatori.
2: Stavi citando Colomwani.
0: Sì, poi c'è uno del Milan che si chiama Inter, quello lì mi piace.
1: Inter.
0: No,
2: De Vinter.
0: Continuiamo a dire questo è dell'Inter. Ma che cazzo dice questo? È del Milan?
2: Sì.
0: Vabbè, com'è andata l'estate? Beh, voi scrivetecelo subito al 342-6543-21. Ah no?
2: No, oggi no.
0: L'hanno già fatta RDS,
1: sì,
0: questa
1: ma da una
0: qua.
1: Settimana.
2: Ma da una settimana.
0: Cacchio, me l'han fregata, sì, porca puttana.
1: Hai detto?
0: Ho detto porca.
1: Infatti mi sembrava.
0: Mario, ma tu quella data lì che hai fatto il 4 settembre in piazza 4 novembre, com'è andata?
1: No,
0: direi molto.
1: No, allora, direi benissimo.
0: No, Mario ha fatto una cosa nel suo paese di origine.
2: Bello, molto,
0: no?
2: Bello.
0: Che è Lissone, giusto?
1: Lissone, dove sono nato. Cittadino di Lissone,
0: sì. E quindi però il problema qual è? Che era il 4 settembre nella piazza 4 novembre
2: e noi siamo in possesso dei backstage del fuori onda del, sì, video di presentazione,
0: perché lui
2: serata.
0: Continuava a dire ci vediamo il 4 novembre in piazza 4 settembre.
1: Vabbè, sapete quanto ci ho messo a farlo?
0: Quanto ci
1: ho
0: messo?
1: 25 minuti.
2: Ci sono 25 take.
1: Non sapevo neanche più. Ma poi a un certo punto ho detto ma dove siamo?
0: Fai com'era, com'era?
1: Ci vediamo il 4 novembre,
2: no,
1: in piazza,
2: no,
1: 4 settembre.
0: È sbagliato. E ci vediamo il 4 settembre in piazza 4 novembre.
1: Sì. Comunque serata bellissima. Volevo ringraziare.
0: Beh,
1: per
0: questo lo diranno gli altri. Tu, serata bellissima dal tuo POV.
1: Sì,
0: chissà, cioè, gli altri cosa diranno.
1: Grazie al Comune di Lissone e soprattutto all'assessore Camarda che ha voluto fortemente la mia presenza, e anche al sindaco di Lissone.
0: Allora adesso, stupendo, faccio un appello, stupendo, al sindaco di Paderno Dugnano.
1: Bravo!
3: Bravo, Albert.
0: Dove io sono nato e cresciuto, nell'Interland milanese.
2: Scegliamo una piazza con un nome difficilissimo.
0: Voglio fare una celebrazione della mia carriera come,
1: giusto,
0: DJ famoso.
3: Ma devi fare
0: a Paderno Dugnano.
1: Giusto, giusto, giusto. Sono
0: Ginger!
1: D'accordo.
4: Giusto, giusto.
0: Attiviamoci col sindaco.
4: Va bene.
3: Poi c'è anche una location bellissima.
0: C'è,
3: a Paderno
0: c'è lì. Dove...
3: La cava.
0: La cava.
3: Sì.
0: Se la cava.
3: Se la cava di brutto.
0: Purtroppo Alessandro Lippi invece ha avuto un'estate un po' turbolenta perché è stato vittima,
2: sì,
0: di...
2: Mi hanno rubato la bicicletta.
0: Ti sta,
2: ragazzi,
0: bene, ti sta, bene.
1: Ti hanno rubato la bicicletta.
2: Sì, hanno rubato la bicicletta. Alla spiaggia libera di Viareggio.
0: Dove è?
2: Poteva prendere il sole.
0: Avevi il lucchetto?
2: Avevo un lucchetto, però secondo me non era un lucchetto di quelli importanti. Era un lucchetto un po', diciamo.
0: Era con la combinazione?
2: Sì, quelli un po' fini, no? E l'avevo anche messa ad un punto che abbastanza riparava, abbastanza al sicuro doveva essere. Ho fatto il mio bel bagnetto. Sono tornato verso la bicicletta e la bicicletta non c'era più. Quindi se vedete una bicicletta grigia è mia.
1: Non ti hanno neanche lasciato la ruota?
2: No, tutto. Mi hanno portato via la bicicletta, ragazzi. L'ultimo giorno di vacanza, quindi è finita malissimo.
1: Vabbè, sai che hai ragione, Alberto.
0: Cosa?
1: Ha fatto bene.
0: Ha fatto bene.
2: Ma perché
0: ti sta bene? Tu, Shorty, disavventure?
3: Fa un'estate bellissima. Una notte torno da una serata alle 4, arrivo in questo B&B, ero in Sardegna. Adesso i B&B hanno tutte queste chiavi elettroniche per entrare e mi si era smagnetizzata. Non riuscivo più a entrare per dormire. Il tipo non mi rispondeva e sono rimasto in spiaggia da solo.
0: Che ora era?
3: Era alle 4 di notte.
0: Come mai non rispondeva?
3: Ma che ne so.
0: Che cazzo
3: non
0: fa uno alle 4 di notte?
3: Ma l'ho tempestato di messaggio che è arrivato alle 9 del mattino. Con io ero in spiaggia a dormire da solo.
0: Ah, dormito in spiaggia?
3: Mangiato dai gabbiani e è arrivato.
2: È un'immagine
0: bellissima.
3: È arrivato, si è scusato, posso offrirti la colazione? Ci mancherebbe. E quindi alla fine poi si è risolta bene. Ecco.
0: Ci mancherebbe, hai detto?
3: La colazione è il minimo, me la devi offrire.
0: A voglia. Tu, Ginger, invece, come hai trascorso le cos'è accaduto nelle tue vacanze?
4: Ma mi sono riposata molto, ho giocato a bocce però. Ho giocato a bocce, ma soprattutto ho fatto un bel bagno nuda.
1: Veramente? Oh, la
2: Ginger ha scoperto i piaceri dell'udismo.
4: Ma dove? Dove?
2: Cioè, scusa, hai fatto
1: un bagno
4: nudo. L'avevo già fatto in passato, però ero al largo in Sardegna.
1: Al largo quanto?
4: Ma non tantissimo. Mm-hmm. Infatti, abbronzata con le chiappette bianche, si vedeva. Perché l'acqua della Sardegna è trasparente.
1: Ma scusa, tu sei entrata nudo o ti sei spogliata dopo?
4: No, ciao. No, mi sono spogliata dentro.
1: Perché c'era una cabina dentro?
2: Però ci sono gli spogliatoi.
4: Molto bello.
2: Cioè in Sardegna, sott'acqua ci sono gli spogliatoi, no? Dove tu vai, ti
1: e
2: cambi.
1: Poi ti sei rivestita.
4: E poi ho fatto una nuotata rana. Perché sai, bello, sente meglio. Però si vedevano le chiappe bianche. E allora
1: ma ti sei anche girata e fatto vedere la farfalla tu.
2: Dai, vabbè, no, adesso Mario.
4: Nuotavo. È stato molto bello. Voi l'avete fatto nudo il bagno?
2: Beh, certamente.
1: Sì.
4: È bellissimo.
1: Non solo il bagno,
2: non più.
1: Ma
2: certo.
4: E che cosa d'altro?
1: La doccia. Nudo non lo faccio più il bagno. L'amore, avete mai fatto l'amore nudi? Nudi. È bellissimo.
2: Beh, alle Baleari si sta molto nudi, no? Ibiza, Formentera, no?
1: Sì, ma lì ci sono. Perché ridi, Ginger? Che ridi?

0: Peggy Gou, che ultimamente sta frequentando tantissimo il nostro paese per motivi professionali e sembrerebbe anche sentimentali, perché la storia con Berrettini, il tennista, beh, è stata vista più volte con lui.
1: Sì, gira questo gossip da un paio di mesi ormai, e il fatto che lei frequenta l'Italia, anche nel weekend l'avrete vista sicuramente spesso impegnata su più fronti sportivi, molti dei quali anche in compagnia di Berrettini, lì ovviamente entrambi per talenti artistici e sportivi, però insomma,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, io volevo chiedere scusa perché sono l'unico in Europa che non ha fatto la foto con Kimi Antonelli. Mi scuso con tutti quelli che sono sui social.
1: Fenomeno, dai.
0: Bravissimo. Mi piacciono questi ragazzi giovani così talentuosi.
2: Ma perché volevi essere in mezzo a quella folla di gente che ieri?
0: No, Mario, era una battuta. Ho visto chiunque che ha fatto una foto con Kimi Antonelli.
2: E vabbè, insomma, okay. Ieri ha fatto qualcosa di incredibile. Anche.
0: Era davvero?
2: È un talento quel ragazzo.
0: Hai sentito cosa ha detto Mario?
1: Sì, ho sentito.
2: Era lì da vedere. Piccola,
1: un piccolo editoriale, no? D'altronde il direttore dell'ampia pagina sportiva deve ogni tanto buttare
0: quindi
1: nell'editoriale.
0: Quindi riassumiamo un attimo quello che è accaduto ieri.
2: Cosa? Dove?
0: Chi?
2: Alza il Gran Premio. Ha vinto Kimi.
1: Che direttore è? Scusi, dica due
0: cioè
1: parole.
0: Io non ho
1: più
0: visto la gara. Cosa è successo?
2: Ma io vado alla sostanza. Ha vinto lui.
0: Non l'hai vista neanche tu?
2: No, l'ho vista.
0: Non l'ha vista.
2: Ma ho visto Leclerc che si è andato a sbattere contro lì.
1: Che editoriale,
2: Non mi avete detto che era un editoriale? Se non mi preparavo io.
0: Leclerc, che scarpe aveva?
1: Leclerc.
0: Per quello
1: no,
0: che
1: no, no, no, sì. No, no.

0: Dance to the Rhythm of the DOG.
1: Grazie, grazie. Sono tra i candidati della prossima edizione del Festival di Sanremo. Faccio il rap.

0: compiuto gli anni poche ore fa, una nostra collaboratrice, e quindi ci stiamo
1: guarda com'è timida.
2: Cosa stiamo fa? Abbuffando, ovviamente.
0: Stiamo abbuffando.
1: Guarda che ti chiamiamo dentro a parlare adesso.
0: Auguri. Snoop Dogg
2: come, come minaccia, che minaccia Mario,
1: sì,
2: eh?
1: Però è una bella minaccia, eh? Ti chiamiamo a parlare.
2: Beh, non per tutti.
0: Cosa vuol dire ti chiamiamo a parlare? Ma di cosa, Mario?
1: Scusa. A dire sono felice, grazie per gli auguri, grazie.
0: Ah sì, le classiche situazioni imbarazzanti,
1: sì. Imbarazzanti, diciamo. Sì, sì, sì, sì.
0: Vuoi metterla in difficoltà?
1: Mettiamola in difficoltà.
0: No,
1: vieni, vieni, vieni, vieni, vieni,
0: invece vieni, io tornerei su Snoop Dogg, che ha avuto un'idea abbastanza strana. Non capisco perché abbia assunto una persona, stia cercando una persona per assaggiare il gelato. Ma perché lui ha un'azienda di gelati o perché...
2: Lui ha un'azienda di gelati.
0: Ah, ecco.
2: E ha un, vi ricordate che già aveva un tizio che gli rollava le canne, no? Ne abbiamo parlato spesso, pagato anche profumatamente. Adesso ha un tizio che gli assaggia il gelato.
1: Profumatamente.
2: Hai capito, Mario? So che cosa. Adesso da questa azienda si chiama Dottor Bombay, è proprietà del rapper Snoop Dogg, quindi ha qualcuno che gli assaggia il gelato, evidentemente
3: per la chimica.
0: Eh?
3: No, e che qui c'è la raccia. Fuma i joint, certo. E poi dopo magari viene un po' di chimica con la voglia di dolce.
0: È tutta una conseguenza.
2: Questo avvertino è l'approfondimento, infatti. Questo sì. L'approfondimento.
0: Ma è vero, potrebbe avere. Sì, in effetti l'idea che lui ha avuto di aprire una società che produce gelati potrebbe essere una conseguenza del fatto che lui, fumando molta marijuana, probabilmente dopo gli viene quella fame lì un po' che Shorty ha definito chimica.
1: Sì. Mi sorge una domanda, ma ci sarà proprio il gusto alla marijuana?
0: Questo non lo so, Mario.
3: Ah, magari sì.
0: Però ti faccio sapere, se mi lasci la mail.
1: No, perché ti ricordi che io ho mangiato la torta la marijuana?
0: Sì, me lo ricordo, Mario. Ero con te.
2: Una notte ad Amsterdam, lunga una vita.
0: Io e Mario Fargetta. Quante risate.
2: Andrebbe raccontata nel dettaglio.
0: Sì. E a proposito di profumo di marijuana, pare che sia molto presente agli US Open che si stanno tenendo.
3: Aspetta.
0: Ci colleghiamo con gli US Open, quindi con la città di New York.
2: Esattamente nel Queens. Buon pomeriggio, anzi buongiorno da New York. Come va lì in Italia? Tutto bene?
4: Tutto bene, grazie.
1: È questo qui l'inviato.
0: Sì, un pirla, guarda, lascia stare.
2: Vi arriva questo bel profumo, vi arriva.
0: Non
2: questo,
0: arriva niente.
2: Questa fragranza di marijuana.
0: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare.
2: Come saprete, a New York la cannabis ricreativa è legale per gli adulti, quindi a New York si può fumare. E la città da qualche anno è invasa da questo odore che per qualcuno è molto piacevole, per qualcuno è sgradevole, per qualcuno è fastidioso. In questo caso mi rivolgo agli atleti che stanno giocando nei campi di Flushing Meadows. Si sono lamentati spesso i tennisti, non magari per moralismo, per moralismo, ma perché raccontano come l'odore di cannabis che arriva dal parco di Flushing Meadows, dove sono gli stadi del tennis a New York, invade il campo e si sente in maniera molto importante, distraendoli durante i match, no? Quindi ci sono state delle polemiche anche molto simpatiche al riguardo.
0: Io ho visto dei rovesci incredibili. Cioè, con una velocità.
2: In realtà dovresti mancare la pallina ad un certo punto.
0: Quindi un cannone a Nueva York.
2: Esattamente. Quindi ovviamente,
0: se ti chiede divertire, del resto.
2: Esatto. Dentro lo stadio, dentro gli stadi, le strutture non si può fumare, ma come vi raccontavo poco fa, gli stadi sono dentro questo parco, tipo il Parco Sempione. E cosa si fa nel parco?
0: Voi che siete suonano i tamburi.
2: Voi che siete esperti di parchi.
1: Si fa fare la pipì ai cani e gatti.
0: Bravo.
2: Tamburi, cani. E poi si fanno le
3: sigarette simpatiche.
2: E quindi l'odore arriva in modo importante, diciamo così. Da New York è tutto.
0: Grazie.
2: Se non avete domande, io vi restituirei la
1: Alberto!
2: Mia.
1: Una sigaretta.
0: No.
5: Sweat.

Siamo nel pieno degli anni 90, periodo che noi abbiamo vissuto personalmente, e questa è una delle canzoni che abbiamo lanciato dal DJ Time. Era il 1993, una produzione italiana che ha avuto un discreto successo anche all'estero. Loro sono diventati famosi per Open Your Mind, ma anche per questa canzone, che è molto attuale però, perché parla di sudore, con sto caldo. Sweat, era l'M2 Old delle 5 e mezzo.

0: Benetton, questi sono i due fratelli inglesi con l'impermeabile, si chiamano Disclosure, sono due ragazzi bravissimi, esperti in musica elettronica e tra l'altro che hanno fatto, credo, una bella ricerca sulla musica italiana, orchestrale, colonne sonore, perché questa canzone contiene un sample di un brano di Ennio Morricone che era una colonna sonora di un film, credo di una commedia, no?
1: Di un film minore, tra l'altro, se non sbaglio, sì. Quindi questo avvalora quello che hai detto, hanno fatto una grande ricerca per trovare una cosa fuori dall'ordinario.
2: Ecco. Avvalora.
3: Non era il...
2: Valona.
3: Valona.
2: In Albania, Valona.
1: No, quella è Valona.
0: Ah, è Valona. Ma Mario?
3: Non era mica...

0: Tutti quelli che mi conoscono.
1: No, tutti quelli che hai incontrato in giro quest'estate.
0: E anche quelli che ho incontrato in giro, in aeroporti, autostrade, alberghi.
2: Albert, il film era Così come sei.
0: Non urlare.
1: Infatti hai urlato.
0: Cosa era il titolo? È l'originale?
2: Così come sei. No, beh, l'originale non ce l'ho.
0: Allora, devi... Perché mi hai interrotto per niente?
3: Che tra l'altro, adesso vi do una piccola chicca. Da come mi guardate non siete vi interessa.
0: Scusa. Scusa, cosa ha detto? Sei strano.
4: No, perché siete come stupidini,
0: parli?
4: Mi fate. No, io vi stavo per dire una cosa seria.
3: No, allora, peccato che non siamo in diretta video. Se no, i nostri spettatori avrebbero notato che appena stavo per iniziare un discorso molto serio, mi avete guardato in cagnesco. Io mi sono un attimo bloccato.
0: Perché tu sei diciamo, la parte seria.
1: Alberto, ma non è che in Viareggio ci sono quei parchi lì strani?
3: Ce ne sono altri. No, è stata questa canzone, Campionato The Disclosure, è stata usata anche da Carlo Verdone in un film. Un sacco bello, bianco e rosso.
0: E invece qual era il film originale?
2: Era Così come sei, colonna sonora di, vabbè, Ennio Morricone.
0: Questo è l'originale.
2: Sì.
0: Era dance però, eh.
2: Disco music.
0: Ti capì il Morricone? Faceva anche la dance. Poi successivamente usata anche da Carlo Verdone, però inizialmente era in un altro film ancora più vecchio.
3: Mi arriva un messaggio istantaneo da un nostro amico che salutiamo.
0: Tu non hai amici, Ale.
1: Questo punto. Ma ieri è andato a vedere David Guetta, ma non è suo amico David Guetta.
3: No, va. Andate a vedere Concessione, che c'entra?
0: Prego.
3: Il film è Bianco, Rosso e Verdone, esattamente la scena dell'autogrill.
0: Sì, quindi, questo dopo però.
3: Sì, questo dopo. Quindi chi conosce, chi è fan di Verdone sa esattamente di cosa stiamo parlando.
0: Va bene, allora puoi andare.
3: Posso andare?

every day.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il concorrente che tra l'altro non ha dovuto rispondere a nessun quesito, non c'è quiz nel Play with us, si vince semplicemente, diciamo, tentando la fortuna, perché se si viene selezionati dalla nostra redazione si vince.
3: Scusi Albertino, una domanda, e chi sarebbe?
2: Il vincitore
3: è appunto
2: che si aggiudica lo zainetto,
3: sì,
2: detto lo Zainetwork,
3: sì,
2: il cappellino,
3: sì,
2: le calze socks,
3: sì,
2: la bandana,
4: sì, le calze socks adesso.
2: No,
4: sì,
2: il
4: sì.
2: Mousepad, il portapass, gli stickers, quanti regali, perché questa è la settimana back to school di M2O.
3: Sì, chi è? Chi è? Chi è?
5: È di Agagna.
3: Di chi?
5: Agagna.
3: Chi è?
5: Fagagna.
3: No, ma chi è?
2: Fagagna o Agagna?
4: Zona di Robert Miles, tra l'altro.
6: Fagagna, avevo sbagliato a scrivere.
3: Sì, ma chi?
5: Fagagna.
3: Sì, ma chi?
2: In provincia di Udine.
3: Ma chi?
2: Sviluppatore, ma non si sa ancora di che cosa.
3: Sì, ma di chi?
2: Vince.
3: Chi

0: hai finito?
1: Diamo il benvenuto a Davide, sviluppatore. Pronto?
2: Ciao ragazzi, ciao.
3: Sempre peggio, è il tuo
1: come va Davide?
2: Bene, bene, voi?
1: Ma non ti sento particolarmente entusiasta. Dico, hai detto un bene, bene, bene.
2: È un po' emozionato.
3: Ah, ecco. È un po' giù di voce.
1: Sei un po' giù di voce, Davide.
2: Anche sì, un po' di mal di gola.
1: Hai tenuto l'aria condizionata troppo alta?
2: Sì.
3: Alberto!
1: Può essere. Fumi, Davide?
2: No.
1: Non fumi.
3: Alberto!
1: Sì.
3: Chiedi se vuole un Petrus.
1: Non credo, a quest'ora. Sviluppatore, sviluppatore in che senso, Davide?
2: Software.
1: Programmazione,
2: sì, col PC.
1: Ok. Allora
3: è
1: noi...
3: presente, no, il PC, quello sì, con i tasti dove sì, scrivi.
1: Sì, sì. Con i tasti neri.
3: Sì, con la tastiera che poi scrive le parole.
1: Col monitor.
3: Ma, scusa, chiedi se solo PC o anche Mac.
2: No, PC.
3: Perché, sì, perché per i sviluppatori, no, c'è questa usano PC.
1: È una religione, diciamo.
3: Sì, dai.
1: Hai capito?
2: Sì.
1: Va bene.
2: Quelli col Mac, lasciamoli col Mac.
3: Perché ci sono... ci sono le due scuole di pensiero. Sì, i nerd, come mi sembra di capire sia Davide, sono di quel partito là.
1: Sì.
3: Perché l'Apple è per chi come noi non capisce niente di quella roba lì e va da solo, no?
1: Quindi esatto. Ho capito, è quella roba, se schiaccio P viene fuori la P.
3: Quello è il PC.
1: Quello è il PC.
3: Anche Mac lo fa, ultimamente.
1: Anche il Mac.
3: Sì.
1: Ho capito. Allora, Davide, noi ti mandiamo tutti questi regali ringraziandoti per aver scelto M2O.
2: Grazie a voi, vi aspettavo con ansia.
1: Grazie, ti auguro una buona serata.
4: Che paura.
1: Cosa? Perché che paura?
4: Con questa voce.
1: Hai una voce.
4: Stavo con ansia, mi ha fatto paura.
1: Prenditi una mentina stasera, che magari ti passa. Ciao Davide.
2: Ciao.
1: Ciao.

M2O. DJ Station. M2O.

0: E quindi, cioè, il fatto che io poco fa abbia sbagliato orario è perché questa prima ora è volata, capito?
1: Bravo, giusto.
0: Avete sentito che profumo c'è nell'aria o no?
2: Sì.
0: Sapete perché? Perché no. È arrivato Andrea Mattei con un'ora di anticipo.
1: Dica che roba.
0: Senti che roba. Che lascia la scia,
1: Sembra il piano terra della Rinascente.
0: Che bravo
1: Andrea
0: ragazzo
1: Mattei.
0: È un bel ragazzo,
3: ha
0: profumato.
3: Ha cambiato profumo, sì, tra l'altro. Sì. È più fresco, questo è più estivo.
0: Grande, grande Sephora. Andiamo avanti con la musica. Sephora. Ah, grande Andrea. Vabbè, allora, dove eravamo rimasti?
1: Dove eromo rimasti?
0: Eromo. Dove eromo rimasto?
1: Ero rimasti che di solito a quest'ora è il momento del notiziario, no? Ci sono le notizie da dare.
0: Hai ragione, Alessandro, no? Anche se per contratto non dovresti mai avere ragione. Guarda un po' il regolamento, Mario. Pagina 6, per favore.
1: Qualunque situazione.
0: Qualunque?
1: Potesse capitare dove Albertino chiede una cosa e dall'altra parte nessuno sa rispondere, ha sempre ragione Albertino.
4: Già la grammatica di questo contratto.
0: Ma chi l'ha scritto?
4: Ma non lo so, lascia desiderare.
1: Uso un avvocato. Dei
0: verbi un po'. È il regolamento.
4: Però chi l'ha scritto? Uso dei verbi in particolare.
0: Non importa. Tu hai capito il senso della frase.
4: Sì, però.
0: Basta.
1: Cara,
4: però
1: non c'è bisogno di spiegare bene le cose.
4: Io faccio ricorso, faccio ricorso perché non è chiaro.
0: Tu fai
4: male.
0: Ricorso, ma non puoi perché se guardi alla pagina 5 del regolamento cosa dice?
1: In ogni caso, se uno volesse fare ricorso, che faccia un passo indietro, tanto lo perderà.
4: Bravo. Quindi prevede anche. Ma che contratto questo? Va bene.
0: Capestro.
4: Ma molto capestro.
0: Allora, eravamo rimasti che c'erano le news alle 6. Tra l'altro,
4: sì,
0: appuntamento attesissimo degli ascoltatori di MR.
4: Io Felisandro non l'ho più sentito.
0: Sapete cosa è successo? Che siccome si sono accumulate delle news. Perché un attimo, scusate un secondo. Guardate, ha sbagliato questo.
5: Mi siete mancati tantissimo. Io c'ho da fare ancora le ferie, quindi ho passato tutta l'estate al lavoro e quindi ecco, le vostre risate, le vostre battute mi sono mancate tantissimo.
0: Senti,
5: e bentornati.
0: Non è toscana.
4: No. Po' grulla.
0: Però tanto mi fa piacere questo messaggio insieme agli altri che sono arrivati, vi ringrazio. Però non abbiamo pensato a chi non è mai andato in vacanza.
4: È vero, è vero.
0: E sono tanti,
4: Tanti, cioè perché magari fanno dei lavori estivi, no?
0: Che sì, anche, magari. Quindi, ma sai che secondo me se resisti e hai la fortuna di poter andare in periodi tipo questo, te la godi di più. Probabilmente perché hai una spiaggia tutta per te, hai un aeroporto
4: probabilmente sì,
0: con meno, diciamo,
4: quello sicuramente, anche i costi magari sono un po' più contenuti, no?
0: Questo non lo so. Poi tra l'altro tu non sei tenuto a fare polemiche sui costi. Cosa dice il regolamento pagina 2?
4: Anche su addirittura pagina 2
1: capita a volte che se uno pensa di spendere dei soldi
4: no, questo, guarda questo regolamento.
0: Vabbè, dai
1: arrivavo abbronzato.
0: Grazie della linea Felisandro e tutta la redazione di M2O. Tra l'altro si aggiunge un nuovo collaboratore perché qui non badiamo a spese. Quindi oltre a Felisandro che è il caporedattore, a il pappagallo Paco,
6: sì.
0: Willy Cerino,
6: La profunda
0: c'è Carasau adesso che è sardo.
1: Carasau
0: è sardo e niente, è un nostro nuovo
1: ma non è che ci toccano gli stipendi a noi poi? Loro no. Beh, un'altra cosa.
4: Subito.
1: Non si sa mai.
0: Perché? Subito. La prima notizia arriva dall'Uru.
6: Guai.
0: 3 punti perciò. Multa automobilista per eccesso di bellezza. Agente stradale innamorato rischia il licenziamento.
4: Ha fatto lo splendido, no? Gli ha scritto sul verbale eccesso di bellezza.
0: Ma che pirla.
4: Bravo però,
0: ma in Uruguay sono messi così.
4: Ma romantico.
0: Modena, controllore licenziato perché non faceva multe ma preferiva stare al bar o far finta di niente.
1: È comoda la vita così.
0: Veneto, pusher riceve 105 chiamate dai clienti mentre è in caserma. Per completare il verbale i carabinieri devono silenziare il suo telefono.
1: Scusa, questa è una domanda adesso.
0: Prego Mario.
1: Ma si può usare il telefono in carcere?
4: Era in caserma. Aveva il telefono in tasca che continuava a squillare.
0: Torino, operaio della Ferrero di Alba esperto di arti marziali, licenziato per avere colpito un collega con una mossa di Taekwondo.
4: Dovrebbe esserci anche un video
0: sì.
4: con l'audio della mossa fatale.
0: Vediamolo.
1: Guardava da via qui!
0: Non era di Alba, però. Venezia, ladro entra in gelateria con un reggiseno come passamontagna. Preso.
1: Come l'ha messo, scusa?
0: Non lo so. Sempre Venezia, pusher nascondono la droga nelle olive dello spritz.
4: Mi sembra un ottimo metodo.
0: Questa non è male, eh?
4: Non è male. Non
0: è molto male. Creativo. Sì. Bravo.
1: Bravo.
0: Sei in gamba. Volo Marsalam Fiumicino riparte senza scaricare le valigie. Passeggeri rimangono a Roma senza niente.
1: Ma come si fa?
0: Sono dimenticato.
1: Ma come si fa?
0: Spagna, uomo nuota terrorizzato verso riva credendo di essere inseguito da uno squalo, ma era un tonno.
1: Vabbè, però
4: il tonno è il tonno
0: Rio Mare
4: è superabile,
1: ma anche grosso il tonno.
0: Dipende se è rapina che... gialla o no.
1: Ma poi che tipo di tonno
0: non
1: era?
0: Lo so. Russia, ladro si dipinge il volto di verde per non farsi identificare, ma viene arrestato poco dopo perché era l'unica persona con la faccia dipinta di verde.
1: Quello lì faceva parte della tribù.
0: Era Minga Post. Svizzera, una signora paga multa da 600.000 euro in un'unica rata. Viaggiava dalla Svizzera con 2 milioni in gioielli non dichiarati. Te capì? La signora Lanzani.
4: Sì.
0: Shanghai, single compra tutti i posti dispari di un cinema per costringere le coppie a sedersi separate. che depresso. Va bene,
1: grande.
0: Va bene, grazie. Avete sentito che oggi c'erano più news perché c'era un nuovo collaboratore, quindi se...
4: bravo,
0: era
4: lì,
0: bravo.
4: Bravo,
0: bravissimo.
4: Bravo.
1: Si chiama Sara Casau.
0: Carasau.
1: Carasau.
0: Grazie a tutti per questa. E ci sentiamo domani alle 6 per un'altra edizione delle nostre news.

0: Beh, direi una canzone che si ispira decisamente a sonorità della house anni 90, quella che noi abbiamo vissuto personalmente col DJ Timer, Free Your Mind di Clooney e Prospa, che è comunque nell'ambito dance elettronico è decisamente una hit di questa estate. Hit estiva.
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì.
0: Puoi confermare?
1: Sì.
0: Tu Osvaldone cosa dici?
2: Beh, sicuramente, insieme.
1: Osvaldone! Osvaldone!
2: Se la gioca con Talk to You di Another, no, sono

0: Queste due un po' le...
1: E con Ugel.
0: Anche con Ugel.
2: Quella lì Ugel. Please, ok.
1: Cosa?
2: Please, okay.
1: Cosa stai dicendo?
2: Please, okay.
1: Così non si riconosce.
0: Dai, un po' sì, dai, un po'.
1: No, io non lo riconosco. Allora, mentre noi siamo qui a ridere e scherzare, c'è chi sta buttando il sangue sui campi di calcio. Tra poco.
0: Alle 18.30, sì, ci sarò.
3: Sono quasi in partenza, Alberto. Sì, sì.
1: Vai a Cagliari.
3: 5 minuti parto e vado a Cagliari. Mi sta aspettando già l'elicottero qui in parcheggio.
1: Contro chi gioca il Cagliari?
3: Con Lecce. Contro il Lecce.
0: Cagliari-Lecce.
1: Cagliari-Lecce.
3: Sì.
1: Valevole per
0: la Serie A di calcio, non so se
1: a me piace quella roba del valevole.
0: Sì, valevole per la terza giornata? Terza
1: ma
0: giornata.
1: È vero che i giocatori non possono scrollare il telefono durante la partita?
3: No.
0: Allora, visto come gioca qualcuno, mi sa che lo scrolla, però
2: ma non credo abbiano il telefono, non possono portare il telefono in partita.
0: Beh, ma, no.
2: Scusa.
1: Che cazzo dici, Mario? Ma scusa, una battuta. Ma secondo te?
2: No, però non si
1: ma
2: sa
1: in
2: mai
1: campo, ma io
2: no,
1: dicevo
2: no,
1: in
2: allora,
1: campo.
2: Allora,
0: in panchina qualche
1: in
0: giocatore.
1: Panchina sì.
2: In panchina sì, li ho
0: sì,
2: visti.
0: Qua soprattutto nelle partite decisive. Non so se i tesserati, forse chi è nella distinta, cioè chi può scendere in campo, forse no, non saprei dire. Poi tra i collaboratori hanno i telefoni perché controllano i risultati delle altre.
1: Sì.
0: Però ti stai riferendo sicuramente a quello che è scritto nella bozza del nuovo codice della strada.
1: Sì, perché però... io prima di andare a dormire leggo sempre la nuova bozza del codice della strada per addormentarmi.
0: Sarai rimasto un po' impressionato da una nuova norma
1: che si intitola divieto di scrollare,
0: che sanzionerebbe con una multa di ben 75 euro coloro i quali attraverseranno la strada scrollando il telefono. Perché evidentemente è pericoloso, no? Quante volte vi è capitato di star lì col telefono e non accorgervi assolutamente quello che capitava intorno a voi? Anche delle macchine che vi passavano di fronte, davanti, dietro.
1: Sarà capitato anche a voi. E quindi è una cosa che può succedere.
0: Quindi se attraversate la strada scrollando su Instagram...
1: non solamente mettete a rischio la vostra incolumità, ma rischiate anche una sanzione.
2: Scusa, non voglio fare il polemico come
1: ma Mario?
2: Sono qua, sto parlando.
0: Tu. Non vuoi, però adesso lo stai per fare.
2: Scusami, allora dimmi. Quindi uno paga la
1: uno
2: multa.
1: Chi?
2: Una persona paga la multa perché sta scrollando e non paga la multa perché sta leggendo un messaggio.
1: È uguale, è la stessa cosa.
2: Sì. Non lo so, è la stessa cosa.
1: Sì, se sei chino sul telefono.
0: Non devi distrarti.
1: Beh, non penso che. Sì, certo, è uguale.
2: Vabbè, vediamo.
1: Vabbè, fai così. Stasera ti mando il codice della strada.
2: Va bene.
1: E te lo guardi. Verso le 11 mi chiami.
2: Ok, va bene.
1: Va bene?
2: Sì, va bene.
1: O ti chiamo io.
2: Chiamami tu.
1: Vedi tu come vuoi. Mi lasci il numero. O vuoi che ti mando un direct su me su Instagram?
2: Sì, quello lì va bene.

0: musica su M2O è sempre musica nuova, due nostri grandi amici che supportiamo molto volentieri con questa canzone, Il diritto di ballare. Erano Ralph e Samuel dei Subsonica insieme in questa produzione. Questa è la versione di un altro nostro amico, Sam Ruffillo, che salutiamo.
1: Ciao!
0: Oh, Ralph cantante mi spacca.
2: Hai sentito?
0: Gliel'ho detto l'altro giorno. Sì, Ralph, sì, mi piaci come cantante. Allora, eravamo rimasti. Dove eravamo rimasti? Intanto volevo salutare anche gli amici che ci seguono la mattina presto, perché abbiamo una replica che arriva prima dell'Uomo della Sveglia. Dalle 4 alle 6 questa trasmissione va in onda in replica nel mattino di M2O. Quindi salutiamo anche gli amici replicanti. E questa canzone parla appunto del diritto di ballare, e noi allarghiamo la, come dire, la faccenda al diritto di fare del sesso.
3: Beh, perché questa
0: mentre vai a ballare,
3: cioè mentre balli.
0: Sì, perché il nostro nuovo inviato Carrasao ci ha mandato questa statistica che dice, c'è la legge alle Lippi che è esperto.
2: Sì. Una persona su cinque avrebbe raccontato a questo sondaggio inglese di aver fatto l'amore durante un evento musicale, quindi durante un festival. Durante...
3: Però una persona su cinque.
2: Una su cinque è una buona statistica, una su cinque.
0: Ma anche un concerto di un cantante. Ma
2: qui stiamo parlando di eventi con dei DJ che mettono la musica.
0: Ah, non concerti di cantanti. Sì?
4: Fantasia, energia.
2: ci teneva tantissimo. Ci teneva,
0: Shorty ci teneva.
3: Cioè Short ha fatto tutta sta sceneggiata per mettere questa
4: sesso.
0: Beh, comunque questa
2: andava ai tempi.
0: Negli anni 90 ha avuto successo. Carolina Marquez.
5: Bravo, proprio lei.
0: Salutiamola, ciao. Carolina.
2: Poi ovviamente il sondaggio approfondisce anche quali siano i festival di musica dance elettronica più dove si fa più all'amore.
0: Ma scusa, ma dentro o fuori?
2: Durante il festival.
0: Al parcheggio.
2: E ora vi spiego, vi do l'esempio. Al numero uno. Dentro. Al numero uno.
0: Al parcheggio posso anche capire.
2: Dentro.
0: Dentro.
2: Al numero uno c'è il Burning Man, che è finito proprio ieri, questo evento particolarissimo nel deserto del Nevada, dove il 47% dei partecipanti ha ammesso di aver fatto l'amore, anche aiutato da una struttura molto particolare di cui ne stanno parlando un po' tutti i magazine in questi giorni, cioè, la volete sapere? Una struttura che si chiama Orgy Dome. Cioè il festival mette a disposizione proprio una cupola, una
3: guarda
2: grande...
3: che era Argy.
2: No, no, Orgy. Mette a disposizione proprio una grande sala poter fare l'amore.
0: Ho capito, ma quello siamo proprio alla trasgressione più estrema.
2: Incrementando la percentuale che lo fa schizzare al numero uno degli eventi dove si fa più all'amore.
3: Dove si trova questo?
2: Nel Nevada, Mario, nel deserto.
3: Nel Nevada, ho capito, ma dove? Cioè,
2: no, è il deserto. Una città temporanea, dove è mezzo al deserto, Black Rock City, proprio in mezzo al deserto del Nevada.
0: Vuoi l'indirizzo?
3: No, aspetta, devo fare una telefonata.
0: Mi mandi la posizione?
3: Sì. Chi è? Business? Sì.
0: Quale?
3: Il Molfetto Albertino Fargetta Mario per Nevada.
0: Ma chi? Ma è già finito il festival.
2: Per il prossimo anno.
0: L'anno prossimo.
2: Magari visto che questo sondaggio è inglese,
0: sì,
2: io direi di allargarlo e di renderlo un po' più italiano questo sondaggio.
0: Ma io dubito che tra gli ascoltatori di M2O ci sia qualcuno che ha fatto all'amore durante una festa.
2: Ma perché? Ma tu sottovaluti.
3: E qui ti voglio, qua ci sta.
2: E tu sottovaluti.
0: E voi?

0: i nostri ascoltatori.
1: Avete fatto l'amore durante...
0: Durante anche un DJ time, ad esempio.
2: No, non ci posso credere.
0: Vedrai.
1: Ma sì, al massimo si sono appartati, sono usciti, ma non dentro.
2: Vabbè, durante un evento, dai.
0: In un 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0.
3: Ale Lippi, tu che li frequenti così tanto, sì, questi festival.
0: Io ho partecipato al sondaggio inglese.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Secondo me l'hanno vista dentro all'orgi.
0: Guarda, il prossimo anno andiamo tutti.
1: Io non
0: andiamo, dai.
1: Ma io non vengo.
2: Ma certo, guarda che ti diverti.
0: È tipo The Cave, eh?
1: Ma io non vengo con voi.

Ah, vi dico solo che sono arrivati dei messaggi molto piccanti al 342-6543-210. Mi avete un po' sorpreso, magari li leggiamo dopo la prossima canzone perché devo un attimo metabolizzarli. The Color Inside, l'M2 Old delle 18:30.

0: della versione di Adal era la canzone di Chris de Sarandi e questa è M2O, la radio che state ascoltando. Tornando a questo sondaggio che dice che uno su cinque ha fatto l'amore durante un evento, leggo un messaggio. Roma, Stadio Olimpico 2016, al concerto di Laura Pausini. Io e la mia amica abbiamo passato la prima ora in bagno a fare l'amore. Luca.
1: E qual è la cosa che ci vuole qual è la cosa che ci vuole fare notare Luca di questo messaggio? Un po' la durata, no? Secondo
0: un'ora.
1: Me. Un'ora, dai, 5 minuti, Luca, dai.
0: Sì, ma hai comprato il biglietto per stare un'ora in bagno, scusa.
1: Ci sta però, dai, ci sta. Un'ora.
2: Sì. Ciao Albertino, ciao a tutti, sono Claudio da Pisa. E ammetto che nel 2019, durante il Tomorrowland, vabbè, intenda, ma sì, ho fatto l'amore.
0: Intenda.
1: Chi vuole intendere?
0: Intenda.
1: Intenda.
0: Gli altri in sì. Roulotte.
1: Basta, solo questi due?
0: Per adesso sì. Poi vediamo.

0: abbia sembrato di essere ancora in vacanza. Karol G, detto a Karol Gina, su M2O con questa canzone che si chiama Bye Bye Why Now.
1: Wow, wow.
0: Non è Gina?
2: No, come si chiama? No, Karol G.
0: Sì, ma non la chiamano Karol Gina?
2: Non lo so,
0: bisognerebbe a me mi hanno detto così.
2: Sì.
0: Allora, purtroppo gli ascoltatori di M2O non fanno parte di quella categoria del sondaggio che dice che uno su cinque avrebbe avuto rapporti, diciamo, avrebbe fatto l'amore in eventi
2: musicali,
0: concerti.
2: Sì. Sì, quello lì.
3: Avevi mancato il
0: stai tasto. Calmo.
2: Non dare mai ordine a mio amico, innanzitutto.
4: Stai calmo.
0: Però, guarda, è arrivato adesso un messaggio. Io ho fatto l'amore dentro un club a Riccione.
2: Vedi, questo è abbastanza.
0: Dai, può succedere.
3: Sì, ho voglia.
0: Però sono quegli argomenti così, magari un po' piccanti.
5: È appena arrivato un last minute.
0: Last minute. Luigi.
5: Di un concerto dei Litfiba.
0: Vedi?
5: Ha detto che al fidanzato non piacevano tantissimo, allora si sono imboscati e hanno fatto all'amore.
2: Beh,
5: un'ora ma 5 minuti.
3: È Piero Pelù, Alba.
0: Sì, secondo me sì.
2: Vabbè, sì. Dai, però lei brava, è stata per accontentare lui che non amava il concerto, no? È stata generosa.
0: Sì, molto.
2: Questa
0: molto.
2: Ragazza, dai.
0: Va bene.
2: Ma la Ginger non doveva andare a Cagliari.
0: Infatti, me la sono fatta anch'io sta domanda. Come siamo messi con Cagliari Lecce?
2: Adesso un attimo che adesso ripristiniamo il collegamento, un attimo.
0: Sì, è vero. Vediamo.
5: Albertino!
0: Sì, vabbè.
5: Ma come fa? Cagliari all'Unipol Domus. Ci sono 29 gradi, c'è il sole, si sta benissimo.
0: Sì.
5: Però la partita è un po' noiosetta, il punteggio è fermo dallo 0 a 0. Cagliari Lecce 0-0.
0: Ma andate in spiaggia, lì ce ne sono di bellissime.
2: Sì, fa un salto al Poetto, fa un aperitivo.
5: Belli.
0: Mezz'ora.
5: I sardi sono veramente belli.
2: È sì. Piero Pelù un'altra volta, sì, Alberto.
0: Sì, sì, sì. Alberto,
2: va bene.
0: Io vedo bene la Ginger la domenica sportiva. Sì, sì. La vedo bene. Va bene, abbiamo quasi finito. Se ci sono novità entro le 7, contattaci. Non esitare.
6: Bene.

0: la prima della nuova stagione. Spero, insomma, che sia andato tutto bene, che sia stato di vostro gradimento. Voi cosa dite?
1: Sì, è andata bene. Sì. Dobbiamo ancora rodare un po', ma direi che oggi è stata proprio bella.
0: Siamo stati confermati per domani?
2: Per domani sì.
0: Per domani sì. Però mi stavo facendo questa domanda: ma di questa puntata resterà qualcosa?

0: sono divisi ma sono esplosi.
1: È vero.
0: E meno male che sono esplosi con il casco, così non si sono fatti male.
1: Meno male.
0: Lippi, che ricordiamo non avere amici, ha un nuovo soprannome quest'anno. Beh. Si chiamerà Uber. Io non ho capito ancora il perché.
2: Poi te lo spiego.
0: Va bene. Shorty ha la voce da Chipman perché è ingrassato ad agosto. Ai. A volte ci si rende conto di quanto manchi una persona dalla sua lontananza. E oggi abbiamo capito che vi siamo mancati moltissimo. Anche voi. Grazie. Fargetta dice: serate bellissime per le sue serate. Bello. Oltre al bagno nudi, Albertino ha fatto anche la doccia e l'amore nudo.
1: Incredibile.
2: Sei strano.
0: La pagina 5 del regolamento di M2O dice chiaramente che in ogni caso, se uno volesse fare ricorso, faccia un passo indietro, tanto lo perderà.
2: Cioè, in Corea del Nord il regolamento è più democratico.
0: La pagina 2 invece è ancora in via di traduzione.
1: Sì.
0: Alla redazione di Felisandro oggi si è aggiunto un nuovo collaboratore, Sardo Carasau.
1: Che salutiamo, ciao Carasau.
0: E i cori non possono portare il cellulare in campo.
1: Ma è incredibile.
2: Nonostante i dubbi,
1: è una vergogna.
0: E per finire, un'ultima ora. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monza.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: E noi siamo gli unici in Europa che non hanno la foto con lui, però.
3: Esatto.
1: Grazie a tutti, noi ci sentiamo domani, adesso arriva Sephora. Arriva Andrea Mattei, come tutte le sere alle 19. Ciao, a domani!

0: Ciao Walter!
1: Buongiorno Walter! Sto più con te che con mio marito!

0: più bella e meravigliosa, quella di oggi, sempre prima delle 6. DJ Ross e Dreamland è la prima, buongiorno, perché la nostra sigla vi fa capire che il nostro orologio è diverso dagli orologioni di tutti gli altri, la nostra fa così.
1: Sincronizziamo gli orologi, ragazzi.

0: Finalmente!
1: Ah, ma grazie davvero! Ciao, buongiorno miei cari vicini!
2: Buongiorno miei cari vicini!
1: Ansia da prestazione di far bene, meglio che si può anche in questa mattina, pure in questa stagione qua, fidatevi di noi!
3: Dai, dai, dai, Walter, 5.59! Tispetin,
1: da dove arriva lui? Da Bolzano?
3: Da Friuli.
1: Da Oden, da Oden.
3: Strisciate, Fulvio, il camminaro friulano.
1: Ciao Fulvio, amico mio, io mi fido di te, spero che tu abbia detto delle cose che, delle quali non mi possa dispiacere, ma credo
4: buongiorno
1: di no.
4: Buongiorno Walter, ciao. 5.50, Roberto da Cesana Brigata.

0: 3.45.
1: Ma io mi sveglio dalle 3.50.
2: Anche io, sveglia 3.50 pure per la stagione nuova, Gianni. Sì.
0: Buongiorno a tutti i Corrieri d'Italia. Andiamo a lavorare, forza, forza.
2: Allora, finché mi sbagliate il nome, perché lo sapete che mi potete chiamare come volete, Franco.
3: Ciao, Medeo.
2: Esatto.

0: apri ponte.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Gabri Ponte, Dante, alle 6:05 della mattina, il nostro poeta Dante, in realtà è Dante, appena sentito qui, tu sei il primo disco di oggi. Se siete appena arrivati, viva di lusso questa mattina, è giornata forte. Benvenuti nel programma Il Morning Show con Bill, Walter Pizzulli e con la famiglia su M2O.
1: Ciao ragazzi!
0: Siamo quelli che ti danno la sveglia.
1: La famiglia!

0: facciamo il karaoke.
1: Come funziona? Un giorno alla settimana si canta, quindi se siete arrivati con l'idea di cantare è il posto giusto. Potrete caca cantare o so sognare. Fuori un titolo della musica

0: Buongiorno Valtarino, la provincia di Siracusa presente.
1: Che erano le città che mi mancavano questa mattina, poi adesso che c'è tutta l'Italia siamo pronti. Mi dici un ciao tuo?
2: Ciao!
1: Ok, vai Marghe!
3: Buongiorno, uomo della sveglia!
1: Buongiorno!
4: Buongiorno, miei cari vicini!
1: Robby, dove sei?
5: Buongiorno famiglia! Buongiorno Walter,
1: buongiorno.
5: Roberto da Mantova.
1: Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno a tutti.
1: Dimmi Roby.
5: Allora la canzone è All'ombra dell'ultimo sole c'era subito un pescatore.
7: All'ombra dell'ultimo sole
1: lui ha cantato c'era subito un pescatore.

0: che inizio.
1: Tocca qui.
0: Dai, tocca qui. Adesso sì che ci avrete riconosciuti sicuramente. Siamo la famiglia del Morning Show di M2O. Allora, a proposito della cantata che bisogna farsi alle 6 e 9 della mattina, questa per me è perfetta.

0: Marco, nuovo ascoltatore, vedi? Marco, dacci una possibilità, poi facci sapere, ma mica adesso, alla fine della settimana, se sarai tra quelli che faranno parte, si potrà dire che fanno parte della
1: famiglia.

cose diverse, tipo oggi per esempio in una puntata della settimana si apre il Canta all'Italia con due regole facilissime: tirare fuori un titolo della musica italiana, quindi cantata in lingua madre l'italiano, valgono però tutti i generi musicali, potete

0: 92.10. Mi piace quando siete popolari e folk.
1: Cipazzi, tipo... complimenti alla tua mamma. Perché ti dici bella come Madonna.
2: La parterina, levate gli erbini a sta gente.
0: A me è piaciuta.
3: La musica che sale nel giardino del mio cuore.
0: Sai che mi è venuto in mente che potremmo mettere questa canzone magari prima ai fiori di lilla delle 7.
3: Ciao Walter, ciao famiglia. Buona giornata, Massi da Gorizia.
0: Anche Gorizia, ciao.
4: Poi ci troveremo come l'estate a bere del whisky a Roxy Bar.
0: O forse.
4: Forse non ci incontreremo mai. Ognuno rincorre.
5: Dai, facciamo il karaoke.
0: Siete pronti a farlo questa mattina? Cominciando di qua. Vai Vasco!
6: Voglio una vita decorata. Voglio una vita come quelle dei film.
0: Cara tu! Karaoke.

0: una tra le più belle della musica italiana.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare.
0: Ma va, senti qui,

0: la stagione nuova,
1: la famiglia
0: e il morning show di M2O tutti i giorni da lunedì al sabato insieme, 6:15, 9 con me. Sono Walter Pizzulli, ma certo che sono contento. Mi fate salutare Mauro? Ma non il mio Mauro, Mauro nuovo ascoltatore. Mauro, grazie. Allora Mauro, le cose stanno così: praticamente ci ha dato ascolto verso la fine della scorsa stagione, ci ha mollati per un attimo, ci ha riportato

0: palco, perché lo spazio si chiama Cara Io, Cara Tu.
1: Dai, facciamo il karaoke.
0: Karaoke soltanto per quelli che ne cantano un pezzettino in diretta, vabbè.
2: Ciao, Walter.
0: Amore.
2: Diana e papi da Varese.
0: Dov'è che siete? Ma perché sei già sveglia a quest'ora, amore?
2: Ti canto la canzone di Beto Bahia.
0: Ma io lo conosco Beto Bahia. Non vi posso dire perché lo conosco, adesso non è che è un segreto. Ma lui è romagnolo, vero Beto?
2: A Cesenatico, su

0: grazie, guarda, questa la imparo bene, tesoro mio, e poi ve la canto un giorno, va bene?
1: Walter, sai com'è M2O?
0: Sì.
1: E com'è il morning show?
0: Ma guarda, sempre me lo chiedo, com'è M2O? Com'è il morning show di M2O?
1: Bello!
0: Bello?
1: Bello è impossibile! Con gli occhi neri e il tuo sapor mediterraneo!
0: Non era mediterraneo, era col tuo sapor medio orientale, senti!
2: Bello!
0: Com'è?
2: Bello è impossibile!
0: Senti, senti bene, senti! Con gli occhi neri e il tuo sapor medio orientale! Capito, non medio? È invincibile, invincibile.
2: Bello è invincibile. Oh. Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare.
0: Senti, lo sapete che a quest'ora della mattina la nostra sveglia è un po' diversa da quella di tutti gli altri, e lo sapete che i nostri orologi girano diversamente, ed è per quello che voglio darvi la sveglia quella giusta. Vai. State ascoltando il programma Il Morning Show di M2O. Qua nulla è come sembra.
3: Quello che fai fa la differenza. Fattere, fere, fere, fere, fattere, fere, fere, fere, fere, fattere, fere.

0: Hey Walter.
1: Ma sai perché mettiamo questa canzone? Ve l'ho detto poco fa, perché i nostri orologi alla mattina ci svegliano in maniera diversa. Se ascoltate il morning show di M2O, anche il vostro orologio comincerà a fare...
2: Senti come...

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: every day.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: amiche Lucre stamattina. Non lo so quanti 8 ho messo stavolta, l'ho detta bene Lucre?
1: No.
0: Figurati. Allora, insieme anche oggi per unire la famiglia, lo sapete, ci abbiamo messo 2 puntate, ma mi pare che ci siamo tutti oggi.
2: Welcome to the family.
0: Benvenuti nella famiglia del programma, che non è un programma, perché uno dice ma è migliore degli altri programmi, magari uno arriva qui, lascia un'altra radio.
1: No.
0: Allora è peggiore, quindi me ne torno di là.
1: No.
0: No, è che noi siamo qualcosa di diverso, tutte le mattine da lunedì al sabato dalle 6:15 alle 9, questa è la famiglia.
2: Famiglia.
0: Gli eroi ed eroine di

0: Stamattina
1: ti sei guardato quello, volevi dire, ma anche noi Dani siamo messi.
2: No Walter, dimmi. Sei un mito con sta qua di Vasco Rossi.
1: Io credevo sei un mito con gli 8883 invece.
2: Fatto venire la pelle d'oca. Bravo, sei troppo, sei un grande, guarda, veramente.
1: Allora, che cosa canta Marianna? Vai.
3: Ti ringrazio, mio signore. Non ho più paura.
4: Ma Valterino, levate gli erbini a sta gente.
1: Dai, David.
5: Valterino, ma chissà chi sei.
1: Bello, mi piace. Chissà
5: che sarà M2O.
1: Dai, che guarda, ci è venuta voglia.

0: tornato.
1: Grazie ragazzi.
0: Sceso dalla macchina per calmarmi, ho tirato una testata contro il passaggio a livello. Mamma che musica stamattina, è iniziato alla grande.
1: Non è che ti sembra che sia iniziata alla grande perché hai preso un colpo alla testa?
2: No,
1: no, per dire. Sponsor
3: by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
1: Allora, la famiglia del programma, il Morning Show di M2O, ho risposto a quelli che stessero dicendo e si stessero domandando a quest'ora della mattina chi noi si sia. E noi

0: una radio magari diversa rispetto a quella che avete sempre ascoltato, fatemelo sapere. Il numero di telefono, non chiamate però, mandate un messaggio così che io vi possa leggere e ascoltare con la vostra voce, è questo 342 prefisso, il numero è facile da ricordarselo, è un countdown dal numero 6 allo 0, 342 6 54 3210, la mattinata nella quale ce la cantiamo, non è che ce la suoniamo noi, è la versione cara io, cara tu, cara
1: dai, facciamo il karaoke,
0: esatto. Tirate fuori un titolo della musica italiana, valgono tutti i generi musicali, lo scegliete voi, l'accesso sul palco però è garantito a quelli che ne cantano un pezzettino, ok? Dai, fatti!
2: Ciao Walter! Finché vivrò io ti ascolterò.
0: Grande.
2: Love last forever, make me fly.
0: Beh, grazie amico mio.
2: Saluto al Matti da Schignano.
0: Ciao Matti, ciao.
3: Regina di cuori.
0: Vado di fuori.
3: Fra mille colori. Tu sei la più bella e tra la notte.

0: noi per esempio abbiamo chiesto questa mattina di lanciare un contest, che è una specie di gioco, di gara tra di voi. Provate a dire mamma, mami non mami, ma mami dici che mami, non sai se mi ami, ma velocemente, guarda che è venuto fuori.
1: Mami.

0: Mamino mami, dici che mami, non so se mi ami.
1: No, Tony, non è così. È mami, non mami, ma mami, dici che mi ami, non sai se mi ami, capito?
0: Mami, dici che mami, non sai se mi ami.
1: Non è così, è mami, non mami, ma mami, dici che mi ami, non sai se mi ami, capito?
2: Mami, mami, ma mami.
1: No, dici... mami, non mami, ma mami, capito? Mami, non mami, ma mami, ma che non è facile.
2: Mami, mami, ma mami.
1: No, dici... mami, non mami.
2: Mami, mami, ma mami.
1: No,

0: del mese di settembre, non t'ho più mollato. Lena, grazie tesoro. Abbraccio forte, grazie davvero. Grazie ai membri nuovi e grazie anche ai membri della famiglia che ci sono sempre da sempre. Allora, è partito un contest spontaneo, come capita in questo programma, che non ha un capo. Forse ha soltanto una coda, nel senso che poi in mezzo ci può capitare qualunque cosa. Ci è capitato questa mattina di lanciare un contest, di provare a farvi cantare Mami, no mami, ma mami, dici che mami, non sai se... Cioè, io ci riesco, perché tu no?
1: Guarda. Sulle mani, grandi e fanciulli, questa mattina è con noi Walter Pizzulli.
0: Tarata. Ci voleva, vai.
2: Mami, no mami, ma mami, no. Dici che mi ami, non sai se mi ami.
0: Ma sai che c'eri quasi, Anna. Mami, no mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Vai, Lore.
2: Mami, no mami, ma mami, dici che mami, non so se mi ami.
0: No, non sai se mi ami.
3: Mami, ma mami, ma mami, dici che mami, non sai se mi ami. Regina di cuori, mi mandi fuori.

Dammi un minuto. Questo è il Morning Show. DJ Time. DJ Time in the mix. Mega mix, mega mix, ball, mega mix, stay home. Oh.

0: bella e preziosa. Aiuto! Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
1: It's DJ time.
0: Su M2O.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: suona così.
1: Walter, stamattina, una salute, una salute.
2: Buon

0: Walter? Ehi, hey, Walter? Walter? Qualcuno ha visto Walter?
1: Sono qua! Devo fare la telefonata, bella, a quest'ora della mattina siamo l'unica radio italiana che regalizza!
2: No!
1: Non siamo l'unica radio... Vabbè, questi sono quelli delle altre radio che dicono no, regaliamo pure noi, ma siamo gli unici a quest'ora a regalarvi l'M2 Back to School, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e anche gli adesivi della radio, capito com'è?
0: Non chiami mai, la la la la la la, non chiami mai
3: M2O.
4: Play with us.
3: Play with us.
1: Guarda che sono il primo

0: altri. Senti che messaggio meraviglioso, guarda.
1: Play with us. Ciao Walter, da Margherita da Verona, direzione Toscana, in trasferta col papà.
0: Papà
1: ciao.
0: Federico, buongiorno.
2: Eccoci qua, ciao che Mattarino, bello, buongiorno che a te, ciao.
0: Ma è vero, fammi provare questa sensazione che io non ho provato se non in rarissimi casi. È più bello portarsi sul posto di lavoro o al lavoro i propri figlioli, è vero?
2: Ma è un privilegio che oggi mi concedo, prima che iniziano le scuole, e quindi ho qui a fianco me Margherita che mi accompagna in questa giornata toscana.
0: Me la passi un attimo che la saluto. Margherita, come stai?
3: Bene.
0: Mi fa piacere ospitarti qui. Com'è svegliarsi presto e andare col papà?
3: Bello, quanti ma anche stancante.
4: No,
0: no, questo è il papà che dice no perché è abituato. No, perché alle volte è bello far provare anche quello che facciamo noi nel corso della giornata, delle settimane, ai nostri figli. Se no, se gliela racconti non è la stessa cosa. Adesso lo apprezzi di più il lavoro che fa papi, vero Marghe?
3: Sì.
0: Vedi. Senti, Margherita, quanti anni hai?
3: 10
0: anni e bella sveglia. Si sente che sveglia. Li fa il 12 di settembre, quindi del segno della Vergine come lo zio Walter.
2: Viva.
0: Allora Fede, tu stai con me da sempre, eccoci. Da poco?
2: Allora, da relativamente poco, nel senso che io ero un super fan di Andrea e Michele, poi ci hanno lasciato per altri orari, sono passato da te, ora Andrea e Michele sono tornati di là, ma io rimango con te.
0: Sì! Andrea, Michele!
2: Walter.
0: No, amico mio, ma io gli voglio bene e loro vogliono bene a me. C'è questa competizione sanissima. Ieri ci siamo incontrati proprio al piano di sotto, abbiamo fatto una storia e l'abbiamo postata su Instagram. Non è che vinca il migliore. Ce li dividiamo un po'. Facciamo un po' e un po', Fede, va bene, si fa così.
2: Esatto,
0: allora, Marghe, tu hai già comprato tutto, immagino, per la scuola, ma io ti faccio arrivare intanto lo zainetto, il cappellino, le calze, la bandana, il mousepad, il portapass, gli stickers, gli adesivi della radio. Così inizierà un anno scolastico in maniera migliore, va bene?
2: Spero che mi lasci qualcosa, che lasci qualcosa anche al papà.
0: Allora,
2: questa giornata.
0: Chiedo la commissione, ragazzi, può lasciare qualcosa?
4: No!
0: Niente, a te niente.
2: Niente.
0: T'abbraccio forte, Fede.
2: Così.
0: Grazie per la fiducia e per stare con me e con noi.
3: Ciao!
0: Ciao amore!

0: diretta questa?
1: Dedicata a voi che volete sentirvi un po', vi sentite per sempre giovani, per sempre. Per l'uomo, per la donna, che non devono chiedere mai, soprattutto a quest'ora della mattina, capito?
0: Com'è andata questo disco, raga? Piaciuto tutto? Arrivato un po' di
2: pezzi. Questo disco, l'adrenalina, il filaccio in black up e la si fa sali stamattina.
0: Credo abbia detto che in realtà è arrivata proprio una botta di pelle d'oca, anzi...
3: Mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta con sto disco.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Che bello essere tornati per non andarcene mai più. Mai più. Le 7 e un minuto, il morning show di M2O, sono Walter Pizzulli, il vostro amico, l'uomo della sveglia.
5: Ciao Walter, con la doppia W.
0: Stiamo per giocare al quiz off.
4: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

0: Basta.
1: Di M2O. E il nome della radio M di Milano, 2 a numero O come O. Allora, sono Walter Pizzulli e sono pronto. Stop alle telefonate, fermi tutti, perché adesso provo a salutare quanti più posso stamattina. Provo a salutare anche quelli che si lamentano del fatto che non vengono mai ricordati alla radio, dal primo verso dove arrivo. Enz da Canosti Puglia, che è tutta un'altra cosa, non mi saluti mai. Ciao, bentornato Miriam, ciao. Stefania da Roma, non mi saluti mai. C'ha ragione lei. Roberto

0: scusate, ma io, quando mi sentite sorridere nel momento in cui leggo tutti quelli che non si sono mai sentiti ricordati alla radio, perché è appena arrivato il meccanico di mio figlio che scrive delle robe che... Paolo, tanto ti vedo nel prossimo. Sei scemo proprio. Mirko e Mattia da Savigno, Walter, Vincenzo da Novara, Partenopea, Chiodo, buongiorno. Ma Chiodo sghiaccia Chiodo. È bello essere tornati insieme. Nicola da Bitonto, provincia di Bari. Walter, sono Marco. Mamma quanti, che bello, ragazzi.
1: Viva, viva, viva, viva.
0: Che scemo.
1: Dimmi già.
0: Un altro, dai. Carmine da Lecce, Roberto da Montemurlo, Marco da Maruggio, Samuele da Udine e tutti quelli che mi conoscono, vedi? Allora, la domanda di oggi è questa: nel caso foste appena arrivati, perché state scegliendo di rimanere con me e con noi,

0: si gioca tutte le mattine al Quizzo. C'è ancora quello di ieri, visto che molti mi chiedono quale fosse la risposta corretta al quiz di ieri. Lo trovate sul mio account Instagram, Walter Pizzulli, dove vi consiglio anche di soffermarvi sull'ultimo video, che è quello di ieri, dedicato a quelli che ci sono le prime puntate della stagione nuova del Morning Show di M2O. Potete scrivere ci sono e poi mandarmi anche il vostro nome e la città, e ovviamente vi risponderò appena posso. Una scatola con i pasticcini. Allora, Marco ne mangia la metà, Luca la metà di quelli rimasti, Sofia gli ultimi tre svuotando la confezione. Quanti pasticcini c'erano all'inizio? Ok, si gioca al 342-6543210 entro le 8. Alle 8, prima delle 8, qualche minuto, qualche istante prima, faccio la telefonata bella. Vi regalo la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O, che cambia colore in base all'umore. Quindi una scatola con i pasticcini, Marco ne mangia la metà, Luca la metà di quelli rimasti, Sofia gli ultimi tre svuotando la confezione. Quanti pasticcini c'erano all'inizio? Mai te lo devi dimenticare, che qui nulla, anzi, nulla. È come sembra. Ha detto due, raga, ma non si aiuta.
1: No.
0: Ho sentito io, ha detto due.

0: Quando arriva, arriva, Alex.
1: Arriva, è arrivato, raga.
0: La canzone diceva due. Beh, in realtà diceva do it. Però poteva anche funzionare. Allora, state giocando, avete iniziato a giocare. Abbiamo iniziato, abbiamo detto già la prima volta qual è il quiz di questa mattina. Voglio essere buono per la stagione.

0: conoscere più di tutti gli altri, li riprendiamo tra le mani. Quindi è importante. È importante che ascoltiate tutti qui, so, perché al sabato potrebbe essere più semplice, capisci? 342 654 3210, come dite, non avete fatto in tempo?
1: No!
0: 342 il prefisso, fatto?
1: Beh.
0: Il numero è un countdown dal numero 6 allo 0.

0: risposta corretta si porteranno a casa il premio La lampada del morning che tutti vogliono. Una scatola con i pasticcini, l'hai vista? Marco ne mangia la metà. Luca la metà di quelli rimasti, capito? Sofia gli ultimi tre svuotando la confezione. Quanti pasticcini c'erano all'inizio?
1: Chi è che inizia?
2: Ciao Walter, Mirko da Broni, secondo me sono 20.
0: 20, allora se ciao. Non dico... Ciao Mirko da Broni e Stradella. Stradella e Pavia. Pavia ci vengo molto presto, il 26

0: Mortara. Ingresso gratuito, poi vi racconto, così ci vediamo anche al nord dell'Italia, perché nel tour estivo ho fatto poco nord e tutto il resto, quindi adesso mi riprendo.
1: Va bene, dimmi.
2: Ciao Walter, sono Fabio da Palestro, per me c'erano 15 pasticcini.
0: 15 pasticcini, datevi da fare, se volete, se potete, se credete che serva, chiedete un aiuto anche.
3: Buongiorno Walter, ciao. Sono Robert da Torino, ma è facilissimo. Ti
0: faccio. L'unica regola è questa anche per la stagione nuova, non dovete mai dire che è facile, se no vi facciamo l'inno della spocchiosità che fa. Ma di quello aggressivo. Scatenate il bimbo, per favore, quello lì che era. Senti, allora, il numero che sto cercando è compreso fra 0 e 20, quindi potrebbe essere. L'aiuto ve lo voglio dare io stamattina. Come
4: napoletano, l'aiuto lo vogliamo.
0: È napoletano. Napoletano ce l'ho, raga, l'aiuto stamattina.
5: In bolognese, l'aiuto Walter, sì, in bolognese.
0: Ma devo conoscere lo slang di tutte le
4: città. In bergamasco, l'aiuto Walter, sì, in bergamasco.
0: Dai, tutti che vogliono un aiuto in maniera.
3: In abruzzese, l'aiuto io vogliamo.
0: In abruzzese. Senti come ve lo do l'aiuto di oggi, alzate il volume, senti. Pare di

0: for me, perché arriva Caballero.
1: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
0: Sì, abbiamo una nuova entrata. Avete una nuova numero uno? Un attimo che guardo, arrivo subito.
2: Alberto, dove sei stato?
0: A vedere se c'è una nuova numero uno. C'è una nuova numero uno.
3: Okay.
0: Belle notizie, a me piace quando ci sono novità, nuove numero uno. Allora, possiamo cominciare? Qualcuno mi dia l'ok.
4: Ok.
5: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
15: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto, 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
14: Fuori tutto? Fuori subito!
15: E non perdere

0: collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza nostra. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Notte su Kiev, 2 i morti, vittime anche in Russia per i droni ucraini. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma, sarebbe in gravi condizioni ma è lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Lorena Isceri era ancora viva quando è stata gettata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello, lo ha stabilito l'autopsia. Passiamo al calcio, Lazio in testa, punteggio pieno con Inter e Roma nel posticipo che ieri sera ha chiuso la terza giornata di campionato. I biancocelesti hanno vinto 2-1 a Udine e stasera torna alla Champions League l'Inter, la prima italiana in campo, alle 21 a Madrid sfida il Real di Mourinho. E il tennis, si chiude agli ottavi di finale l'avventura di Luciano Darderi agli US Open, battuto in 3 set dal tedesco Zverev. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Finalmente l'anticiclone inizia a perdere forza, arrivano correnti fresche e in mattinata ancora bel tempo dominante, dal pomeriggio primi temporali sulle Alpi e sugli Appennini, un cambiamento che da domani porterà soprattutto al nord un deciso calo termico. Ed è tutto con il meteo.it e una buona giornata.

Sono Walter Pizzulli. In cosa siamo diversi? È che abbiamo la sveglia puntata alle 6:15, ma il nostro orologio non fa tic tac, fa così, senti. Mamma, che orologio che abbiamo quest'anno per la stagione nuova.

essere io e mi auguro di essere proprio io che vi conferisco il titolo onorifico di campione e campionessa, di campionessi proprio in generale, e vi regalerò il premio alla lampada del Morning Show di M2O. Come funziona? Basta rispondere a questa semplice domanda in sovrimpressione. Una

0: scatola con i pasticcini, Marco ne mangia la metà, Luca la metà di quelli rimasti, Sofia gli ultimi tre svuotando la confezione, sempre lei, guarda che è incredibile quella Sofia lì, eh. Allora, quanti pasticcini c'erano all'inizio? La domanda di stamattina, come si fa a giocare? Basta mandare un messaggio, non chiamate la radio.
1: No.
0: Mandate un messaggio a questo numero, 342 654 3210, vai.
2: Max, sono Rino da Lodi.
0: Secondo me lui non è che si sia sbagliato di proposito, è uno di quelli che non ha capito che mi chiamo Walter, che è proprio...
3: Ciao Medeo.
0: Ciao, mi chiamo Walter, forse è un nuovo ascoltatore, potrebbe essere, chiamatemi Oscar.
4: Ciao Walter, Enrico da Frosinone, per noi i pasticcini erano 12 in totale.
0: A Frosinone dicono 12, ragazzi. Ciao.
2: Buongiorno Walter.
0: Ciao. Sì, la regola è che se non dico no è che potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere. Alle volte dirò invece esplicitamente no.
1: Sono semplicissimi, questa stagione.
5: Ti faccio i
0: e poi fate i fighi quando la faccio difficile, che poi mi fate pesare la cosa e non vincete mai. Questo è l'inno della spocchiosità per aver detto che è semplice. Sì, sono tornato più buono, però troppo buono. Troppo buono ed andato buono. Mandagli quello aggressivo, vai. Allora aspetta, una scatola con i pasticcini. C'è, l'avete presa? Vista? Marco ne ha mangiati la metà, Luca la metà di quelli rimasti, Sofia la solita, gli ultimi tre svuotando la confezione. Quanti pasticcini c'erano all'inizio?
6: Secondo me sono 9.
0: 9! Ah, è sbagliato, sbagliato! Di più, di più! Quando sentite ma va là è perché l'Italia si gira con la mano a cucchiaio di schiena, di spalla a quello che ha risposto e dice ma va là, vai, ma no. Invece quale sarà la verità?
1: No.
0: Ok, quindi non lo so se devo darvi una... Vai Ricky!
2: Valterino, buongiorno, se non mi chiami nemmeno oggi passo a dimensione suono Roma.
0: Siamo ai ricatti ormai. Così vi voglio la mattina, che famiglia ragazzi, bellissimo.
5: Madonna, ma che Valteri, che mamma famiglia. Che famiglia.
0: Dai, giochiamo, vai.
7: Ciao Walter.
0: Ciao.
7: Luca da Modena.
0: Ciao,
7: sono 12 pasticcini. Dai, regalami la lampada che domenica mi sposo.
0: Allora, tu hai bisogno di più di una lampada visto che domenica ti sposo, ma l'hai detto con arroganza proprio.
8: Sono un arrogante.
0: È vero che era. Ciao. Vai.
9: Walter, buongiorno. Sull'inno della spocchiosità. Non lo so, Walter,
0: non la sai, non chiedi so. L'aiuto.
2: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto, oh Walter, dacci l'aiuto.
0: Senti, vi darò questo aiuto qui. Secondo me però bisogna ricordarselo, questo spot che è
9: 12:40.
0: Sarà legato lo spot al titolo, chi lo sa. Datevi da fare anche se qui nulla è come sembra. Anche quasi quasi me ne vado. Me ne vado a Courmayeur?
1: No.
0: Ok, sto qua.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh.
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore.

0: L'ammortizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Per Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortilia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: M2O. Suona così.
1: C'è valterismo nell'aria.

0: Lonely. Never Be Lonely è il titolo della canzone. Gigi D'Agostino, 10 minuti alle 8 della mattina. Buongiorno miei cari vicini.
1: Buongiorno, ciao, miei cari vicini.

0: numero 10, scatola con pasticcini dentro. Marco ne mangia la metà, Luca la metà di quelli rimasti, Sofia gli ultimi 3 e svuota la confezione. Quanti pasticcini c'erano all'inizio?
1: No, Walter, la risposta al quizzo è 24.
0: 24, raga. Allora sapete che quando la sparata è grossa, come in questo caso, devo mettervi a riflettere per un secondo. Secondo gli scienziati, anche per questa nuova stagione, la base che vi aiuta a riflettere fa così. La

0: venuto in mente.
1: Si può avere l'autotune, ragazzi?
2: No.
1: Vabbè, allora qui bisognerebbe riuscire ad avere un pensatoio grande e gigantesco stamattina, perché credevo di averla fatta facile.
3: Buongiorno
1: oggi.
3: Walter, ciao. Bentornato Giuseppe Daleverano. Ciao, io inizio oggi che ieri non ho fatto in tempo.
1: Ok.
3: Secondo me nella scatola all'inizio era piena di biscotti.
4: La Parterino, levate gli erbina, saggetti.
1: Per forza era piena di biscotti.
5: Parterino, buongiorno. Sara da Trecate, provincia di Novara.
1: Ciao tesoro, Sari, ciao.
5: In macchina diretta verso il lavoro.
1: Ciao Sara.
5: Allora, secondo me questa mattina i pasticcini sono 12. Mm-hmm. Voglio vincere
1: e la lampada.
5: Fare festa in casa mia.
1: No, è tardi. Dedicato a quelli che si sono persi questa sigla almeno una volta.
6: Caffè che fumo.
1: È tardi, ragazzi.
6: Radio M2 o qua.
1: Pezzettino di 10 secondi, poi la tocca.

0: di non vi perdete per esempio questo che ho voluto regalarvi apposta per ingolosirvi e dirvi di arrivare un po' presto quando potete al mattino. Allora si gioca al 342 654 3210.
1: Dacci un aiuto o vatte, allora, dacci un aiuto,
0: però promettetemi che non utilizzerete per favore Shazam, vai, se sapete questa è fatta. Dan dan.

0: dicendo no, la voglio anch'io. Eh no, ce l'abbiamo noi.
1: No.
0: Allora, mancano 3 minuti alle 8 della mattina, stiamo per fare la telefonata bella. Mi auguro che siate arrivati un po' prima di adesso e che abbiate mandato almeno un messaggio al 342 654 3210. Numero che vi servirà da questo momento in poi nell'ora bella.

0: prima.
1: E Valderin, non chiama.
2: Faccio una chiamata bella proprio adesso. Dov'è che andiamo? Dalle parti della Sicilia. Siracusa, Lucia! Cia!
3: Ciao, ma
2: tu non ci credi?
3: No, non ci credo ancora.
2: Che carina che sei.
3: Dopo 3 anni.
2: Capito, chi la dura la vince.
3: Sì.
2: 3 anni che ci provavi, Luci, vero?
3: Sì, tre anni.
2: Mi hai dato fiducia però, perché tu hai pensato prima o poi sto ragazzo qui mi darà soddisfazione,
3: sì,
2: vero?
3: Sì, sicuramente, bello. Sicuramente.
2: Senti, allora Lucia è insieme a Carola. Quanti anni ha Carola?
3: Carola 8.
2: 8, ed è lì con te. Carola, mi piace dire.
3: No, è andata al campo estivo.
2: Vabbè, poi le dai un bacio da parte dello zio Walter. Lei mi conosce, ascolta la mattina, lei.
3: Sì, sì. Che dice? Certo che dice? Si conosce.
2: Che dice quando parla?
3: Sì. Beh, gli piace, ma anche al piccolino anche.
2: Come si chiama il piccolissimo?
3: Gabriele. Ha 4 anni.
2: Ah, io sui 4 e gli 8, ragazzi, sono fortissimo, è proprio. Se mi volete come tata a casa, io vengo.
3: Ti ospito tranquillamente.
2: Che cara che sei.
3: Benvenuto.
2: Ti ringrazio, tesoro. Poi, peraltro, proprio nella zona di Siracusa, in tutta la Sicilia, ma nella zona di Siracusa, abbiamo un sacco di amici che ascoltano la mattina. Beh, devo dire che sono stato anche dalle parti di Palermo quest'estate, grande accoglienza, Piraino, insomma, bello tutto. Bella la Sicilia. Senti, ma quanti pasticcini c'erano all'inizio in quella confezione lì?
3: 12.
2: Ma certo, devo dire che molti ci avevano preso, soprattutto dopo l'altro aiuto che ho dato.
4: Ti faccio i
2: conti. Poi fai ascoltare questa telefonata sull'applicazione di M2 ai due figlioli, quando tu ed io facevamo gne gne. Vai.
4: Gne gne gne gne
3: gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne

0: cazzo di insulti luminosi. Poi se, se la vuoi esibire anche dal commercialista, tu lavori dal commercialista, vero?
1: Sì, certo.
0: La puoi mettere lì? No, ti entra a casa che è più bella, cioè la tieni lì solo per te, vero? Che fai?
1: Sicuramente la tengo a casa perché la bambina me la ruba, me la
0: sequenza. Ragione, ha ragione, vero, non ci avevo pensato. Dai un bacio alle tue due perle, va bene? Un bacio
1: grazie,
0: grande a te.
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao tesoro, ciao.

0: Allora, siete pronti perché sta per partire l'ora bella del morning show di M2O tutte le mattine dalle 8 e fino alle 9 per un'ora. Stamattina per un giorno alla settimana si canta, datevi da fare. Vi chiedo due regole soltanto: fuori un titolo della musica italiana, quindi cantata in italiano, valgono tutti i generi musicali, però l'accesso sul palco tra poco lo avrete voi, perché oggi è la giornata del caraio, caratù, karaoke.
1: Dai, facciamo il karaoke! Okay.
0: Quindi cantate un pezzettino di quella canzone al 342-6543210. Mi date un attimo? Metto un discone. Questo è il 8,90 su M2O. Arriva un disco degli anni 90.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Fuori una canzone italiana!
6: Sull'app canale 715 digitale terrestre,
0: perché oggi c'è il Canta Italia. Buongiorno.

0: Mister, la pelle d'oca mi è venuta con sto disco.
1: Black Legend, You See the Trouble with Me. State ascoltando il Morning Show su M2O. È una domanda questa, eh? Beh, avete scelto anche per la stagione nuova. Ottima scelta. Tutte le mattine dalle 8 alle 9 parte l'ora bella, proprio con un disco dance degli anni 90. Si chiama 8 e 90.
2: Questa è l'ora bella.
1: È bella.
3: Auguri augurissimi nel Morning Show di M2O.
1: Tutte le mattine a quest'ora riparte. Auguri augurissimi. Prenotatevi per domani, ma non fatelo la mattina stessa, perché la redazione a quell'ora dorme, giustamente. Vorrei vedere. Fatelo per esempio in giornata, quando avete un po' di tempo, poco prima della fine del pomeriggio, mettiamola così. Prenotate già per domani, anche se so che ce ne sono un bel po', io cerco di accontentarvi tutti. Basta mandare una mail a questo indirizzo di posta elettronica, che si chiama come lo spazio, come la rubrica, auguri augurissimi @m2o.it. Vi date il vostro nome, la città, nome, città e telefono della persona che volete io chiami, e io chiami, per esempio questa mattina Sarina, lo so che non se l'aspetta. Sara, 12 anni, dalla provincia di Udine, col papà Patrizio in questo momento, che so che ci ascoltano, stanno andando dai nonni. Guarda, qui ti vogliono un bene pazzesco, Sara, e mi aggiungo anche io a tutta la famiglia, d'altronde noi e voi e te siamo
4: la famiglia.
1: Ti facciamo tanti auguri. Mi fai quel numero? Io spero che Gianni risponda, che mi hanno detto che hanno già provato a capire se, ma è dura. Niente, rifai il numero. Gianni! Aspetta, Gianni. Gianni, ti ricordi l'8 settembre 14 anni fa del 2012? Tu e lei? Niente, allora vabbè, lo faccio io. Gianni, mi dispiace, davvero tanto avrei voluto sentirti al telefono, perché anche qui davvero ne parlano benissimo. Laura e Gianni, è Laura che mi ha scritto questa mattina. Ciao Lauretta. Allora Gianni, credo che sia in questo momento sotto o sopra una caldaia, perché lui ha un'azienda e quello fa tutta la giornata. So che avete avuto un po' di vita complicata, un pezzettino della vita, come la vita di ognuno di noi evidentemente, ma avete fatto due meraviglie, due creature, due bambini, Esther che ha 6 anni e Gabriel che ne ha 5. Dicono di te che sei sempre presente per tutta la famiglia, che sei infallibile e ti vogliono un gran bene. Questo per festeggiare il vostro matrimonio. Un bacio grande Gianni, un bacio grande a te Lara.
3: Auguri augurissimi.
5: Cosa sogno?

0: Titolo della musica italiana, valgono tutti i generi musicali, lo scegliete voi, però l'accesso sul palco è solo per quelli che se lo guadagnano, arricchendo proprio il messaggio con un pezzettino di cantato, con un pezzettino di karaoke. Siete pronti? 342-654-3210.
1: Muoviti che devo entrare in galleria!
0: Raga, ho capito che dovete entrare in galleria, io cosa ci posso fare? Siamo mica Isoradio noi, non ho capito.
2: Walter, ho indovinato anche oggi.
0: Brava.
2: E anche oggi non mi ha chiamato.
0: Ma la filosofia di vita giusta è la tua, Roby.
2: Ma sono sicura che ce la farò presto.
0: Sono sicuro anch'io, sai?
3: Ciao Walter, Lu da Bologna.
0: Salut.
3: Ah, che male c'è.
4: Già la vita è complicata.
3: Ci mancavi solo te. Stasera.
0: Senti, dopo lamento, vai Anna.
5: Ciao Walter.
0: Ciao.
5: La canzone italiana è La testa gira, la notte vola fino al mattino.
0: Col cuore in gola, era così.
3: È vivo l'uomo ragno con il suo vestito rosso e la ragnatela grosso.
0: Vabbè, sai che me la cerco questa, me la ricordo.
6: Piacere.
0: No, stanno tornando i bimbi e lo sapete che siamo il programma tra i più ascoltati dai bambini, anche se se la sono presa con calma. Credo che la settimana prossima rientreranno tutti.
7: Ciao Marta,
0: ecco, vedi?
7: Sono Flavio da Roma.
0: Ciao Flavietto.
7: La mia canzone è Solo con te io sospiro tutta la notte.
0: Amore.
7: Ciao Walter.
0: Ciao amore mio. Ciao
8: Walterino, volevo cantarti L'estate sta finendo.
0: No, no.
8: Ma è troppo triste, quindi vado con Ma com'è bello andare in giro.
0: No,
8: con
0: le ali
8: sotto i piedi.
0: No, no,
8: c'è una Vespa special che ti toglie i problemi.
0: Senti, allora vi ridò il

0: vacanza. Dammi una Vespa, dammi un'altra, cambia. In vacanza.
1: Raffaele da Fano.
2: Vai Raffi.
1: Ma quanto è bello andare in giro, no, con le ali sotto, no, i piedi.
2: Ci crede lui, senti, bravo. Vespa.

0: l'estate che avanza.
1: Dammi un'altra,
2: Cristiana Prato.
1: Vai. Vai, credi.
3: Comincia una danza. Certo, la targa. Dammi una speciale, l'estate che avanza.
1: Dammi l'ultima, meno l'ultima.
4: Veste truccate, anni 60, girano in centro sfiorando i 90.
1: Applausi, raga. Applausi per tutti, bravi. D'altronde non è che questo è un programma normale, fatto di gente normale. Cioè, nel senso che è proprio è luxury questo, è superior.
5: La famiglia.
1: Capito?

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh.
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Devo sigillare il pavimento.
9: Hai già la soluzione in mano.
8: Anche su superfici diverse?
9: Sì, hai la soluzione in mano.
8: Ma non voglio mica rifarlo domani.
9: Fidati, è Sigi. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Walter. Ehi Walter.
1: Beh, fagli fare il tururu, poi capito, io posso fare.
0: Walter.
1: Sono qua.

0: Quanto bene ti posso volere, io, amico mio. Ok, grazie a Mario che aveva pensato che noi prima o poi avremmo fatto questa rubrica che si chiama proprio Io canto oppure canta e canta l'Italia, e ha fatto questa canzone, non credo proprio per noi, ma è uno dei suoi successi. Ciao amico mio, che poi lui mi lanta di essere sveglio a quest'ora. Voglio proprio vedere se mi manda un messaggio, ve lo faccio ascoltare. Altrimenti magari oggi pomeriggio, quando parte la crew, la gang di Albertino Everyday, con tutti gli amici, con la Ginger, con Shorty, con Ale, con Alba evidentemente. Ciao Alba! Ci siamo salutati ieri io e lui, poi gli potete mandare un messaggio facendogli notare che non è vero che si sveglia presto la mattina. Allora, pronti? Fuori un titolo della musica italiana, valgono tutti i generi musicali, l'accesso sul palco però se lo guadagna chi canticchia un pezzettino, perché questa è la domanda, quella che ognuno si fa la mattina: posso cantare? Beh, qua sì e nessuno vi giudicherà, perché è il momento del cara io, cara tu, cara o.
1: Dai, facciamo il karaoke!
0: Allora, 342 654 3210. Via.
2: Walter, io vado al lavoro. Sì o no? Oh no! Oh. Non voglio andare, lavoro.
0: Eppure devi andare, Marco, è così.
3: Buongiorno, ciao. Daniele da Cammarata.
0: Ciao Dani.
3: Come mai?
0: Ma chi
3: sarai? Tu non mi chiami mai. Valterino, alza telefono.
0: E chiama pure a me. Così volevi dire, vai.
4: Io vi amo.

0: pretesto, una giustificazione. Nella versione di USURA Usura nell'M2O, una dance storica. Ehi tu, delusa.
1: Sponsored by Monge Gift.

0: giornata del Canta l'Italia. Potete fare tranquillamente, perché Mario Fargetta non mi ha mandato un messaggio. Vuol dire, quando non mi scrive, che in realtà non stava ascoltando. Se appena inizia il programma di Albertino oggi alle 5 del pomeriggio, gli potete far recapitare al 342 654 3210 un messaggio da parte della famiglia.
1: La famiglia!
0: Non è vero che ti svegli presto la mattina, sei un dormiglione. Qualcosa del genere, questo è un po' il senso, in modo che lui sappia che noi abbiamo gli occhi puntati. E tutte le volte dice che è sveglio, ma non è vero, lo vedi? Non è
1: Ciao,
0: vero.
1: Ciao Valterino.
0: Ciao.
1: Per la prima volta ho capito cosa voleva dire questa canzone.
0: Ma quale?
1: Ero convinta che Partenope, ma partiamo a bere.
2: Pavarterile, vada gli erbina sta gente.
0: Sì che Partenope, certo che è quella.
3: Valterino, buongiorno.
0: Volevo salutare quelli che si sono appena resi conto che è tornata la famiglia del Morning Show di Emeduro.
3: Bentornato, proprio bentornato.
0: Ma bentornati voi che siete i membri.
3: Mi dispiace ma mancavi come l'aria.
0: Ed è quella la canzone che noi ogni mattina dovremmo regalarci, noi della famiglia del Morning Show. Che si respira l'aria qua del Morning Show di M2O. Tutti voi che vi svegliate con noi dalle 6 meno un quarto entro le 9. La voce del fesso. Di te.
4: E domenica è tu.
0: Basta, grazie. Allora dai, che c'è il Canta l'Italia e poteva centrare anche questa. Mi piace come la dice lui, mi piace.
5: Ehi Walter. Ehi. L'estate sta finendo, ma con te è come se reiniziasse. Ciao a tutti.
0: E sai cosa bevi? Allora dai, me ne faccio un pezzettino di questa canzone.

0: l'Italia aspetta solo quello, che lui dica Seba Yeye. Seba Yeye. Seba Yeye a tutti voi ragazzi, Seba Yeye anche a te, Seba Yeye a Giusy che è appena arrivata. Senti,
1: buongiorno Walter, un caro saluto Giusy da Potenza.
0: Seba Yeye anche a Susy.
2: Ma buongiorno Walterino, bentornato.
0: Ciao Susy, allora facciamo un ottimo di Seba Yeye tra poco, che è un buon nostro saluto. L'ultimo quarto d'ora dedicato a quelli arrivati molto in ritardo. Ragazzi, e senza giustificazione, datemi un minuto e metto Venga Boys a Boom Boom Boom.
3: La musica del momento.
4: She got that body, Chico. Dance all night, Chico. Love it when she call me Chico.
3: I grandi DJ internazionali.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
4: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
0: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Mitico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: radio si chiama M2O, ma certo che lo sappiamo, Walter. Ma sai quanti che arrivano che hanno scelto, per esempio, di cambiare radio, di passare qua da noi e di stare con noi, di diventare membri
1: della famiglia?
0: La famiglia, allora bisogna ricordarlo. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. La deriva di questa mattina deriva dal fatto che c'è il Canta l'Italia, almeno una volta alla settimana vi ho chiesto dalle 6:15 di tirar fuori un titolo della musica cantata rigorosamente in lingua italiana. Valgono però, dicevamo, tutti i generi musicali che avete scelto voi. L'accesso però sul palco, perché è il momento del caraio, cara tu, karaoke.
1: Dai, facciamo il karaoke! Okay,
0: è dato a quelli, a quelle che cantano un pezzettino della canzone. L'ultima parte della deriva, prima delle 9 del mattino, attiene a quelli che si ricordano un po' della baby dance e un po' delle canzoni, delle sigle dei bimbi. Tipo.
2: Senti il papà, senti.
3: Si chiamano compatti.
0: Fabio è bravo, è bravo, lui è bravo. Era bravo pur di tenere buono il bimbo. Senti, non è l'unica parte, è l'unico pezzettino della deriva, perché poi quando ne metti un pezzo evidentemente arrivano anche tutti gli altri. Dani, ciao intanto.
4: Ciao Walter, Daniela dalla provincia di Novi Ligure.
0: Ciao.
4: E io vado col mio nuovo cavallo di battaglia.
0: Cioè, nel senso che ne avevi un altro, ma stamattina Daniela si presenta qui proprio sul palco del Caraio Caratu Karaoke per il Canta l'Italia con un nuovo cavallo di battaglia che fa così. Vai.
4: Stasera mi butto, mi butto con te.
0: Sì, perché lui diceva, sembrava, dicesse facce di ciuccio.
4: E faccio di tutto, e faccio di tutto. Buona giornata a tutti, anzi a tutti.
0: A tutti, bravo, te lo ricordo bene, Rocky. Stasera mi butto. Non Rocky quello, Rocky l'altro. Mi butto con te. Senti che diceva e faccio di ciuccio, senti.
5: E faccio di ciuccio, e faccio di tutto, per stare con te.
0: Vabbè raga, quando una canzone non appartiene soltanto ad un'epoca, ma è di tutti, capisci?
6: Anna dai capelli rossi va.
0: Sì?
6: Voleva come una rondine.
0: Dai, chiudiamola bene allora, anzi chiudiamola male allora. Mi sa che una di queste puntate potrebbe essere domani. Adesso penso a qualcosa. Se volete darmi una mano anche voi che siete membri della famiglia,
1: la famiglia.
0: Ecco, potremmo dedicarla per esempio a

0: delle cose che possono servirci, tipo
1: guarda, per esempio, le signore mi tendono allora.
0: Ma non è che le signore t'hanno tentato, se siete appena arrivati, oggi era la giornata dedicata al Canta l'Italia, ma mai andata, eh? E una volta alla settimana, e quindi si sono esibiti con il cara io, cara tu, karaoke con una canzone italiana, ma valevano tutti i generi musicali. La deriva ultima finale è finita proprio per fermarsi dalle parti delle canzoni dei bimbi.
1: Capitan Arlo.
0: Pum, pum. A parte che era Capitan Harlock, Andrea.
2: Bentornato Walter.
0: Ciao, ciao ragazzi. Ciao.
2: Acceso adesso la radio e metti su la canzone mia e della mia dolce
0: che metà. E mi rimarrà però il dubbio, perché tu mi hai mandato il messaggio intorno alle 8.50 di quale canzone fosse, qual è quella delle due o tre che ho messo.
3: Ciao Walter, ciao. Bentornato, ciao, e Arianna ragazzi, da Bergamo.
0: Ciao Arianna.
3: Doraemon, Doraemon, Doraemon.
0: Sì, allora devo pensare a qualcosa per domani che in realtà vi possa piacere e che possa seguire proprio il filo conduttore della parte finale del programma di oggi, dal momento del Sebaieie in poi. Cioè Sebaieie è quando arrivate in ritardo, gli ultimi 10 minuti dedicati a quelli che non hanno potuto ascoltare la radio prima e quindi prendono un saluto così.
4: Ciao Walter con la doppia V.
0: Ciao, ciao.
4: Lara da Bologna. Beh, potrei intonare. Do

0: diciamo che hai 3 milioni di euro in banca, magari li hai sul serio, secondo me anche di più, sto più alto.
1: Ma troppo pochi.
0: Ok, ma scusami, guarda, se ho osato di po'.
1: Non lo so.
0: 10 milioni di euro in banca, la prima cosa che fai stamattina?
1: Stamattina? Guarda, lo dico, se uno ha tanti di quei soldi, bravo, deve prendere almeno la metà e fare un regalo molto generoso.
0: A Walter?
1: No, guarda, metà.
0: Vieni,
1: a te.

0: C'è Davidino!
1: Le nostre vacanze sono già finite.
0: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
0: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri!
5: Pizzulli, ma 5 milioni di euro? Li hai già spesi tutti? Ma adesso, in qualche secondo? E la palestra, il jet privato e il nuovo appartamento. Hai capito, Pizzulli? Fa la svelta,

Guetta e Sia ci avevano riprovato anche con la loro Bang My Head. Sì, un grande successo di quell'estate che però non era riuscita a, diciamo, a compensare ad arrivare allo stesso successo enorme consacrazione di Titanium,

discutere. Quindi le vostre opinioni, i vostri vocali, le vostre osservazioni sempre molto utili, e le potete già inviare al 342-654-3210. Anche perché vorrei prendere ad esempio oggi il fatto che sono giorni in cui si rientrerà tutti a scuola, ma a New York in particolare si rientrerà in una maniera diversa, visto che lo stesso sindaco Mamdani vuole dire addio ai sistemi di intelligenza artificiale e alla spiegazione e all'insegnamento dell'informatica in generale sui banchi di scuola. Qua ci sono già le polemiche in corso, ma tra poco le andremo ad approfondire. Intanto ricordatevi che le nostre coordinate vi serviranno anche per giocare con Play With Us. Oggi la canzone è quella bellissima di Benny Can Swim, Dance Dance Dance, e visto che abbiamo parlato del ritorno a scuola, sappiate che oggi il nostro Play With Us vi regala Back to School, ossia tutto il necessario per il rientro sui banchi. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers potrebbero essere vostri.

0: Gaga su M2O più musica, anche con la sua The Dead Dance alle 9:13. Dai, è martedì mattina e state già scrivendo in tantissimi al 342-654-3210, perché la questione scolastica secondo me tiene banco. Ha fatto pure il gioco di parole. No, perché vogliamo raccontare di come il sindaco di New York abbia deciso che nei programmi di insegnamento, soprattutto ai bambini più piccoli, non ci possano essere lezioni dedicate al mondo dell'intelligenza artificiale. Intanto però voglio anche i saluti, visto che ci siete tutti, ormai basta, più nessuno in vacanza, mi sembra di capire.
1: Ma ciao, buongiorno Davide, bentornato. Ciao, ciao da Monica di Trento.
0: Ma io è tornato già dal 17 d'agosto, da un bel po', però ieri è iniziata la stagione, tutta M2 ormai al completo, ognuno è tornato al suo posto. E allora anche noi vogliamo fare questa mattina un po' di notizie da sesta pagina, perché questo è il posto adatto per andare un po' a raccontare le notizie che, per ragioni di rilevanza internazionale, non meritano di magari qualche primo titolo dei nostri quotidiani, ma meritano una sesta pagina da raccontare. E allora forse vi siete persi il fatto che in Zimbabwe è stata identificata una nuova specie di dinosauro che, pensate, è vissuta 210 milioni di anni fa. È stata denominata questa specie, e qui adesso insomma devo un attimino farmi un fiato perché è un po' difficile, è stata denominata Musango Matusadeoneis, l'animale tra l'altro che è stato ritrovato e scoperto lungo 4,5 metri per circa 220 km.

sonorità, la musicalità è molto internazionale. Eppure dietro al progetto musicale Cobra, così si chiama, troviamo due italianissimi, Eddie Verus del Pagante e Marco Bettini, che ha già lavorato anche con Rovazzi. Proprio loro formano il collettivo Cobra, col protagonisti di questo M2 Hot. Novità dal titolo I Could Do For You, appena ascoltata alle 9:17 minuti su M2O, mentre raccontiamo un po' di notizie da Sesta Pagina. E allora c'è una bella notizia sempre che arriva qui dal nostro paese, soprattutto per un evento che ci riguarda anche come protagonisti, come partner. E allora voglio raccontarvi cosa hanno detto e cosa hanno fatto Marrakesh e Guè, che hanno annunciato a sorpresa l'uscita di un nuovo singolo, una collaborazione tra loro, tra l'altro proprio ieri pomeriggio, per uno singolo che uscirà questa notte. 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera e 10 dall'album Santeria. Così i due, Marrakesh e Guè, hanno annunciato una collaborazione che di fatto è un regalo anche per tutti i fan che sabato e domenica saranno a Milano al doppio live di Santeria 10th Years Anniversary, di cui noi di M2O siamo radio partner.

0: La graziosa che vedo, questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Martedì mattina ricominciano le scuole, però partiamo da una notizia che in questi giorni, appunto, di ritorno a scuola sta facendo molto discutere. Parliamo della decisione del sindaco di New York City, Mamdani, che insieme al sovrintendente scolastico hanno annunciato una moratoria di un anno sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa per gli studenti dalla scuola materna fino alla terza media. È stata polemica.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: questo uno degli effetti collaterali della musica di Fisher, più che piacevole con la sua What a Life, la canzone che avete appena ascoltato su M2O, mentre proviamo ad entrare nella notizia che arriva direttamente da New York City, dove il sindaco Mamdani ha detto basta, non si insegnerà più e non si utilizzeranno più strumenti di intelligenza artificiale dalle elementari fino alle medie. Questa non è stata una sua decisione, non è una decisione politica, neanche di amministrazione, ma una decisione arrivata dopo fortissime pressioni dai gruppi di genitori che hanno sostenuto il fatto che l'intelligenza artificiale potesse condizionare in peggio la crescita dei propri figli e degli studenti in generale. Tra poco approfondiamo, intanto se volete dire la vostra, liberi di farlo come sempre al 342-654-3210. Intanto però musica del passato, l'M2 Old sta arrivando dal 1995, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Russia e Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci dopo una tregua di 3 giorni legata agli incontri tra gli inviati americani e i leader di Mosca e Kiev. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. L'Ucraina colpisce Saratov, cioè anche in questo caso ci sono vittime. Scuote l'Europa la vittoria di AfD in Sassonia. Il cancelliere Merz, pur dicendosi scioccato dal risultato, non intende dimettersi in cassa le accuse dell'estrema destra che lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania. Ricoverata da ieri sera in codice rosso Emma Bonino, soccorsa in casa e subito trasportata al Santo Spirito di Roma. Problemi respiratori per la storica leader radicale, grave ma cosciente. Giornata complicata quella di oggi per chi si sposta in treno. In corso la protesta di 24 ore proclamata dalle sigle autonome per il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. Lo sciopero si concluderà alle 21. Proprio alle 21 l'Inter stasera scenderà in campo a Madrid contro il Real nella prima giornata di Champions League. Nerazzurri contro il grande ex Mourinho, reduce della sconfitta in Liga contro il Betis. Domani toccherà il Napoli contro l'Arsenal. Giovedì sarà la volta di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: E finalmente l'anticiclone inizia a perdere forza, in arrivo correnti fresche, in mattinata avremo ancora bel tempo dominante, ma dal pomeriggio primi temporali su Alpi e Appennini, un cambiamento che poi da domani, a iniziare da nord, porterà un deciso calo termico. Le previsioni di Il Meteo.it su M2O ritornano alle 10.30. This is M2O. M2O.

0: assoluto anche in questa versione remix del 1995, i Jamiroquai con Space Cowboy. Tra l'altro vorrei dire che questo remix è di David Morales, non proprio l'ultimo arrivato, anzi proprio uno che ha fatto veramente la storia dei remix e in particolare anche della house music. Qui avete ascoltato appunto i Jamiroquai con Space Cowboy per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troverete anche le opinioni, i commenti dei genitori che giustamente riporteranno i propri figli a scuola da qui alle prossime settimane. Prego, chi abbiamo, genitori?
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Altro che asilo, asilo.
0: Cosa?
1: E scuole. Qui
0: sì,
1: le scuole aprono il 14.
0: Un po' più avanti ancora.
1: E mia figlia rientra il 21 con l'orario continuato.
0: Il 21.
1: E non so dove metterla.
0: Dal 14 al 21
1: in qualche
0: tema.
1: Modo si farà. Cioè, comunque questo modo che hanno di fare,
0: sì,
1: parlo per mia figlia,
0: sì,
1: come penso tutte le altre mamme in ascolto e i papà, è un vero problema,
0: è un grosso
1: perché
0: tema,
1: perché chi non ha nessuno dove li mette i figli, che
0: hai,
1: è tutto a pagamento.
0: Hai perfettamente ragione, i costi anche, non solo quelli diretti per l'istruzione ma anche quelli collaterali per tutte le attività che possono essere ricomprese nel pomeriggio, nel tempo libero, il post scuola, il prescuola e tutto quanto. Ma un'altra grande domanda, come stavamo raccontando, arriva dalla tecnologia, proprio perché Mamdani, sindaco di New York, ha detto basta intelligenza artificiale nelle scuole elementari e nelle scuole medie di New York, perché lui dice la scuola insegna ai bambini a fare domande, ad essere scettici, lo stesso atteggiamento che dobbiamo avere con gli strumenti informatici.

0: Anywhere for You che avete appena ascoltato su M2O, dove parliamo di scuola.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
4: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro!
3: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Per Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
7: Devo sigillare il pavimento.
8: Hai già la soluzione in mano.
7: Anche su superfici diverse?
8: Sì, hai la soluzione in mano.
7: Ma non voglio mica rifarlo domani.
8: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

every day. Midwell.

0: insieme a Boys Noize in questa versione di Fine Day Anthem. Questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 9:48 minuti. Siete su M2O, più musica sia in diretta ci sono io. Sono Davide Rizzi e provo a gestire il traffico dei genitori che scrivono al 342-654-3210 rispetto alla decisione che arriverà quest'anno per l'inizio dell'anno scolastico per le scuole di New York City. Basta intelligenza artificiale generativa. Monica, prego.
1: Ciao Davide, Monica. Ciao. Di Trento. Beh, questo è il mio pensiero. Io penso che viviamo in una società dove la tecnologia è tutto, paghi una bolletta, uno smart working, cioè viviamo in mezzo alla tecnologia, per cui io direi di cominciarla addirittura all'asilo, non solo all'elementare e alle medie, quindi era tutto totalmente sbagliato togliere la tecnologia dalle elementari alle medie.
0: Ma sai che Monica, è proprio questo il motivo secondo me per cui durante l'insegnamento, durante le scuole, bisognerebbe diminuire l'approccio e l'attaccamento alla tecnologia, proprio perché è compreso ormai in ogni aspetto della nostra vita, almeno lì tra i banchi di scuola si vuole evitare l'utilizzo in questo caso dell'intelligenza e le funzioni di intelligenza artificiale generativa. Ecco, dovrà essere completamente bannata, quindi tanto per intenderci i chatbot non potranno essere utilizzati, tuttavia però intelligenza artificiale potrà essere usufruita dagli insegnanti solo per preparare le lezioni. Ora, fratelli Savino.

0: minuti su M2O, dove c'è un grande dibattito aperto rispetto alla decisione del sindaco di New York di vietare l'insegnamento dell'intelligenza artificiale generativa all'interno delle scuole, soprattutto elementari e medie di New York. Dai, partiamo dalle vostre opinioni come sempre, perché sono molto preziose. Prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: È sempre un'arma a doppio taglio, sicuramente serve, sicuramente aiuta. Ci sono anche dei casi in cui magari la capacità del ragazzino o del bambino è, può essere sviluppata in un miglior modo con
0: l'intelligenza artificiale,
1: col computer, con l'intelligenza artificiale. È normale, a seconda dei casi. Secondo me andrebbe sì inserita, sicuramente, come ai nostri tempi, che a scuola si insegnava a utilizzare il computer,
0: è
1: quindi
0: vero,
1: informatica,
0: vero.
1: Semplice, come una materia di studio,
0: come
1: e basta.
0: Una materia di studio che comunque vada a far esercitare, a sviluppare lo spirito critico degli studenti. Ancora.
2: Ciao Davide.
0: Ciao.
2: Secondo me ai tempi di oggi questi bambini sono troppo tecnologici.
0: Okay.
2: Io vedo mia figlia, lei come sa smanettare il telefono a 4 anni e mezzo,
0: anni
2: non
0: e
2: sono
0: mezzo.
2: Capace io.
0: Okay.
2: Quindi secondo me è giusto tornare alla vecchia maniera, libri e studio.
0: Guarda, ora non perché sono un millennial o perché noi la scuola l'abbiamo già fatta da un po' di anni, ma io ancora mi chiedo come si faccia e come si riesca a studiare su uno schermo. Io se non ho carta e penna, evidenziatore, matita, proprio non riesco, non mi rimane in testa.

0: Nicki Minaj con Beauty and the Beat. Mi piace questo gioco di parole che avete ascoltato, avete cantato qui su M2O. Ma adesso, prima di continuare il nostro dibattito sull'intelligenza artificiale, sta arrivando tutto il meglio della musica made in Italy.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: M2O Cinema.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
9: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
10: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
11: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
12: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
10: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
5: M2O Cinema.
13: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: M2O Cinema.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Martedì 8 settembre 2026 alle 10:02. E Flauzio mi guarda male, ma cosa vuoi? Già mi fai le imboscate mentre sono in diretta? Dai, rimani qui che c'è il nostro M2 Hit.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2 Hit.

0: One, two, three, go.
1: N2 Hit, la migliore musica italiana come non la

Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui da noi a spot durante le nostre dirette. Tutte canzoni da cantare che noi chiamiamo M2 Hit. Appena ascoltato le 10:06 minuti. È martedì mattina, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e voglio dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo, sapete benissimo, è il nostro matinè, la festicciola mattutina di M2O, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, dove abbiamo la possibilità di andare a commentare tutte le notizie che troviamo in giro per il mondo. Oggi, ad esempio, stiamo facendo un dibattito rispetto alla decisione del sovrintendente alla scuola, all'istruzione e oltre al sindaco stesso di New York, che hanno deciso di vietare l'intelligenza artificiale generativa tra i banchi di scuola, soprattutto alle elementari e alle medie. Genitori che dicono no, è comunque uno strumento tecnologico, bisogna utilizzarlo con il giusto criterio, e siamo tutti d'accordo da questo punto di vista. Ma vi darò un altro spunto di riflessione che secondo me nessuno veramente ha voluto approfondire. Perché l'utilizzo continuo della tecnologia anche tra i banchi di scuola ha fatto venire meno, diciamo, una caratteristica tutta italiana. Noi quando eravamo a scuola eravamo dei pro a copiare il bigliettino nascosto di qua, i dizionari di latino e greco che erano scritti veramente con un carattere 02, ci avevamo scritto tutta l'enciclopedia. Ecco, noi riuscivamo a copiare, ma adesso riescono ad andare solo su internet.

0: Don't Wait Up, una versione remix di Return che avete ascoltato alle 10 e 12 minuti, e quindi forse tornare anche magari all'analogico, alla carta, alla penna e all'evidenziatore può fare tornare anche lo stimolo ai ragazzi, agli studenti, per trovare metodi per copiare. Noi d'altra parte eravamo dei pro da questo punto di vista, anche perché i bigliettini infilati a piacere ovunque, dall'astuccio ai calzini, anche sotto la scarpa, quello lo si faceva sempre. E poi anche lo scambio del compito in classe era qualcosa di geniale. Praticamente vi ricordate quando il vostro compagno di classe è più bravo, il vostro amico, vi passava il foglio di brutta sotto, così almeno potevate prendere ispirazione. Oppure c'era anche il libro aperto nello zaino, però questo solo con gente che aveva 10 decimi di vista, perché era veramente un carattere troppo piccolo altrimenti per vedere. E poi solo per i pro, per copiare a scuola, c'era il codice Morse, che tra l'altro era uno dei preferiti di Edoardo, qui la nostra redazione era sempre avanti, però facevano i click con la penna, che poi io non ho mai capito il codice Morse, figurati con la tensione di un compito in classe.
1: M2 Hot, le

Daniel O'Donnell, meglio conosciuto con il suo acronimo D.O.D., è protagonista di questo M2O, insieme alla voce di Eazy Bizzo, voce che abbiamo già conosciuto anche in altre produzioni musicali. Ad ogni modo, loro due insieme per questo M2O.

0: di avere praticamente una cintura piena di proiettili, invece erano tutti dei temi, dei compiti per far, per copiare.
1: Ma no, già, altissimo.
0: Quanti ricordi, caro Davide?
1: No, quanti ricordi, magari di un passato che per fortuna anche per certi aspetti non tornerà. Non sono nostalgico, io in particolare neanche malinconico, però c'è un quale filo di tenerezza quando si pensa magari al metodo per copiare quando eravamo piccoli. Anzi, ricordo ancora i professori che facevano delle ispezioni totali, solo una bic nera sul tavolo, tutto il resto fuori dalla classe. Ma tra l'altro si copiava anche agli

0: Ma eravate dei copioni allora durante la scuola, no? Fatemi capire. 10 e 22 minuti, state ascoltando M2O e erano proprio The Bausa con Lose Myself. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O, ma adesso, come direbbero quelli bravi, andiamo avanti. Perché sempre meno persone sono interessate allo sport, non per mancanza di passione, ma per i costi troppo alti delle piattaforme. Tra poco ne parliamo.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Mi piace questa canzone, Colter Trappet. Questo è il titolo che avete appena ascoltato alle 10.30 minuti e che ha fatto ballare anche i miei colleghi qui nei corridoi di M2O. Qui tutti a lavorare del Palazzo delle Radio, CIT di Via Massera 2 Milano, però quando sentiamo certe canzoni nella filodifusione non riusciamo a stare fermi neanche noi. Detto questo, sarà magari un movimento un po' cardio, sarà un allenamento? Non proprio, però di sport dobbiamo parlare in quest'ora. Perché c'è un dato sorprendente, sempre più persone rinunciano a fare sport perché costerebbe troppo. Condizionale d'obbligo, ma voglio sentire la vostra al 342-654-3210. Intanto, se volete ballare ancora, abbiamo preparato un M2 Old che sta arrivando dal 1993. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O.
1: DJ Station. Russia e Ucraina.

0: periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. L'Ucraina colpisce invece Saratov e la Crimea, ci sono vittime. Ricoverata da ieri sera in codice rosso Emma Bonino, soccorsa in casa e trasportata al Santo Spirito di Roma. Problemi respiratori per la storica leader radicale, grave ma cosciente. Disagi fino alle 21 di stasera per lo sciopero di 24 ore del personale di FS, Trenitalia e Trenord. Lo sport e il calcio: alle 21 l'Inter scende in campo a Madrid contro il Real nella prima giornata di Champions League. Domani toccherà al Napoli contro l'Arsenal, giovedì sarà la volta di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. E ora il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Finalmente l'anticiclone inizia a perdere forza e in arrivo correnti fresche. In mattinata ancora bel tempo dominante, dal pomeriggio primi temporali su Alpi e Appennini, un cambiamento che da domani, a iniziare dal nord, porterà un deciso calo termico. È tutto con il meteo.it, una buona giornata.

0: 1993, la voce l'avete riconosciuta, era quella di Robin S, la sua Love for Love, canzone che abbiamo ascoltato per l'M2O, musica del passato alla mezza di ogni ora, sempre qui da noi su M2O.
1: Sponsored by
2: Mongi Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
0: Quindi è vero che sempre più italiani scelgono di non fare attività sportiva perché sono troppo alti i costi per iscriversi ad una palestra, per iscriversi ad un centro sportivo. Ora, questa forse è una giustificazione, è solo un pretesto perché siamo un po' pigri? Ecco, sono tante le questioni che già state raccontando al 342-654-3210. Eppure, dati alla mano, c'è purtroppo un calo fisiologico rispetto magari alle iscrizioni, che poi vorrei dire, 8 di settembre siamo rientrati tutti,

Allora, ci scrive Fabio d'Avellino: se ti vuoi allenare lo si può fare anche a casa e senza nessun tipo di attrezzo. Online ci sono un sacco di tutorial molto validi per poterlo fare. Poi si può anche andare a correre al parco o per strada, e questo è un costo

0: Meghan Trainor e la sua All About the Base. Ma quindi costa troppo fare sport o siamo solamente pigri? Prego.
1: Ciao, comunque dici. Niente, se vuoi risparmiare sulla palestra fai come faccio io, una sì. panca a casa e due pesi, due okay. manubri e
0: ok,
1: ecco lì che puoi far palestra anche senza spendere un mucchio di soldi.
0: Sei stato
1: ciao,
0: chiarissimo.
1: Franco,
0: grazie,
1: da Genova.
0: Grazie Franco. Ecco, però il punto è un po' diverso se guardiamo lo sport giovanile, perché lì allora bisogna guardare il reddito.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e melone retato coltivato in Italia a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
5: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
4: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
6: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acqua Vera.

0: euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga, con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, uni euro.
1: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozi online.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day. Suona così.

0: Jones e Martin Solveig, All Day and Night. Questa è la canzone appena ascoltata alle 10.47 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè. Una pausa caffè dove andremo ad interrogarci sui costi effettivi dello sport, in particolare lo sport praticato dai giovani teenager. Perché dobbiamo dire che in Italia sono poco più di 5 milioni i bambini e ragazzi tra i 13 e i 17 anni che fanno sport. Ecco, questo sembrerebbe un dato molto confortante se non fosse però che nasconde una spaccatura netta legata al reddito delle famiglie, come stavamo raccontando. Praticamente pratica sport quasi un bambino su due se la famiglia ha risorse economiche adeguate, ma la quota scende sotto il 40% quando le difficoltà economiche si fanno sentire. Nicola la dice giusta, prego.
1: Ciao, sono Nicola da Treviso.
0: Ciao Nicola.
1: Allora, ti confermo che lo sport per i giovani è aumentato tantissimo.
0: Sì.
1: Io per esempio ho entrambi i miei figli che giocano a basket.
0: Okay.
1: Per esempio le società non ti forniscono più le maglie, le divise.
0: Okay.
1: Devi comprartele tu, ti danno un sito a cui loro si appoggiano e a cui tu devi ordinare la merda.

0: c'è chi chiaramente costa di più.
1: Certo.
0: Secondo me.
1: Beh, Nicola, sei stato chiarissimo, anche perché pensate alla mensilità, l'iscrizione, il materiale tecnico, le scarpe, la visita medica, le trasferte, anche se giocano in una squadra magari che fa parte di un campionato. Tutto questo può arrivare a costare fino a 2000 euro. E a dirlo non siamo noi, ma sono stime fatte dal Sole 24 Ore proprio nel mondo dello sport giovanile. E 2000 euro l'anno per lo sport sono tante per una famiglia.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Sempre attenzione elevata, perché Play with us può arrivare a sorpresa, come in questo caso, visto che abbiamo ascoltato la canzone di Barry Can't Swim, Dance Dance Dance, che per tutta la giornata è proprio abbinata al nostro momento ludico, che vi premia con il nostro Back to School. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers vanno a
3: Play with us, Mattia da Copertino.
2: Mattia, bravo, hai vinto tu.

0: This Rhythm alle 10:56 minuti su M2O mentre stiamo facendo la nostra pausa caffè, a base però di molte osservazioni che arrivano rispetto al costo degli sport, soprattutto per i ragazzi. Dai, ripartiamo dalle vostre opinioni che generosamente mandate sempre al 342-654-3210 e poi come siete già bravi in questa nuova stagione. Messaggi brevi, sintetici e veloci, Patrizia.
1: Non c'è bisogno della palestra per fare sport. Certo che per me, che sono appassionata di sci, il costo è elevato.
0: Quello è un bel costo, Vittorio.
2: Secondo me, Davide, c'è molta pigrizia, perché in generale lo sport con un buon paio di scarpe è già finito tutte le spese. Sì. Però la pigrizia è tanta e la voglia di far fatica... questa manca.
0: Per te è più una questione magari di pigrizia, no? Perché parlavamo anche giustamente di come le attività sportive, ma collettive, quelle proprio di squadra, comportino dei costi quantificati fino a 2000 euro tra trasferte, maglie, abbigliamento. Abbiamo fatto l'esempio del basket, ma non solo.
3: Esatto, ciao Davide, esatto, ciao. Ma a prescindere dal basket, anche nel calcio, in base alla marca della società, diciamo, lo sponsor.
0: Certo, anche lì sono dei costi. E poi vorrei aggiungere un tassello, visto che siamo in materia di sport. I ragazzi sono sempre meno appassionati dello sport perché anche la fruibilità, la visione di una partita, così comporta dei costi. Abbiamo fatto un po' di calcoli e così, tra una cosa e l'altra, abbiamo visto che sempre più adolescenti hanno smesso di seguire lo sport in TV, perché pensate, stipulando abbonamenti annuali e non mensili, si arriva ad una cifra di 650 euro l'anno, perché la Serie A la fanno vedere su una piattaforma, la Champions da un'altra e la Coppa Italia da un'altra. Insomma, sono costi da sostenere se si vuole mantenere la passione. La luce esiste.

0: Leomas, ma mi sembra di che sentirla, di conoscere la voce di questo Leomas, vero Samuel? È Il diritto di ballare, la canzone che avete ascoltato in una versione remix di Sam Rufillo, e conosciamo benissimo anche lui.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
5: Cortilia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
0: Mi state esponendo tutti i costi dello sport dei vostri figli. Ragazzi, avete ragione. Ormai anche per fare gli abbonamenti streaming e vedere le partite. Tra poco ne parliamo. Ora Alex Gaudino.

0: la loro Remember Me. Questa è la canzone appena ascoltata, alle 11:05 minuti. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 nel nostro matinè, la nostra festicciola matutina, dove andiamo a raccontare e a commentare insieme le notizie della giornata. Beh sì, noi lo chiamiamo matinè questa sorta di festicciola, ma a dire la verità c'è poco da festeggiare questa mattina, perché sono tantissimi i messaggi dei genitori che dicono: è vero, lo sport fa bene e su questo non ci piove, non voglio neanche cadere nel luogo comune e nel più grande stereotipo della storia. Io però voglio raccontare di quanto costi oggi fare sport. È vero che ci sono più o meno sport più o meno cari, però noi partiamo sempre dai dati ed evidentemente anche i vostri messaggi stanno raccontando la stessa situazione, la stessa fotografia, al 342-654-3210. Ancora, Valentina, prego.
1: Vale. Raga, ma vogliamo parlare del costo della visita sportiva? 50 euro.
0: La visita sportiva obbligatoria, sono tutti i costi che si vanno a sommare. Poi, ciao Davide, sono Miriam da Rivoli. Solo per far iniziare box e nuoto, 400 euro. Oltre alla mensilità, l'abbigliamento per iniziare, io lo trovo una follia. Ma c'è un messaggio di un dirigente sportivo molto interessante che vi faccio sentire tra pochissimo.

0: appena ascoltata su M2O alle 11:11 minuti. Make a Wish, martedì mattina. Come promesso, voglio farvi ascoltare appunto l'opinione, un commento da un addetto ai lavori, o meglio ad un addetto allo sport in questo caso qua. Prego.
1: Ciao Davide.
0: Eccomi.
1: Simone da Treviso.
0: Ciao Simone, dimmi.
1: Il problema è importante, è enorme.
0: Sì.
1: Sono un dirigente di una società calcistica.
0: Dirigente società calcistica.
1: E semplicemente per star dentro a tutte le spese, per far fronte alle spese di una società che ovviamente ha anche il trasporto,
0: certo,
1: dei ragazzi, purtroppo le rette sono duplicate. Un ragazzo che ha un trasporto in provincia, compreso dell'anno calcistico, oggi come oggi si aggira sugli 800-900 euro
0: per
1: il trasporto, intendo
0: per
1: settimanale, per l'allenamento,
0: certo.
1: In più ci sono le partite che i genitori poi devono ovviamente sobbarcarsi la spesa della benzina, della macchina.
0: Certo.
1: Purtroppo sì, è un problema importante.
0: E anche lì si fa fatica a praticare, bisogna fare un investimento, un sacrificio per le famiglie, insomma, sono tanti gli aspetti. Un argomento talmente interessante che vi prometto andremo avanti ad affrontare anche nelle prossime mattinate. Ma adesso, come direbbero quelli bravi, voltiamo pagina e parliamo di parole. Prima però, musica nuova.

MGK insieme a Wiz Khalifa. Questa è l'M2O, o meglio la novità appena ascoltata su M2O che si intitola Girl Next Door. Questa ragazza della porta accanto appunto andrà secondo me ad avere molto successo anche nelle prossime settimane, e questo M2O ascoltato alle 11:14 minuti ci porta ad interrogarci sulla questione delle parole. Sì, ora non vuole essere neanche un controsenso, però una domanda molto semplice che potremmo farci è quella che: dopo quanto tempo al mattino appena svegli pronunciamo la prima parola? No, non voglio fare una di quelle battute becere generazionali da millennia. No, te prego, cioè non mi devi parlare prima che io abbia preso un caffè, non mi rivolgere la parola. Intanto stiamo tutti molto calmi e rispondiamo educatamente, però è un problema che forse non ci colpisce abbastanza. A dir la verità, secondo degli studi che abbiamo trovato, ogni anno che passa parliamo sempre di meno, e non intendiamo magari con le parole utilizzate per i messaggi scritti, i vocali e le videochiamate, non valgono parole che comunichiamo di persona con un altro

0: Lipa Whisper alle 11 e 20 minuti. L'avete ascoltata su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e ci interroghiamo sulle parole che non pronunciamo. O meglio, la prima parola che raccontate al mattino, Daniele la dice bene: quando mi sveglio io dormono tutti tranne il cane. Gioco forza, mi trovo a fare come San Francesco, considerando che poi anche un cane lupo. Daniele, ho capito, ma allora qual è la prima parola che dici al tuo cane lupo? No, perché secondo questo studio, purtroppo, sono sempre meno le parole che raccontiamo e diciamo.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

con Goya. Scusate, sono un po' sorpreso perché Marlene mi ha portato un cadeau, un regalo anche dalle sue vacanze, quindi grazie Marlene, ci vediamo tra una mezz'oretta. Adesso invece dobbiamo parlare di questa ricerca che ci ha lasciato senza parole. Guardate questa immagine, perché ogni anno sembrerebbe che proprio il nostro cervello dimentichi completamente un linguaggio forbito, un linguaggio articolato. Insomma, stiamo vivendo un impoverimento culturale e lessicale in particolare, e la ricerca è attendibilissima, perché sono state prese 2000 persone con un registratore per oltre 20 anni, e niente, alla fine perdevano proprio

0: iconica generazionale che non ha bisogno di presentazioni, perché tutti voi avrete cantato con le Spice Girl Wannabe dal 1996 per il nostro M2Old. Sponsored
1: by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
0: Siete rimasti senza parole e allora la colpa non è solo vostra, ma è anche della tecnologia. Stavamo raccontando di come diverse ricerche condotte dal

0: capacità di linguaggio. Pensate semplicemente alla cassa automatica al supermercato. Se non ci fosse la cassa automatica, comunque due o tre parole di cortesia con il cassiere e la cassiera le devi fare. Stessa cosa anche per il check-in in aeroporto, oppure anche per prenotare un taglio di capelli online invece che al telefono. E tutto questo anche dovuto anche a una condizione sociologica per cui, secondo questo studio, parliamo meno non solo per colpa della digitalizzazione dei servizi, ma anche perché siamo diventati molto più introversi, per non dire magari una parolaccia.
1: M2O.

0: crazy shot. Had me in a deep end.
1: Travis Scott, Playboy Carti con Fane alle 11.39 minuti su M2O. Come dici, Daniele?
2: Ciao Davidino. Parliamo sempre meno perché siamo sempre più soli,
1: no,
2: purtroppo.
1: No, dai, allora sai che ti dico, rimaniamo insieme su M2O che c'è il bagno di cultura generale.
3: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: costume.
1: Eh sì, Forgetta in regia, benvenuto sulle main. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo megamix.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

every day. Yeah. On Emmett Rocks.

Nothing Holding Me Back alle 11:44 minuti. Siete su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti nella storia avvenuti oggi 8 di settembre. Beh, sappiate che oggi, ma nel 1930, dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul in Minnesota, veniva commercializzato per la prima volta un nastro adesivo, ma talmente famoso come marchio, ma talmente famoso che anziché chiamarlo nastro adesivo è diventato per tutti lo Scotch.

aggiornata, ma ormai ha dimenticato il suo cognome, vuole essere chiamata solo Miley. Sì, mi riferisco a Miley Cyrus, e questa è la sua Death Persuades, la nuova canzone di Miley, appena ascoltata alle 11.50 minuti, mentre su M2O facciamo il bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti oggi 8 di settembre, beh, segnatevi che oggi, ma nel 1966, andava in onda il primo episodio di Star Trek, e sempre oggi, ma nel 1974, il presidente statunitense Gerald Ford perdonava e concedeva la grazia all'ex presidente Richard Nixon per tutti i crimini eventualmente non ancora accertati.

Personalmente una canzone che ho scoperto da poco, e parlando anche con Mauro Miclini, ho detto: ma quanto è bella. Mi fa: guarda che noi la mettiamo in onda. È Jerry con The Joan. Quanto è bella. Un'ossessione delle mie ultime settimane per far qualunque cosa, per far festa, per far sport, da una carica giusta anche per affrontare la giornata. Sono le 11:55 minuti, avete bisogno di carica? Ma nessun problema, siete su M2O e state

0: una canzone dell'atmosfera giusta della vacanza e del relax. Marlene, però vorrei ricordarti che non sei più in vacanza. Vieni qui con Jubel alla loro Ocean House, ma ricordati che tra qualche minuto, anzi tra qualche secondo, sei in diretta anche tu. Noi invece ci sentiamo domani, sempre dalle 9 alle 12 qui su M2O. Ciao!
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: La vacanza è già un ricordo lontano, ma mi sa per tutti, eh? Mezzogiorno! L'avvocato Rizzi fa spallucce. Tre non stop!

0: for a better day. Avicii, ma che inizio! Mezzogiorno e 9 minuti, martedì mattina. Ciao, sono Marlene. Cominciamo subito il nostro viaggio musicale di 2 ore che facciamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Oggi il decollo è guidato dagli amici inglesi Clooney con i Prospa. In giro per il mondo vi faccio andare fino ad atterrare tra circa 2 ore in Italia col pilota Fabri Fibra. C'è di tutto, anche il Play With Us, 342-654-3210 il nostro numero. Pronti? Si parte. Good Girl.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.
1: Oggi.
3: Today.
1: M2 Hot. M2 Hot.
4: M2 Hot. I miss you.

0: Axwell Ingrosso. Un saluto a tutti i sognatori. Se ci sono ancora, M2O. Più musica.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.
3: Più musica.

0: Black, la canzone di Kygo dalla Norvegia. Abbiamo il nostro capitano dalla Liguria invece che ci aggiorna sempre sul meteo. Vai, dici tutto.
1: Buongiorno Marlene.
0: Buongiorno.
1: Aspettando i venti freschi a metà settimana,
0: allora
1: ci godiamo ancora questa giornata di bonaccia fradicia.
0: Ecco.
1: Ma veramente fradicia.
0: 32 gradi, molto bene.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Devo sigillare il pavimento.
10: Hai già la soluzione in mano.
9: Anche su superfici diverse?
10: Sì, hai la soluzione in mano.
9: Ma non voglio mica rifarlo domani.
10: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
11: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
13: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: in giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed in giro.
2: Aspetta, aspetta, ma dov'è che l'ho già sentita questa? L'hai sentita su TikTok, si chiama Non mi innamorerò, dei creator Puccio e Mia. Come mai? Cos'è successo? Chi è Mia Lobosco? Sono due creator. Dopo abbiamo avuto Povero Gabbiano, abbiamo avuto Bongo Cia Cia Cia, abbiamo avuto Rossetto e Caffè, e questa invece è l'estate del tormentone estivo che viene da TikTok, che si chiama proprio Non mi innamorerò. Ah, vero, scrollando su TikTok, ecco dove l'avevo sentita. E invece questa dove l'hai sentita?

0: sì.
1: Mega successo del 1991, soprattutto in Inghilterra, visto che i Right Side Fred arrivano proprio da lì. Si chiama Don't Talk, Just Kiss. È il nostro M2 Old, quella della mezza, su M2O.

Sirens of Lesbos. Long days, hot nights. Vabbè, ma questo è un augurio. Ma là fuori tutto a posto, ciao, non vi ho ancora salutati, non ho salutato gli international, le ragazze, gli ascoltatori nuovi, quelli che sono qua tutto il giorno, 24 ore su 24. M2O più musica. King.

0: quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
2: All weekend hit.
3: All weekend long.
1: Solo hit nel weekend di M2O.
3: All weekend hit.
4: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, I Simpson e Grey's Anatomy,
8: Meredith,
6: suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Mitico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
3: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

Magnetic. Ah, non dice spaghetti? La canzone dei The Vausa dalla Norvegia. Ma avete visto cosa stanno organizzando in Norvegia? Cosa stanno tirando su? Un posto incredibile. Io ve lo dico, io sono totalmente nel trip dell'osservazione delle balene. Non so perché mi è salita questa voglia di fare questa cosa che non ho mai fatto, e quindi sto seguendo tutto ciò che viene proposto in rete a te.

Prima balene, è ok. Quindi a giugno 2027 apre questo centro che si chiama, guarda caso, The Whale, ad Andenes, in Norvegia. E sarà un museo gigantesco dedicato alle balene. Ma la cosa particolare è questa struttura che stanno creando. Cioè la struttura sarà come un'immensa coda di balena che spunta dall'acqua, sulla quale ci si può anche camminare. Dentro poi c'è un po' di tutto. Niente, questo tema di architettura e balene insieme mi ha completamente mandata fuori di testa. Stessa cosa succede a voi quando noi nominiamo il Play With Us. Io lo so che vi manda fuori di testa, soprattutto perché in questa settimana vi stiamo regalando il back to school: zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers. Cioè tutto questo in un premio solo. Non sarà troppo, ma no, certo che non è troppo. Bisogna solo beccare il momento giusto. 342-6543-210, questo è il nostro numero. La canzone fortunata, quella che vi dà il segnale, si chiama Dance Dance Dance di Barry Can Swim. È sempre una buona occasione ballare, ballare, ballare, soprattutto dopo aver vinto il Play With Us, quindi per festeggiare dopo averlo vinto. In bocca al lupo, orecchie dritte, volume alto, c'è Gordo, Loco Loco su M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dance, dance, dance. La canzone fortunata. A proposito di ballare, ballare, ballare, avete visto cosa stanno combinando a Londra dal Fabric, il club più famoso della città? Stanno stringendo una partnership con la cattedrale di St. Paul fino al 2030 per far ballare la gente lì dentro. D'altra parte, nelle cattedrali il suono si propaga in una maniera incredibile e quindi si potrà ballare lì per unire un po' la musica ai luoghi d'arte. Ah, che bellezza, che ne pensate?
3: Si vola!
2: Molto bene. Ma è il momento di premiare qualcuno, allora qua leggo un messaggio da Maria da Pachino. Voglio dimostrare a mia mamma che anche io so vincere i gadgets. Allora Maria, obiettivo raggiunto, glielo puoi dimostrare, hai vinto tu.

0: No Roots, la canzone di Alice Merton, senza radici, perché quella è un po' la sua storia. Da piccola si spostava di città in città per seguire il lavoro dei genitori, ed è quello che facciamo anche noi su M2O col nostro viaggio musicale.
1: In FM Lab su M2O.it.
0: Che ci ha portati dritti dritti alla pausa pranzo e l'una in punto. Inizia il nostro pomeriggio insieme, lo facciamo con l'M2 Hit.
1: M2O.
2: Più musica.
1: M2O. M2 Hit.

0: What goes around comes around. Justin Timberlake. M2O, che ore sono? 1:08. Eh sì, me lo avete confermato al 342-654-3210 dicendomi ho fame. È giusto, è la nostra pausa pranzo, è il momento, è iniziato il pomeriggio insieme. Ciao, sono Marlene e siamo anche a metà del nostro viaggio musicale che facciamo tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Vi porto in giro per il mondo grazie alla nostra musica. Continuiamo a farlo, Vi porto nel Regno Unito adesso. C'è una canzone nuova.
1: M2 Hot.

occhio a che cosa desideri, perché potrebbe avverarsi. Di questo parla Careful, la nuova di D.O.D. insieme a Easy Bisu. Dai, fatemi volare, qual è il desiderio che ce l'avrete adesso di inizio stagione? 342 654 3210.

0: Sì, è proprio lei, si chiama Lose Myself. Allora, dicevo, il desiderio di inizio stagione. Tra tutti i messaggi scelgo questo, perché l'importante è stare sereni.
1: Ciao, sono Corrado. Desiderio Ciao. Di inizio stagione, che venga tanta di quella neve, perché l'estate Santa Margherita Ligure è stata talmente infernale, sì. Pietra caldo e turisti caproni. Non ne posso veramente
0: pieno
1: più.
0: Pieno raso, io ti capisco.

0: siete mancati.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day. Sound like this.
1: Yeah. Let's take them back.

0: diritto di ballare, quello ce lo dovremmo avere sempre tutti. DJ Ralph insieme a Leumas, che poi sarebbe il progetto di Samuel dei Subsonica, remixata da Sam Ruffillo. Leumas, Sam Ruffillo, che sono stati protagonisti del nostro Morning Club. Io vi devo ricordare Volkswagen Electro Vibes, powered by M2O Morning Club, ovvero l'evento che stiamo portando in giro per le piazze italiane. Ci sono ancora due date, sabato 12 settembre a Genova e domenica 13 settembre a Milano. Non è doppia data a Genova. L'ingresso è gratuito, ci si prenota su Dice. M2Old.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line, making your wacky wishes come true.

0: 1995 era quello l'anno in cui Skillo ci parlava di desideri. I wish. Il nostro M2 Old.
1: Sponsored by Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.

você, Gregor Salto. M2O più musica, c'è anche Calvin Harris con Dragon Bond Man. Lovers in a Past Life.

0: Sì, abbiamo una nuova entrata. Avete una nuova numero uno? Un attimo che guardo, arrivo subito.
1: Alberto, dove sei stato?
0: A vedere se c'è una nuova numero uno. C'è una nuova numero uno.
2: Okay.
0: Belle notizie, a me piace quando ci sono novità, nuove numero uno. Allora, possiamo cominciare? Qualcuno mi dia l'ok.
3: Ok.
4: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in

0: Pronta consegna?
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: I Need a Sign, LB1 dalla Francia. Però noi ce la ricordiamo come Show Me Love. Sì, è un po' un salto indietro nel tempo per poi ritornare nel futuro. E se pensiamo ai salti indietro nel tempo per poi ritornare nel futuro, vabbè, almeno a me viene subito in mente Back to the Future. Ritorno al futuro, era facilissima questa. Per tutti i fan, se non ci sono fan di questo film, non so. Non so che dire, c'è qualcosa di sbagliato, è impossibile che non sia piaciuto a qualcuno. Dai, adesso aspetto al 342-654-3210 gli haters di questo film. No, non è vero, non vi aspetto perché so che non ci siete. So che il mondo è pieno di fan, continua ad entusiasmarci e infatti c'è dell'entusiasmo in rete per l'arrivo di questa mostra gigantesca che promette di essere una delle più complete al mondo, interamente dedicata a Back to the Future. Si chiama Back in Time, dal 13 di novembre al 21 di marzo a Padova all'Ex Macello. Che cosa c'è? C'è di tutto. Ci sono gli oggetti reali utilizzati nella saga, la scarpa famosissima, il mega giubbotto, c'è tutto, c'è tutto. Ma la DeLorean c'è? Ma certo che c'è. Ci sono le auto, ci sono possibilità di interagire con la mostra, fare foto ricordo, immergersi completamente in quel mondo lì, in quell'anno lì, in quel futuro e in quel passato lì. Io ve l'ho detto, vi ho avvertiti, so che ci sono i fan all'ascolto probabilmente, ripeto, se non ci siete non ditemelo. Comunque vi ho avvisati. Su M2O, Black Eyed Peas, Daddy Yankee, Bailar Contigo.
1: M2O.

Woman, la canzone di Peggy Goo con Ayra Starr. Ma quindi con quella foto lì, cara Peggy, insieme a Berrettini al Gran Premio di Monza, è tutto ufficiale? Coppia dell'anno? Bah! Le ultime due di oggi, Purple Disco Machine. Questa si chiama Dishes.

0: Ai.
1: Fatto male?
2: Talking Heads and the Cube Guys, Psycho Killer, gran canzone di un po' di tempo fa nella versione nuova, beh nuova, diciamo la più recente rispetto all'originale di The Cube Guys, quella che ci è subito piaciuta fin dalla prima volta che l'abbiamo sentita qui a M2O e ogni tanto ci capita di riascoltarla. E così è successo oggi, di martedì pomeriggio, 8 settembre. Oh, riusciamo ancora a stupirci davanti al calendario. Va che belle temperature ancora che ci abbiamo, però un paio di giorni e poi bisogna tirar fuori il piumino, quindi in caso godetevele. Ciao a tutti, da Ilario, qui fino alle 5.
0: M2 Hot.

rimane una delle nostre canzoni preferite, questa degli Another. C'è anche quella nuova, ogni tanto ci capita di ascoltarla, ma Talk to You, guarda, Talk to You rimane Talk to You. Appena risentita qui su M2O. Allora, come sapete, c'è Dance With Us ogni notte su M2O, il nostro programma con i migliori DJ nazionali ed internazionali. Stasera ci sarà per le DJ Mag Session Purple Disco Machine, che apre a luna, e subito dopo dalle 2 una novità di questa stagione, e cioè Vittilucchi. Dance with us.

0: with us.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
8: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Puppy Mini a solo 1 euro. Discas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet. Dark.

Trapped di Coulter, giovane sì, direi di sì, promessa della musica house inglese, che ha messo le mani su una perla della musica house inglese degli anni 80, perché è uscita nell'85 la versione originale di Trapped, era di Colonel Abrams. Ah, che musica, oh. Quasi alle 2:30 di questo martedì pomeriggio qua su M2O, e giocheremo anche oggi con Play With Us. Beh, certo, più volte nell'arco della giornata, e una di queste volte arriverà prima o poi, più prima che poi, entro le 5. E tanto il numero ce l'avete, no?

0: 2:30, siamo nel 1993, Talisa che ha cantato nella canzone di Aladino, Brothers in the Space.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Amami.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il

0: 40% di sconto dall'app Piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: storia.
1: Un brano molto molto esplicito che ha destato molto interesse da parte di molti ascoltatori, moltissimi ascoltatori di M2O durante tutta l'estate. E rieccolo appena risentito un quarto d'ora circa prima delle 3 di oggi, martedì pomeriggio. 342-654-3210 è il nostro solito numero. Fammi salutare Luca, che appena il numero va bene anche per Pleguidas, certo, è quello che davo per scontato che tutti avessero prima, ma se uno non ce l'avesse, 342-654-3210, oggi si gioca con la canzone di Barry Can't Swim. No, dicevo, ci tenevo a salutare Luca, che è uno degli amici che hanno mandato la foto dall'autolavaggio. Guarda che questo è il periodo dell'autolavaggio, più che tanti altri nell'arco dell'anno. Vabbè, ci sono i super maniaci, i super perfezionisti che lavano l'auto tutte le settimane. Chapeau! Ci vuole una certa attitudine per lavare la macchina tutte le settimane. E invece chi la lava nelle occasioni speciali? E una delle occasioni speciali qual è, se non quella quando ritorni dalle vacanze, che tiri fuori tutti i rimasugli, che poi dipende con chi hai viaggiato durante le vacanze. Se avevi una famiglia numerosa con te e particolarmente irrispettosa, chissà cosa trovi sotto i sedili. Oh, occhio alle bottigliette di plastica d'acqua, o di qualunque altra bevanda. Cioè, se avete lasciato in auto, sotto al sole, o magari non necessariamente esposta ai raggi solari, ma a temperature elevate sì, la bottiglietta dell'acqua, anche se chiusa, non bevetela, che si crea il mondo dentro, ci sono i mostri. L'antimonio, che già dal nome, è una sostanza chimica che viene usata nella sintesi del PET, delle bottigliette di plastica. Ho studiato tantissimo questa cosa dell'antimonio. E l'antimonio si rilascia con le temperature elevate. Va nell'acqua e poi se te lo bevi non ti fa benissimo.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Back to me. You play back to me.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dance, dance, dance. Barry Can't Swim è lui che ha fatto questa canzone, quella che avete appena ascoltato su M2O, che oggi è la canzone con cui giochiamo con Play With Us. Ah, stiamo già giocando con Play With Us. Stiamo già tornando a scuola. Ah, per rendere meno impegnativi i giorni del rientro a scuola, beh, adesso ditemi che siete contenti di tornare a scuola o che i vostri figli sono contenti di tornare a scuola. Se vi dicono che sono contenti, stanno mentendo, fidati, è un po' che essere così. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers di M2O, che stavolta sono per
3: Play With Us, Luna dalla provincia di Bergamo.
1: M2O.

0: Just the Little Things and Gypsy Human, la canzone di Jorja Smith.
1: In FM Lab su m2o.it.
0: Di chi? Jorja Smith. C'ha il nome difficile. E per fortuna che c'è la musica di M2O. Un minuto alle tre.

0: so many times. Titolo di questa canzone di Gajo appena ascoltata qui su M2O. Ci siamo noi che vi stiamo allietando il pomeriggio. Almeno me lo auguro che vi stiamo allietando il pomeriggio. Da poco passate le 3, è martedì con Ilario qui fino alle 5. Da ieri sono tornati gli orari, quelli ufficiali della nuova stagione. Tant'è che da ieri è tornato anche Albertino Everyday. Nuova puntata oggi dalle 17. Ma voglia. Da qui alle 17 sai quante cose abbiamo da fare ancora noi? Per esempio, subito mettere una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

te la ridi, te la ridi. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, gran collaborazione del 2026, un album intero hanno fatto. Fra le canzoni di quell'album c'è anche Girl Next Door.

0: in the air, eh? Bel sulle maniche, ci sta sempre bene. E il mondo è quello lì, Danceteria. Madonna, appena ascoltata qui su M2O mentre ricevo foto. Ma ricevo foto ancora da spiagge di un bello. E ci sono anche a settembre le spiagge belle, grazie a Michela da Marina di Lizzano.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
10: Fotosì, scarica l'app.
11: Devo sigillare il pavimento.
12: Hai già la soluzione in mano.
11: Anche su superfici diverse?
12: Sì, hai la soluzione in mano.
11: Ma non voglio mica rifarlo domani.
12: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.

frase più detta da David Guetta. La frase più detta da David Guetta è una rima che non doveva passare inosservata, in effetti. Allora, quando è che l'ha detta David Guetta questa frase? L'altra sera, domenica sera, era a Milano. Milano, I love you, è stata urlata più volte, perché Milano, o comunque tutte le persone che all'ippodromo di San Siro, che è a Milano, erano presenti, se la sono meritata. Eh sì, grande live, e era la tappa italiana del Monolith Tour, che ha spaccato. Noi l'abbiamo appena ascoltato insieme a Bebe Reja con la canzone nuova che si chiama Sad Girls. Dove? Ma come dove? Qui su M2.

Back in My Life. Certo che non passa inosservata la classe di Back in My Life, che è la canzone che abbiamo scelto per l'M2 Old delle 3:30 di oggi pomeriggio. Joe Roberts, l'anno il 1995.

0: siete mancati.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Mille, mille e ancora mille.
7: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
6: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

Sì, guarda che un attimo, il tempo vola che non te ne accorgi neanche. Sembra ieri che eravamo a metà luglio e guarda un po' che siamo quasi a metà settembre. Piuttosto, ad agosto, nel frattempo, mentre eravamo distratti a fare cose, spero, nella maggior parte dei casi, per la maggior parte di tutti noi, divertenti, c'è stata l'ondata degli attacchi di una nuova truffa che sta girando su WhatsApp e che direi è piuttosto preoccupante. Si stanno facendo sempre più subdoli sti cybercriminali. Vabbè, al di là delle battute, dell'ironia, eccetera, occhio, perché c'è un problema soprattutto sui telefoni meno aggiornati, soprattutto i sistemi operativi di Apple, e se non avete aggiornato WhatsApp poi potrebbe essere un altro problema, o come dicono gli esperti, una falla del sistema. Se c'è la falla, guarda che è un casino, perché dalla falla entra il cybercriminale, ti arriva un messaggio che sembra vero perché prendono il controllo delle chat di WhatsApp, e ti arriva praticamente il messaggio da un contatto che appartiene ad uno dei tuoi, magari proprio un tuo amico, e la tua fidanzata, che ti scrive un messaggio che esordisce: ciao, mi dai una mano per favore che ho un problema? Tu chiaramente: sì, dimmi, che cosa succede? Sono qua, pronto per aiutarti. Ho finito i soldi sulla carta di credito. Ok, magari sono un po' più sgamati nel cercare di convincerti, però vanno dritti al sodo. E se tu sei particolarmente generoso o propenso ad aiutare una persona a cui vuoi bene, mandandogli quei pochi soldi che gli possono essere necessari, sei truffato. M2O. Più musica.

questo move. La musica è quella di M2O. No One Ever Really Dies, accorciato come NERD, cioè l'acronimo, un gruppo formato da Pharrell Williams e Chad Hugo, cioè i Neptunes, con un altro artista in Shay Haley, che un po' di anni fa ci avevano fatto divertire parecchio. Appena riascoltati insieme qui su M2O.

0: Hotel Room Service. C'era Pitbull su M2O. Pitbull è sempre il benvenuto qua, eh. Quando vuole, no problem.
1: In questo momento sono le 4.

0: I got a feeling.
1: Ma c'ho un feeling, guarda, c'ho un feeling che questa notte sarà una buona notte. Che se scendono le temperature di 2-3 gradi sai come dormi. E dopo una certa età sono queste le valutazioni che fai per

0: sono Albertino.
1: Oh, ti ho riconosciuto, lo sai perché? Perché sei in costume.
0: Eh sì, Forgetta in regia, benvenuto sulle main. Allora, tra poco Prezioso con noi, disco Prezioso, poi arriverà Molella e il suo Megamix.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Medico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Beh, non è certo una novità, perché questa canzone, non appena l'abbiamo sentita, cos'era, verso la primavera del 2026, ce ne siamo praticamente innamorati della canzone innanzitutto, però anche loro devo dire che si fanno notare. Sono tre ragazzi norvegesi molto bravi, con una presenza scenica, come si dice in questi casi, di un certo rilievo, cioè sul palco si fanno notare. Sono tre bei ragazzi, mi dicono che sì, e quindi ci fa piacere potervi ascoltare. Tra l'altro adesso c'è anche la canzone nuova da qualche giorno. Risentiti alle 4.31 qua su M2O, quando siamo pronti per andare indietro di qualche

0: Music.
1: L'ho definita una canzone di Eddie Amador, che è un po' riduttivo per questa house music. È la canzone di Eddie Amador. 1998, siamo andati lì per l'M2 Hold delle 4:30.
2: Sponsored by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: nel weekend di M2O. All Weekend Hit, sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All Weekend Hit.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: All weekend hit.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: biglietti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
5: Da Arca Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
4: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arca Planet.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
7: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
6: Termini e condizioni sul sito.

every day. Midwell suona

0: detto, come siamo messi con gli orologi? Segnano l'ora giusta? Ma sì, ma non fa niente, tanto tra poco, più di un mese, ho voglia, a fine ottobre, si torna all'ora solare, quindi poi il minuto in più, il minuto in meno lo aggiustiamo fra un mese. Non stare lì a farti lo sbattimento, che devi fermarti, entrare nel menu della macchina. Ti saluto. A proposito di auto, prima citavamo chi lavava la macchina dopo il lungo periodo estivo, c'è chi sta lavando la Vespa, anzi ormai ha finito, è ancora bagnata dalla foto, però è di un pulito la Vespa di Ignazio, bella quella lì, una Vespa di quelle Vespe di quando eravamo piccoli, che uno vorrebbe avere una collezione di tutti i modelli, di tutti i colori, gran Vespa.
1: Più musica, M2O.

Bunny AM2O. Hai visto che ore sono? Sono quasi le 5, mancano 5 minuti e quindi due canzoni e poi inizierà una nuova puntata di Albertino Everyday. Una di quelle due canzoni è di Lost Frequencies.

0: È ora che io vada, Ciao Albertino, è tutto pronto per una nuova puntata di Albertino Everyday. Noi ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
7: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Grazie Ilario da tutti. A domani. E adesso tocca a noi fino alle 19, come sempre Albertino Everyday. Sono le 5. M2O.

0: 22 anni dall'uscita di questo brano che si ispira a una canzone degli anni 70-80 di Stevie Winwood, Colon...
1: A quanto poteva essere disperato questo qua?
0: Chi? Colon Me?
1: Che urlava con la
0: chiave. Disperation, Disperation. È una canzone sulla disperazione, un po' come noi oggi qui. Era Eric Pritz, erano due fratelli, c'era Kud Pritz e...
1: Kud Pritz!
0: Eric Pritz e poi è rimasto solo lui. Questa era Call on Me su M2O. Sigla, sigla. Ok, strobo adesso, ok. Fuochi d'artificio. Laser.
1: Che vanno i fuochi d'artificio.
0: Ecco, è apparsa la scritta in sovraimpressione Illumina. Ecco, tutto uno spreco perché di giorno i fuochi d'artificio non si vede niente. Però
2: è finito il budget del 2026.
0: Sono le 5:04 minuti. Ringraziamo ancora Ilario che ci ha portati sin qui, l'elegantissimo Ilario oggi, The Man in Beige, l'avete visto?
2: Sì, molto molto leggero oggi, questo abbigliamento
0: molto, sì,
2: country,
0: molto, tutto, tutto di lino, tutto
3: molto,
0: di lino.
3: Molto leggero.
0: Ciao, sono Albertino.
1: E adesso è qua, cambia tutto.
0: Alba on the mic.
1: Cambia tutto adesso.
0: M2O.
1: Sì.
0: M2O è la radio, con me ci sono i miei colleghi, amici e combaruzzi di sempre, Fargetta Mario. Ma Mario?
1: È qua presente, ecco, mi vedi?
0: Sì, ti vedo, ora ti vedo, lo studio è grande, sai. Ale Lippi?
2: Buon pomeriggio.
0: Come fai? Fatto arrivare che abbiamo messo delle trappole.
2: Ho trovato un passaggio segreto.
0: Che palle, riesce sempre ad arrivare.
2: Sono riuscito a saltare il fosso con l'olio bollente.
1: Hai messo la trappola, quella che ti piglia le caviglie.
0: Un coccodrillo.
2: Però ce l'ho fatta passando da un ponte. Ce l'ho fatta da arrivare.
0: Un coccodrillo dalla Florida l'ho fatto arrivare. E non è servito nulla. No. Shorty, io e te dobbiamo parlare.
4: Quando vuoi, Albo. Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Intanto non abbiamo parlato, hai i capelli sempre più lunghi.
4: Vabbè.
0: È dal 1997 che dovete
2: capito,
0: parlare.
2: Ma se non riusciamo a trovare quell'attimo insieme.
4: C'è stato un attimo, però abbiamo fatto altro.
0: Oggi è Mart 8. È Mart 8 oggi.
2: È Mart 8.
0: Oggi è Mart 8, c'è la Ginger. Ehi!

0: per le liquirizie.
1: Prego.
0: Cioè, scusa, cosa?
2: C'è stato uno scambio di gadget.
1: No, oggi aveva voglia di liquirizia.
0: Sì.
1: E l'abbiamo accontentato.
0: Sì. Detta anche l'ergolizza.
3: Che tu hai le voglie e gli altri le accontentano.
1: Certo.
3: Sì. Ah, bella questa cosa.
2: Sì,
3: bella.
2: Lei fa parte un po' come me, anche se proprio vogliamo dirlo tutto, della categoria solving problems. Quando c'è un problema, una necessità impellente, la Ginger è sempre, diciamo, sul pezzo, devo dire.
0: Sempre, però più sul cibo che su altre cose.
2: No, un po', no, su tutto. Su tutto, vero, Ginger?
1: Faccio del mio meglio, Alberto.
0: Hai visto oggi che ciabatte che ha?
2: Sì, ho visto le ciabatte.
1: Sandali, non sono ciabatte. Scusa, sandali.
2: Allora, in occasione del ritorno, chiamato anche Back to School, M2O vi regala lo zainetto, il cappellino, le calze, socks bellissime, la bandana, il mousepad, Morta Pass, stickers, un sacco di regali.
0: Sai che hai detto?
1: Morta Pass.
2: E questo è il super regalo che faremo a un ascoltatore che parteciperà al Play With Us.
3: Che poi porta pass. Uno ci attacca le chiavi, mica il pass.
2: Quale pass, infatti?
3: Appunto, chi è che usa il pass?
2: Ma io per entrare a casa mia ho il pass.
3: Lei adesso.
0: Scusa, Alberto, la crema abbronzante c'è ancora pure?
2: Non lo so, mi ha detto oggi che stanno finendo.
3: Ah, ok. L'estate sta finendo,
2: ragazzi. Del resto. 342-65-43210 è il numero da comporre per partecipare al Play With Us. Allora, dalla Florida è arrivato un coccodrillo, purtroppo non è stato efficiente, non è servito a niente, è arrivato anche un brano dalla Florida, mi è stato inviato proprio poche ore fa e vorrei sottoporvelo. Ve lo sottopongo?
0: Sì.
2: Apriamo la puntata di questo martedì con questo brano che mi ha mandato il mio amico Gianluca Vacchi, che ha questa passione per la musica e anche per la produzione e non molla. E non è male, vogliamo sentirla insieme?
0: Vai!
2: Lobo, music official.

0: Alma. Lobo Music Official, il remix che abbiamo sentito di Gianluca Vacchi, che saluto con affetto, spero di vederlo presto.
1: Ciao.
0: Insomma, così io e lui ci divertiamo quando siamo insieme, perché io, in quanto Ranzani, a volte gli presto dei soldi.
2: Certo.
0: Che a volte mi fa tenerezza, poverino.
1: Sì, in effetti.
0: È un barbone.
2: Fai bene. Fai bene, la generosità è sempre ben accettata.
0: Però è bello coltivare una passione come hobby, che poi diventa anche a volte un po' lavoro, e riuscire anche a fare cose carine come quella che abbiamo appena sentito. Alma, il titolo del brano, se me lo approvate glielo dico.
2: Approvato.
1: Sì, grazie. Approvato, voglia.
2: Approvato, assolutamente, c'è un bel balance sotto, bel cantato.
0: Usa Fargetto, usa espressioni, sì, che capisce,
1: sì,
0: solo lui.
1: Una recensione molto accurata, quella
0: anche
1: di
0: Short lo capisce.
1: Sì, parlava,
0: c'è
1: di
0: un bel balance.
1: Di equilibrio tra le cose.
0: Quando parlate così, con questo tecnicismo che non capisce nessuno.
1: Sì, l'armonizzazione, il sidechain, no?
0: Questo Ginger!
3: Sì.
0: Tu il balance l'hai sentito in questa canzone?
3: Ma no.
0: Io nemmeno.
1: Il new balance noi sentiamo, ovviamente, che è un'altra cosa.
0: Parole strane, nomi strani. Com'è sto nome? Lobo Music? Non è stranissimo, dai. Ho sentito nomi più strani.
1: Sì, nomi più strani.
0: Vabbè, il nome il lobo.
1: Il lobo è quello dell'orecchio.
0: Sì, una volta mi ricordo questa. Questo aneddoto, diciamo, che c'era uno così ignorante che mi ha detto: oh, io faccio il grafico, se vuoi ti faccio un lobo sul giubbotto.
1: invece era il logo.
0: Sì.
1: Infatti ha disegnato un orecchio.
0: Infatti alla fine forse voleva disegnare l'orecchio. Non può darsi, comunque, vabbè. Nomi strani. Pensate che un mio amico ha un parente che si chiama Lidiero.
1: Sì,
0: Lidiero?
1: Confermo,
0: un mio amico.
2: Sì. Ma veramente?
1: Vabbè,
2: avrai un parente con un nome strano.
0: Hai un nome, un parente, un
1: cugino,
0: amico,
1: no,
0: si chiama Procuste.
2: No, Prospero, sì.
0: Prospero.
1: Prospero.
0: Lo conosco.
1: Nome alternativo.
0: Prospero, detto Cissi, però.
2: Cissi.
1: In che senso?
0: Perché ha questo intercalare molto siciliano, no?
1: Com'è?
0: Allora ho visto Mario e Cissi, andiamo là.
1: Esatto.
0: Hai capito?
2: Ho capito.
0: È vero.
2: E poi per accorciare non lo chiami Prospero, lo chiami Pro. Pro, viene qua.
0: Pro. Poi no, c'è anche Procopio come nome strano.
2: Esatto che esiste Procopio.
0: Poi Ginger, tu hai nomi strani da buttare sul tavolo?
3: No, nessuno, nessun parente.
0: Bradamante non ce l'hai?
3: Bradamante no.
4: Bradamante.
2: Ma anche veramente. Silviana non è male, eh?
0: Elvirana.
1: E sembrano creati a caso.
0: Comunque,
1: nomi alternativi, dai.
0: Accettiamo proposte,
2: sì,
0: di nomi strani.
2: Giusto. Se qualche
0: cosa?
1: Ora dovrei dirglielo io, eh?
0: Cosa hai fatto?
2: Anche ascoltatore.
3: No, un amico di Gaspare, per esempio, si chiama Cipriano.
1: Niente male,
0: È dell'Harris Bar.
1: Sì, niente male.
0: Comunque, Alessandro, ti volevo dire una cosa.
1: Mi dica, Albertino.
0: Tu hai poco fa hai sottolineato un errore di Fargetta.
1: È successo.
0: Dal regolamento, tu non potresti farlo. Cosa dice? Guarda, pagina 4.
2: Tuttavia, qualora fosse possibile, nel caso ci fosse una battuta simpatica che potrebbe recare danno alla persona di fronte a sé,
0: che sei tu,
2: che sono io, è pregato di tirarsi giù i pantaloni.
0: Ma chi è? Ma non c'è il soggetto, è pregato,
1: no, chi commette il reato.
2: Pantalone e farsi una corsettina qui intorno alla radio.
0: Perché,
2: per punizione.
0: Va bene. Perché è scritto un po' così, è scritto a penna, per quello che è.
1: Questo regolamento un po' particolare, lo diciamo. Quindi devo tirarmi giù i pantaloni e correre per la radio.
2: C'è una postiglia finale. In tal caso, paga da bere.
1: Pure.
0: Vabbè, stanno arrivando un po' di nomi strani al 342-65-43210.
1: Leggine uno, quello di Daniela, dai.
0: Mio zio è il Teredo e Aurino.

0: Moving to the Sun era Hugel ed è decisamente una delle hit dell'estate. Se ci sono delle hit dell'estate, soprattutto nel genere dance ballabile, questa è una di quelle. Direi insieme a Talk to You degli Another e anche a Prospa e Clooney con What's Gonna Ask. L'ultima l'ho inventata.
1: Sì, Free Your Mind, ma lo sai, dai.
0: Ve ne siete accorti?
1: Lo sai il titolo, dai, lo sai.
0: Perché mentre stavo dicendo tutto questo, mi sono accorto che stavo diventando noioso. E allora a un certo punto da solo mi sono autocensurato.
2: Ci sta.
0: Ma Mario?
2: Sono qua, Alberto. Sono qua, Alberto. Stavo cantando.
0: Tu saresti? Tu chi sei? Tu chi sei? Tu chi sei?
2: Io sono il genero e per me è femmina.
0: È così, sei svegliato così stamattina.
3: Mi sono perso qualcosa.
0: È così.
1: Sei strano però,
0: sì.
1: Eh?
0: Si è presentato così in radio stamattina.
3: Sei molto strano, Mario.
0: Allora, Ginger Reg.
4: Sì.
0: Sono arrivati molti messaggi, vero?
4: Sì, vero, verissimo.
0: Di nomi strani di parenti, amici.
4: Sì.
0: Sarebbe un peccato dirli tutti.
1: Beh,
0: adesso.
1: Alcuni veramente, ragazzi, siamo al top.
0: Ne dico uno solo?
1: Uno, dai.
0: Mia suocera si chiama Norvilla.
2: Beh, sì. Direi che come.
1: Chissà da dove arrivano sti nomi.
2: Come premessa non è niente male.
0: No, ce ne sono molti altri arrivati al 342-6543-210 che vi leggeremo tra poco.
2: No, adesso, dai.
0: Mario, non posso.
2: No, dai.
0: Non posso.
2: Dai.
0: Non posso. Every day.
5: La musica del momento.
6: She got that body, chico. Dance all night, chico. Love it when she calls me, chico.
5: I grandi DJ internazionali.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: David Guetta.
1: Qui David Guetta non portava ancora la canottiera, quella da... quella canottiera classica che si vede anche nei film, quelle degli immigrati italiani un po' mafiosi a New York.
2: Va molto di moda, sì, adesso quella canottiera lì.
1: Ma quella canottiera non è mai stata fuori moda, secondo me.
2: E si porta con una camicia aperta sopra, diciamo. Questo è un po'
1: sì, certo,
2: il trend. No?
1: Però il vero segreto è avere il fisico per poterla portare.
2: Palle, petto e braccia.
1: Perché sei un po' rachitico come me,
2: non la
1: diciamo.
2: E non la panza.
3: Guarda che tu hai fisico, Alberto, tu hai un bel fisico.
1: Sì, sì, ma non diciamolo in giro, ma
2: okay,
1: voglio che rimanga tra me e te.
2: va bene.
1: Allora, sì, sono arrivati veramente tanti messaggi, è il momento di leggerli?
2: A quanto pare.
1: O ci soffermiamo ancora su David Guetta?
2: No.
1: È stato a Milano domenica, ha avuto un grande successo.
2: Grande successo, bel fisico, capello corto, perché durante... questa canzone aveva il capello lungo.
1: Sì, qui sì. Io ricordo di averlo. Ti ricordi che gli ho fatto un'intervista lunghissima qui a Piazza Castello? Siamo stati insieme tutta la sera.
2: Aveva i capelli
1: molto
2: lunghi.
1: Persona molto socievole, molto
2: carina. Sta bene, in forma, ci saluta, ti saluta. Persona per bene, un bravo uomo.
1: Davide,
2: un bravo uomo.
1: Guetta.
2: Sempre sul pezzo, grande successo. Bravo Davide.
3: Ma
2: bravo.
3: L'audio di quella location funzionava o com'era?
2: Ma non è il problema di quella location.
1: Tu sei polemico.
2: Bisogna un po' difendere anche promoter, perché non è colpa di quella location. È che le regole in Italia sui decibel da poter esporre al pubblico in un evento all'aperto con delle case intorno è quello in Italia. E d'altronde sì.
1: Poi lui ha fatto il concerto dove abita Linus.
2: Davanti a casa di Linus.
1: Cioè quello alle 11 dorme.
3: Vuoi dire che Linus gli ha detto di abbassare?
2: Sì, gli ha detto di abbassare.
3: Chiama Linus!
2: Sì, sì,
3: sì. Chiama Linus!
1: Allora, intanto ieri l'ho buttata lì e oggi ho già ricevuto dei feedback dall'amministrazione di Paderno Dugnano, perché io sono nato a Paderno Dugnano, provincia di Milano.
3: Sì.
1: Va bene.
3: Figa.
1: Cioè, io sono uno dell'Inter. Cioè, mi fai mica paura, sono un ragazzo della strada.
2: Diciamo, geloso, se così si può dire, dell'evento di Mario Fargetta.
1: Certo.
2: Il 4 settembre in piazza 4 novembre a Lissone, è voluto un po' rispondere al fuoco.
1: Sì, sì, io ho detto, allora, se Marra ha fatto il concerto alla Barona, Fargetta ha fatto il DJ set a Lissone, io voglio fare un DJ set nel paese dove sono nato.
3: È giusto.
1: E avere una celebrazione di Albertino adulto dopo tutti questi anni di carriera.
3: Giusto.
1: Quindi io voglio parlare con la sindaca Varisco.
2: Mi sembra che siano arrivate, no? Un po' di comunicazione.
1: Sì, voglio che... tu ci sarai, Shorty?
4: Sì. Dobbiamo capire bene la location, però non vedo già l'ora, Albe. Sì. Tipo in via Gorizia, potremmo farlo.
1: Via Gorizia era dove abitavo io.
3: Beh, è un po' stretta lì.
1: È un po' stretta.
3: C'è un parco.
4: C'è il parco fianco.
2: Beh,
4: sì.
2: Shorty ti apre la serata.
4: C'è
2: lì, mi conosce.
4: La cava di Paderno è bellissima.
1: Bello. Allora, eravamo rimasti ai nomi strani e sono arrivati un sacco di messaggi divertentissimi. Ho un amico calabrese che si chiama Nesibio, dice Jessica. Io avevo un vicino, scrive Andrew da Acquiterme, che si chiamava Okerio. Okerio, dai. Il prezzo è giusto.
2: Non è vero, dai, no.
1: Un mio parente si chiama Ayuton.
2: No, questo non è vero.
1: No,
3: No.
1: Mia mamma si chiama Salvatrice.
2: Questo è particolare.
4: Salvatrice.
1: Sì. Mio padre si chiamava Pantaleone, Stefi da Como. Mio zio si chiama Ermenegildo, come Zegna. E la mia nonna si chiamava Giovina, Tizi da Dalmine.
5: Giovina, credo.
1: Ah, Giovina?
5: Sì, credo di
1: Chiedo
5: sì.
1: scusa. I miei tre bisnonni che ho conosciuto erano Norma, Triestina e Contardo. Lele. Ciao ragazzi, ho un vicino di casa che si chiamava Ermogene. O Ermogene.
3: Oddio mio.
1: Livano, mio zio.
3: Livano.
1: Io ho uno zio Aquilino, per gli amici Lino. Mia zia si chiama Miatica, Alberto.
2: Come?
1: Miatica.
2: Perché secondo me Livano, probabilmente è della provincia di Milano, e quando è andato a registrarla all'anagrafe, secondo me era Ivano.
1: Può essere.
2: Livano.
1: Che qua mettiamo sempre l'articolo prima.
6: Sì. Nomi strani. Allora, io ho il papà di una ragazza che vado a prendere per lavoro.
1: Sì.
6: Lui, il papà, si chiama Lirio. Invece un mio amico ha un collega che si chiama Aulo. Io ho detto mazza. Tutto.
1: Vado tanta a prendere roba. Per lavoro, cosa vuol dire?
2: Ma poi che lavoro fa?
0: Ciao ragazzi, bravi voi, sempre top. Mio fratello comunque si chiama Daniele Gastone Epifanio. Vabbè, tutto a posto. Ciao, buon pomeriggio.
1: Epifanio come il personaggio di Antonio Albanese, bellissimo.
7: Buonasera, io ho un amico che si chiama Eubrio.
1: Eubrio.
8: Ciao Alba, ciao ragazzi. Io avevo uno zio che purtroppo non c'è più, ma non credo per il nome, che si chiamava Astelfario.
1: Non è vero. Ma siete dei grandi.
9: Ciao ragazzi, Lorenzo da Pistoia. Io non sono miei parenti, ma sono tre fratelli che abitano nel paese dove abito io e si chiamano Embris, Loengri e Engris.
1: Grande. Ma Luciano scrive: io avevo uno zio che si chiamava Mentino.
4: Bello.
1: Ci avete dato delle grandi soddisfazioni. Grazie.

0: Notorious B.I.G. prodotto da Puff Daddy. Siamo nel 1997, era l'MD World delle 5:30. More money, more problems.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
2: Hey, it's Kygo.

0: Kygo, Kygo con queste sonorità. Lui è norvegese, quindi siamo nel nord Europa e decisamente possiamo considerarlo un po' l'erede di Avicii anche nelle sonorità, non solamente per il successo che sta avendo. Non sta avendo il successo che ha avuto Avicii, però insomma... nessuno dice niente.
1: Cosa vuol dire? Perché è un intercalare
2: che ti arriva così senza neanche accorgertene. Però stavo sentendo i suoni e ancora un po'.
0: Tu vuoi litigare con me, mi sa?
2: No.
0: Sì. Dimmi.
2: Sì. No, cioè i suoni sono ancora un po' quelli.
0: Il balance com'era?
2: Un po' IDM appena quei suoni lì così.
0: Io direi di queste volte. Di queste vostre recensioni tecniche,
3: scusa,
0: così,
3: ogni tanto è giusto però far capire anche che sappiamo di cosa si parla e sanno di cosa si parla.
2: No, altrimenti.
0: Ma anche questo è vero, però.
3: Sennò ogni tanto ci sta a far capire.
0: Cioè, comunque
3: che,
0: Mario è uno che ha prodotto dei dischi importanti che sono andati anche in classifica in tutto il mondo.
3: Mario, rivendica un po' questa cosa.
2: Ma quando c'è il momento io intervengo, non è un problema.
0: No.
2: Sì.
0: Io avevo uno zio che si chiamava Mentino, l'abbiamo letto. Poi la mia nipotina di un mese si chiama Arte. Artemide? Ma non è un nome da maschio? Artemide?
3: No, quanto pare no.
0: Oh. Io ho una cliente Argenide, a finale Ligure.
2: Questo è bello.
0: Mia nonna si chiama Alfea, Pamela. Il mio triste nonno si chiamava Zanchero Onorino, scrive Maria Lolli da Como.
4: Tre nomi. Zanchero Onorino Maria.
0: Ecco, Lolli da Como. Una zia di mia mamma della Basilicata si chiamava Pulcheria.
2: Però ragazzi,
3: ma da dove saltano fuori questi?
0: Tra l'altro giovedì è il suo onomastico, scrive Mattia.
3: Esiste pure un San Pulcheria.
0: Vedi?
3: Va bene, abbiamo scoperto.
0: Quante cose che si imbarano.
3: Hai visto?
0: Sì. Incredibile. Cosa facciamo? Ci fermiamo sì o no?
2: Sì, no.
5: DJ Time in the mix. DJ Time in the mix.
6: Prezioso lo scherzo nervoso.
5: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
7: Aiuto!
5: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
8: It's DJ Time
5: su M2O.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema

0: costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
3: Fotosì. Scarica l'app.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tua a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

I like that. The John, that's a John, that's a John, Jerry. 10 minuti alle 18, siamo in diretta dal nostro meraviglioso studio The Cave, qui al secondo piano del Palazzo

0: Che radio ci sono qua?
1: Devi stare calmissimo.
0: Prego,
1: quando mi rivolgi la parola, perché sei aggressivo.
2: È stato bravo, ha fatto una finta domanda retorica, no?
1: Beh, però ho visto il modo in cui mi guardava.
0: Sì, no.
1: Non sono autorizzato a dire il nome delle altre radio.
2: No, adesso. Perché? Adesso. Forse da regolamento.
1: Da regolamento.
0: Sì.
1: Guarda pagina 7.
0: In accordo con la direzione. Vedi? Della piscina.
1: Ah no, quale piscina?
0: Un altro accordo.
1: Quale piscina?
2: No, quello è quello condominiale.
0: Esatto. Mario. In accordo con la direzione, è possibile che a volte
1: si possano citare
0: le altre radio che fanno
1: parte del gruppo Jedi. Ok, sì. Allora, in questo palazzo c'è Radio DJ che si prende praticamente mezzo palazzo, cioè che poi voglio dire, non è che sono in tanti in effetti,
0: sì,
1: poi tutti grossi anche fisicamente.
2: Fanno
1: poi ci siamo noi Radio Capital, quindi...
2: Esattamente.
1: Volevi altre informazioni?
0: Basta.
1: Il nome del portinaio, quello. Ma il nome del portinaio?
0: Io non lo so qual è.
1: Il nome del portinaio
0: non lo so,
1: dipende dall'orario.
2: C'è Omar, c'è Enrico che salutiamo, Enrico. I ragazzi mitici. Okay.
1: Bene,
0: per me è abbastanza.
1: Allora, in arrivo ci sono le news, tutti i giorni alle 18 abbiamo le notizie, quindi c'è grande attesa.
2: E Luigi, bisogna
1: chi
2: che sa, l'altro, il terzo.
1: Sì, Luigi con i pantaloni grigi, giusto?
2: È lui, esatto.
1: È lui, benissimo. Ciao Luigi. Sì, con le scarpe? Che scarpe ha?
2: Loro hanno una divisa,
1: hanno una
2: quindi
1: divisa.
2: La scarpa è in coordinato con quello che indossa.
1: Allora non è alla moda.
2: Non sono alla moda.
1: No, perché adesso la moda dice che ti devi mettere una scarpa che è lontana, completamente distante dal resto del tuo look, diciamo.
0: Vero, anche come colore. Anche
1: tutto,
0: come colore.
1: Tutto, cioè se tu sei hai un look sportivo, devi avere il mocassino.
0: Il mocassino con il tutto sportivo.
1: Hai capito, Mario?
0: Ma non. No, sì. Ma no, mi sa che l'ho già vista da qualche parte.
1: Non ha capito.
2: Tra l'altro, tra un paio di settimane a Milano c'è la Fashion Week, no?
1: Ma quindi, maschile o femminile?
2: È maschile o femminile?
1: Che
2: quelle domande da un milione.
1: È importante, eh?
2: Allora, so. Potrebbe essere femminile.
1: Secondo me è femminile.
2: Femminile.
3: Femminile.
0: Quindi per me è femminile.
1: Sì, anche per me è femminile.
2: Stanno uscendo un po' di articoli che presentano, no, le sfilate, presentano i nuovi trend, quali saranno le tendenze, le mode. E a quanto pare quella che viene chiamata dagli esperti wrong shoe theory, cioè la teoria della scarpa sbagliata, è una delle più accreditate tra i fashion victim, cioè vestirsi con le scarpe che non c'entrano assolutamente niente con il resto dell'abbigliamento.
0: Dai, per una settimana facciamolo anche noi qui in radio, veniamo tu.
2: Guarda, molti già
1: a me era sembrato che lo facessi già, ma
0: mi sembra che no, non mi sembra proprio.
2: Vediamo, alza il piede.
0: Scarpa bianca.
2: Oggi giusto.
1: No, scherzo.
2: No, noi siamo in coordinato.
1: Però no, io guarda, se c'è una cosa che non mi piace è seguire la moda, cioè ognuno poi la moda, per esempio la moda del pantalone molto largo con la vita altissima e dentro la camicia, se non sei alto 1,80 lascia stare.
2: Sono d'accordo,
1: capito?
2: Con te, quindi, bisogna saper valorizzare le proprie forme.
0: Qua l'unico che lo può portare è Alilip e comunque non sta neanche bene,
1: no, anche perché lui non gli sta bene niente.

M2O, infatti che ore sono? Indovina? Le 18! Albertino,

0: Bob Sinclair e la sua I Feel For You. Lo consideriamo un classico della musica house prodotto dal nostro amico Chris Lefrion nell'anno 2000 e che quest'estate ha avuto una sua seconda giovinezza, come mi permetto di aggiungere molti altri brani classici di quel periodo sono tornati in auge, no? È un po' come abbiamo finito le robe nuove.
1: Sì, però non bisogna.
0: Un po' come gli anni 90.
1: Non bisogna sottovalutare che sono passati comunque 26 anni da quelle canzoni.
0: Sì, ho capito. Però è stata un'estate in cui molti classici house sono tornati di moda e in auge.
2: Lo sai perché?
0: Sì,
2: perché il balance era giusto quel periodo.
0: Il balance
2: era giusto.
0: Mi stai prendendo in giro?
2: No. Sì.
0: Benvenuti nella seconda ora M2O.
1: È solo l'8 settembre.
0: Sempre qui in antenna.
2: In antenna.
0: Sempre on air.
1: È l'8 oggi, eh?
2: È soltanto l'8 settembre.
0: Ma non c'è l'ampia pagina sportiva oggi?
1: Arriva da domani, visto che stasera iniziano le coppe europee, inizia la Champions League. Quindi da domani iniziano anche i nostri approfondimenti.
0: Chi gioca? Chi gioca in prima base?
2: Parleremo pochissimo.
0: Perché?
2: Perché la Champions League pochissimo.
0: Ah, perché la Juve non c'è, il Milan non c'è. Sono le vostre squadre.
2: Parliamo poco.
0: Però c'è la squadra
3: stasera, Albert,
0: che supporta Shorty, no?
3: Sì, stasera c'è Real Madrid Inter.
0: Giocano a Real o a Inter?
3: Sì, Real Madrid.
1: A Real gioca. Poi il Napoli giocherà in Champions League. La Roma giocherà in Champions League. E il Como giocherà in Champions League.
0: Il Como! Che bravi quelli del Como! Hanno 11.000 posti a sedere e vanno in Champions League.
1: Bravo, vedi che ti informi. Bravo. È che il presidente ha lasciato il posto ai tifosi più anziani per premiarli di tanta fedeltà. Bravo, vedi. Bravo,
0: complimenti. Poi invitano un sacco di attori hollywoodiani a vedere le partite. Infatti anch'io sono stato invitato.
2: Non sei ancora andato o ci andrai?
1: Ma non è un attore hollywoodiano.
0: Non sono un attore hollywoodiano, però vorrei andarci.
1: Dai.
0: Allora, ste news arrivano o no?
2: Arrova!

0: Arvau!
1: Arvau da Olaco.com!
2: Grazie Felisandro e tutta la redazione della, delle news di M2O. Saluto un po' tutti a caso. E oggi sarebbe stato il compleanno di Avicii, tra l'altro.
3: È vero.
2: L'abbiamo citato poco fa.
3: Ci siamo dimenticati.
2: Ci siamo da te non me l'aspettavo.
3: No, ne ho pure scritto, quindi mi è proprio.
2: Bella figura che mi hai fatto fare.
1: Questo non è bello, eh.
3: La cosa triste è pensare che avrebbe solo 37 anni, no? Perché è dell'89. Quindi povero.
2: Bravo, bravo. 89. Allora, le news sono arrivate, io sono pronto, vado a leggerle.
1: Prego.
2: La prima notizia arriva dall'aeroporto di Torino: testa di coccodrillo in valigia, denunciato passeggero italiano.
1: Io non c'è.
2: Cosa?
1: Ma che sa l'odore che c'era dentro la testa di coccodrillo? Io dico, ma, come...
4: ma poi cosa te ne fai?
1: O fa parte della tribù? Non lo so.
2: Ma magari è un collezionista, non lo so.
1: Beh, non si può, semplicemente.
2: No, però quando rimane solo l'osso,
1: vabbè, però...
2: lo appendi al muro.
1: Sì,
2: capito?
1: Vabbè.
2: Ma voi avete mai visto quelle teste di... quelle con le corna, dei bisonti, così, che sono...
1: Ah, quelle appese, sì.
2: Sì, sì, sì, certo. Che c'è solo lo scheletro.
1: In quelle imbalsamate.
2: O solo lo scheletro.
1: Sì. Che case frequenti, scusa, no?
2: Casa mia ce l'ho. Taiwan.
1: Veramente.
2: Sì.
1: Taiwan. Case frequenti.
2: Taiwan usa il robot aspirapolvere per dimostrare che la moglie lo tradisce, ma il giudice lo fa arrestare per violazione della privacy.
1: Lo avevamo raccontato questo uso improprio dei
2: robot
1: della, no, della domotica domestica.
3: Non ho capito.
1: Ma perché i robot aspirapolvere di nuova generazione registrano, non hanno delle telecamerine, no?
3: Ah, ok.
1: Quindi puoi capire che succede, anche sentire.
2: Reggio Emilia ruba il cartello benvenuti a Villa Minozzo e lo usa per arredare il garage. Era un souvenir unico.
1: Sì, non è che puoi staccare.
3: L'hanno arrestato.
2: Non lo so. Chi è che è andato in garage a vedere che uno aveva il cartello?
1: Hanno fatto un'indagine.
3: Secondo me l'hanno visto.
2: India, guru religioso indiano si siede in una cabina refrigerata mentre si faceva baciare i piedi dai suoi fedeli.
1: Bello comodo lo zio.
2: Bravo, bravo.
3: L'hanno arrestato.
2: Non lo so. Londra, due topi sono stati ripresi mentre facevano a pugni sulla banchina della metropolitana di Londra, sarà vero?
3: No, però sono simpatici, che si prendono a pugni.
2: California, nel Sequoia National Park, le marmotte stanno rubando scarpe e zaini e danneggiando le auto degli escursionisti.
1: Anche le marmotte?
2: Io sono stato al Sequoia National
1: Park.
2: Hai
1: visto le marmotte?
2: No, ho visto gli alberi però, grossi.
1: Belli grossi.
3: E quando sei tornato con le scarpe bucate, capito?
2: Sì, quell'anno lì. Stati Uniti, uomo chiama la polizia pensando che qualcuno fosse entrato in casa sua, ma si è scoperto che era solo una lince.
1: Che comunque non è un bel vedere.
3: E quello lì l'hanno arrestato.
2: No. Però la lince.
1: Non è bella trovare una lince in
2: no,
1: casa.
2: No, non è bella. No. Stati Uniti. No, Ungheria. Sacerdote ungherese usa lo skateboard per avvicinare i giovani alla fede. I suoi video virali sono su tutti i social.
1: È una bella idea.
3: E il sacerdote l'hanno arrestato.
2: No, Mario, no, non ha fatto niente di male. Messico, sindaca avrebbe organizzato il proprio rapimento per coprire un buco nelle casse comunali.
1: Mi va un sacco, fingere rapimenti ultimamente.
3: No, questa qua però l'hanno arrestata.
2: Penso proprio di sì. È tutto per le news di oggi e... stavo leggendo questo messaggio. Va bene, dopo gli facciamo gli auguri a questi ragazzi. E le news tornano domani alle 18 su M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato un bellissimo messaggio al 342-6543210. Tra i tanti che sono arrivati, abbiamo scelto questo di un ascoltatore molto giovane da Benevento, 15 anni.
3: Sì.
2: Ciao ragazzi, vorrei partecipare al Play With Us perché sono uno studente di Benevento del liceo classico e credo di meritarmi il back to school per diffondere il verbo di M2O in tutto il liceo classico Giannone di Benevento.
3: Sì, ma chi?
2: È un bel messaggio, no?
3: Bravo. Molto bello, ma chi?
2: Il vincitore!
3: Chi è?
2: Del Play With Us!
3: Sì.
2: Che si aggiudica il back to school, zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, port pass, six skirts.
3: Chi?
2: Vittorio da Benevento.

0: sarebbe bello, ho visto col caldo che fa.
1: Giusto.
2: Ciao ragazzi.
0: Vittorio. Vittorio.
2: Ragazzi.
0: Che
2: ciao,
0: piacere.
2: Abba.
0: Vittorio, 15 anni.
2: Sì.
0: Che bellezza, 15 anni Mario.
3: Ah, c'ha una voce da trentenne però.
0: Sì, una voce da ragazzo maturo. Che tipo sei, Vittorio?
2: Ho la passione per la musica, ragazzi, vi ascolto sempre. Sto cercando di diventare un DJ e a noi la scuola ricomincia venerdì questo, 11.
0: Ok.
2: E sarò pronto ad andare con tutti i gadget della
0: certo.
2: vostra bellissima radio.
0: Ma senti, ma chi ti ha così indirizzato all'ascolto della radio, in particolare di questa? L'hai trovata da solo o hai qualcuno che ti ha detto, che te l'ha consigliata, non so, un genitore, un fratello?
2: Allora, io ho mio zio che è un DJ, quindi la passione per la musica me l'ha trasmessa lui, ma soprattutto della radio. Io da che sono piccolo ho mio padre che mi fa ascoltare sempre, mi piace ascoltare sempre radio DJ, e quindi Alba, io ti sento insomma
0: da sempre. Bene, sì. Bene, sono molto contento di crescere nuove generazioni. Tu Mario cosa ne pensi?
3: Ah, già, ne abbiamo già rovinate tante,
0: appunto,
3: poi roviniamone altre, va benissimo.
0: Vittorio, ti mandiamo tutto e ti auguro una buona stagione scolastica. Grazie,
2: grazie, grazie ragazzi.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: auguri da fare a un ascoltatore che non è un ascoltatore, cioè non è solo un ascoltatore e non so neanche se è all'ascolto, tra l'altro. È sì. Ginger, ma è all'ascolto?
1: Sono all'ascolto.
0: Sono all'ascolto?
1: Bravi. Sì, credo di sì.
0: Allora, quest'estate tra l'altro ci siamo anche conosciuti personalmente quando ho fatto un paio di date in Puglia e così erano felicissimi che noi abbiamo supportato il loro brano alla radio per primi, e sono i fratelli Savino e uno di loro due. E oggi compie gli anni, Alessandro compie 24
2: anni. Auguri,
0: tranquilla. E così, insomma, questa è la loro hit dell'estate. Siete distratti?
2: No,
0: però.
2: no, troppo simpatica questa canzone.
3: L'ho conosciuti anch'io, Albert, quest'estate.
0: Bravissimi. Sì, ma non urlare.
3: Bravi ragazzi, bravi.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti.

0: Wiz Khalifa. L'abbiamo ascoltata ieri insieme per la prima volta in apertura di Albertino Everyday qui su M2O e oggi l'abbiamo riascoltata perché ci piace e la riascolteremo spesso nei prossimi giorni sulle magiche frequenze a macchia di leopardo di M2O. Wiz Khalifa, MGK, Girl Next Door, che tradotto significa
1: la ragazza
0: della
1: porta
0: accanto.
1: Accanto.
0: Chissà quanti di voi hanno avuto una vicina carina alla quale non sono mai riusciti di confessare il loro, non dico amore, ma attrazione almeno. The Girl Next Door. Prima Mario mi diceva che appunto gli piaceva la sua vicina, però poi lui...
1: No, poi alla fine aveva una bella voce.
0: Chi?
1: Questa vicina.
0: Ma non l'avevi mai vista?
1: Non l'avevo mai vista. Ah. Poi ho aperto la porta.
0: Ah, era brutto.
2: Vabbè,
1: 69 anni.
2: Vi parlavate.
0: Vabbè, cosa c'è di là?
2: Vi parlavate dal muro.
0: No, in verità la ragazza della porta accanto è anche un modo di dire, no?
2: Beh, no,
0: quando
2: sì,
0: si definisce una ragazza semplice, no?
2: Ragazza
0: bella,
2: semplice, familiare,
0: semplice.
2: Senza
0: da dove nasce questo modo di...
2: Nasce negli anni 20 dal cinema americano che metteva, metteva in scena questo stereotipo, no, di ragazza normale, familiare, no, senza atteggiamenti da diva, che potrebbe veramente abitare nella porta di fianco alla tua. Una ragazza carina, non irraggiungibile.
0: Scusa,
2: spontanea,
0: Alessandro,
2: rassicurante, simpatica.
0: Che differenza c'è tra la ragazza della porta accanto e la ragazza acqua e sapone?
2: È la stessa cosa, secondo me.
0: È la stessa cosa.
1: È la stessa cosa, Alberto.
0: E la ragazza Tigotà non c'è.
2: È la stessa cosa.
0: Ginger, l'hai capita?
3: L'ho capita.
0: È bella.
3: Sì,
2: poi, sempre il cinema americano, che ha un po' definito i parametri del pensiero contemporaneo occidentale, gli veniva sempre messa in contrapposizione la donna, la ragazza della porta accanto, invece la ragazza, quella sofisticata, mondana, un po', no? Dai costumi anche un po' facili, così, e si è cominciato a usare questo modo di dire. Tutto bello, tutto molto poetico, finché ad un certo punto Playboy ha cominciato a raffigurare la ragazza della porta accanto, ma in un modo molto più erotico.
0: Mi sento di dover sottolineare cosa intendi per Playboy.
1: Esatto.
2: Alla rivista.
0: Ma non la è scontato. Playboy, la non c'è più.
2: Vero, hai ragione. C'è il sito, no, c'è anche la rivista.
0: Vabbè.
2: La rivista Playboy negli anni 80 e anche negli anni 70.
0: La rivista Hot.
2: Vista Hot, dove c'erano le donne nude, no? In poche parole. Il direttore Hugh Hefner prese in prestito questo modo di dire cinematografico.
1: È quello che è diventato YouPorn adesso?
2: No, molto meno. E però Mario è questo, secondo me, di Mario non è un lapsus, non è una cosa molto distante da quello che voleva dire, perché su YouPorn esiste una categoria che si chiama esattamente così: Girl Next Door.
0: È quella che guardi tu di solito.
2: C'è,
0: che
2: questo,
0: mi
2: format
0: ieri.
2: Dove uno va, c'è questo format dove uno va ad abitare,
0: sì,
2: in un condominio,
0: immaginare.
2: E casualmente nella porta di fianco alla sua c'è una ragazza molto bella che gli chiede se c'è del sale da mettere nella pasta.
0: Tu, Ginger, avevi, perché c'è anche il ragazzo della porta accanto, no?
3: Certo.
0: Avevi un bel vicino, l'hai avuto?
3: Sì.
0: Non puoi dircelo?
3: No, l'ho avuto, sì, era un bel vicino.
1: E poi l'hai no, che è successo?
0: Sei andato a bere il caffè.
3: No, era un bel vicino.
0: Però
3: non c'è più, però niente.
0: Ah, non c'è più. È andato via. È andato via o è morto?
3: No, è andato via, è andato
1: via. Morto via.
0: No, che ne so.
1: Morto. No, quello che non capisco perché si va a chiedere sempre il sale. Il formaggio non si può chiedere.
0: Ah, voglia, sì.
3: No, lui mi chiedeva tutto, sempre.
0: Ah,
3: no, quasi, quasi.
0: Che cosa intendi per tutto?
3: No, ragazzi, non aveva, diciamo che non gli piaceva, non piacevo io.
1: Non gli piaceva, era orientato sessualmente.
0: Aveva un altro orientamento sessuale, ho capito.
3: Sì.
0: Me ne
3: sì.
0: hai parlato tanto.
3: Infatti, era lui, un bel ragazzo.
0: Sì.
1: Ma scusa, tu non potevi metterti un paio di baffi?
2: No, dai.
0: È una bella idea.
2: Mario, hai vera. No,
0: secondo me è una bella idea.
2: Hai veramente. Allora, Ginger, prendendo.
3: Io entrerei nel vivo del programma, ragazzi.

0: metterà i baffi per colpire il vicino di casa.
1: Comunque si accettano messaggi al 342-6543210 di M2O di ascoltatori che hanno voglia di raccontare aneddoti sulla propria vicina di casa
2: sul proprio,
1: o sul proprio vicino di casa. Adesso l'M2 Hold delle 6:30.

parecchio nel tempo questa Early House, uno dei primi dischi house di successo nel 1987. Era l'M2 Old delle 18:30. Andrà tutto bene. Everything is gonna be alright, Stellin Void.

0: Trapped. Sono praticamente, come lo posso tradurre questo I'm trapped? Sono stato
1: intrappolato,
0: sì. mi ha catturato questa faccenda, questa storia. Un saluto speciale va agli amici del mattino, gli ascoltatori che seguono la replica dalle 4 alle 6. Ti piacerebbe alzarti alle 3 per essere qui in diretta dalle 4 alle 6? Invece no.
2: Ma non dovrà tutto.
0: Invece Ginger, no, Ginger. Invece devi registrare, va bene?
3: Giusto.
0: Prego Ginger.
2: Oltretutto Walter stamattina ha parlato di Mario perché non era all'ascolto e quindi molti ascoltatori stanno riportando che Walter lo cercava.
0: Perché non eri ascolto alle 6?
3: Scusa, a che ore? Scusa?
0: Alle 6.
4: Ma scusate, non dovevamo fare il cambio con Walter?
0: Bravo Ale,
4: dovevamo
0: bravo.
4: Fare quella puntata in cui ci sostituiamo.
0: Ma sono cose che si dicono così.
3: Che si
0: perdono nel vento.
4: Va bene, no. Quindi non la ritiriamo fuori, dai.
0: Ciao Albertino, io con i miei vicini di casa facciamo i turni per uscire di casa per non vederci.
4: Sei proprio di altro che
0: balsamo. Altro che la ragazza di...
4: Che è un po' della grande città questa cosa.
0: Io non so neanche come si chiama il mio dirimpettaio.
4: Vedi. È una cosa molto milanese centro.
0: È così.
4: Sì.
0: Ciao raga, io ho avuto un sacco di vicine perché la proprietà affitta il suo appartamento ad uso foresteria e si sono succedute molte ragazze. Avendo il giardino confinante mi proponevo per aiutarle con il giardinaggio ed entravo in

0: confidenza, ma quando pensavo che fosse il momento di affondare la cosa, queste terminavano il loro contratto di affitto e andavano via. Ma non sei stato abbastanza veloce. Si era Fargetto, affondava il primo giorno.
1: Sì, affondavo proprio, affondavo dentro.
0: Non scrivo il mio nome perché sono infelicemente sposato.
2: Aia, però qua c'è una, diciamo, c'è un epilogo un po' triste. Perché poi sottolinea infelicemente.
0: Sì. Che così. Storia. Piacerebbe intervistare. Tu, Ginger, non sei incuriosita dal soggetto?
3: Sì, adesso stavo leggendo perché è arrivato un altro messaggio che vi propongo di una ragazza.
0: Vai. Io avevo cominciato ad incontrare nel mio palazzo un signore, bellissimo, con occhi a mandorla, che lasciava scie di profumo pazzesco. In Svizzera, davvero insolito, ci salutavamo sempre, lui gentilissimo. Un giorno al mattino presto, imbarazzo totale, chiamo l'ascensore per portare fuori il cane. Praticamente ero in pigiama, nemmeno mi ero lavati i denti e nemmeno avevo gli occhiali da sole. Si apre la porta e chi becco? Lui. Tutto profumato e sorridente. Volevo morire. Comunque mi faceva piacere vederlo, fino a quando poi l'ho visto limonare sulle scale.
2: Un'altra, ovviamente.
1: Come limonare sulle scale?
2: Grande.
0: Con chi?
2: Con un'altra.
0: Da solo, tra l'altro.
2: Con un'altra. Con il muro.
1: Ma sarebbe stato peggio se avessi limonato con lei senza che si era lavata i denti.
2: Anche questa.
0: Questa è la storia che ha commosso il web.
2: Brava, brava
0: Natalia. Bellissima storia.
4: Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 13 settembre a Milano, stazione centrale, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Devo sigillare il pavimento.
4: Hai già la soluzione in mano.
3: Anche su superfici diverse?
4: Sì, hai la soluzione in mano.
3: Ma non voglio mica rifarlo domani.
4: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

every day.

0: Well Alive, Well Alive. Che vita! Era Fisher, l'artista Fisher dal cappellino da pescatore Fisher. Forse per quello, perché Fisher è pescatore. Se ci pensi, c'è un collegamento.
1: Sì, potrebbe essere vero.
0: Tre punti per me.
1: Per te è quello che scende dall'alto, giusto?
0: Può scendere da dove vuole. Sì. Guarda, era Wall of Life. 10 minuti al termine della puntata di questo martedì 8 settembre. Non ho capito questa domanda, Ginger.
2: Aspetta, no, era interna, era una domanda interna.
0: Cosa vuol dire?
2: Era un'informazione di servizio.
3: Diciamo che non tutto quello che la Ginger ti mette a monitor deve essere
0: signora
3: condiviso.
0: Signora Ginger, signor Lippi, che domanda è?
2: Ma è vero che ad Albertino piace Piero Pelù?
3: Perché?
2: Probabilmente è uscito da qualche parte
0: cosa?
2: Che bisogna... ti piace Piero Pelù?
3: Esatto, no, ieri abbiamo è arrivato quel messaggio di quell'ascoltatore con quell'ascoltatrice che avevano fatto l'amore durante il concerto di Litiba. E mentre leggevi quel messaggio ti è squillato due volte il telefono, abbiamo fatto finta che fosse Piero Pelù.
0: Ah, sì.
3: Evidentemente questa signora o questo signore crede.
0: Però a me
3: che...
0: piace Piero Pelù. Oltre a piacere mi è anche molto simpatico.
3: Simpatico, moltissimo.
0: Cioè proprio mi piace tanto
3: Toscano
0: Piero Pelù.
3: Verace.
0: Proprio è un figo.
3: Quindi tra i 2 milioni di ascoltatori quotidiani c'è anche chi manda questo messaggio.
0: Vabbè, adesso abbiamo l'ampia pagina sportiva, ma non avevo avvisato nessuno, quindi era per me. Mettervi in difficoltà.
3: Per Mario non è colpa nostra.
0: Per mettervi in difficoltà. Di cosa ha parlato?
1: Grazie per la linea.
0: Prego, Franco.
1: Albertino. Passo la linea Albertino. Al mio dipendente che lavora per me.
0: Quindi tu sei solo un tramite. Che inviato è?
3: Signor direttore, per cortesia, faccia un piccolo editoriale sulla grande sfida di questa sera del Bernabeu.
1: Questa sera c'è una sfida incredibile al Bernabeu.
0: Bernabeu perché sei morto.
1: Esatto, giocherà il Real Madrid contro l'Inter.
0: Sì, non penso gli appassionati del Real Madrid, di calcio non lo sapevo.
1: L'allenatore del Real Madrid è colui che ha fatto vincere l'ultima Champions League all'Inter. Quindi è Mourinho che allena il Real Madrid. Pensa un po'. E quindi stasera...
0: Ma Mourinho quello prima... No, come si chiama?
1: Mourinho, sì.
0: Quello della pubblicità...
1: Sì.
3: Lui. Prima c'è Luca, prima c'è Paolo, prima... Sì, è lui.
0: Prima.
3: È quello della...
0: Sai che mica l'ho capita con la pubblicità?
3: È perché il brand di assicurazione.
0: Io prima. Sì, ho capito. Questo l'ho capito.
3: Giocano sul nome.
0: Sì, però io prima cosa vuol dire?
3: Prima vieni tu prima di tutti, no?
0: Vabbè, il creativo cliente. Se può venire a casa mia a spiegarmela, magari stasera verso le 8. Lo aspetto, grazie.
1: Vabbè, quindi poi altre partite.
0: Quindi cosa c'è da dire?
3: Allora no, raccontiamo qualche aneddoto di quelli un po' extra calcio che piacciono tanto ad Albertino, a Short e alla Ginger, perché a voi che stasera giochino tutte le altre partite di Champions League non vi interessano. Quest'estate grande protagonista il calcio turco, perché non so se avete notato che in Turchia quest'anno sono andati tantissimi calciatori strapagati, no?
0: A farsi i capelli.
3: Lukaku. Osimhen, già lì, Vlahovic della Juventus.
0: Guarda Alessandro, se ti devo dire la verità io non l'ho notato.
3: Leao è andato a giocare in Turchia, Mohamed Salah è andato a giocare in Turchia, strapagati, e c'è proprio un aneddoto molto carino che riguarda Mohamed Salah, la cui nuova squadra, il Trabzonspor di Trabzon in Turchia, è talmente felice di averlo ingaggiato.
1: Te lo ricordi Salah?
0: Salah,
1: te lo ricordo.
0: Ma non era il sindaco di Milano, scusa.
1: Salah no.
3: Salah perché ti amo anche.
0: Giocava nel Milan?
3: No, giocava nella Roma, nella Liverpool.
0: Roma. Non so cazzo.
3: Questa non solo, non solo lo pagano milioni di euro all'anno, non solo li hanno comprato, li
0: senza
3: hanno affittato
0: motivo?
3: Una
0: bravo.
3: Gli hanno dato una casa faraonica.
0: E
3: ma
0: chi ha fatto il trasloco?
3: Ma addirittura stanno
1: anche il monopattino gli hanno dato.
3: Addirittura il sindaco sta firmando le carte per cambiare il nome della via dove sta andando a vivere Mohamed Salah nella città turca per intitolarla a lui. Quindi sono talmente felici che dove andrà a vivere Mohamed Salah la via si chiamerà
0: Via Salah.
3: Mohamed Salah. Quindi sono arrivati a questo punto.
0: Quindi nessuno viva la privacy, voglio dire. Se c'era un modo per non far sapere dove abita era questo, no?
3: Tra l'altro. Ma... tra l'altro. Quindi andrà a vivere in via Mohamed Salah.
0: Salah quel che salà.
1: Salah quel che salà, veramente.
0: Vabbè.
1: Quindi il morale della favola.
0: Qual è il morale?
1: Stasera sintonizziamoci per vedere la partita.
0: Ma non sappiamo dove.
1: Dove? No.

0: diritto di ballare, il diritto di andarcene anche. Abbiamo finito, vedo già Andrea Mattei pronto che vi porterà fino alle 21 e poi come sempre arriva, come sempre da un paio di giorni per tutta la prossima stagione ci sarà Claves dalle 21 alle 23. M2O, domanda.
1: Sì, sì.
0: Ma di questa puntata che cosa resterà?
2: Cosa resterà?
3: Quanto mi mancava questa sigla?
0: Lascia stare, guarda.
3: Lascia stare, eh? I Pritz erano due fratelli, Akud Pritz e Eric Pritz.
0: Vedi, vedi quante cose si imparano.
3: Nonostante le trappole messe oggi per Ale Lippi, compreso il coccodrillo fatto arrivare dalla Florida, è riuscito ad arrivare.
0: È entrato lo stesso.
3: Alba per entrare a casa usa il pass, con il portapass di M2O.
0: Sì.
3: Un amico di Albertino ha un parente che si chiama Lidiero, mentre Prospero è il cugino di Mario.
0: Detto Cissi.
3: Oggi Mario ci ha insegnato l'importanza della balance in una produzione musicale. Gli approfondimenti li trovate nelle sue recensioni.
0: Sì, certo. Sì, sì.
3: Dopo la serata di Fargetta Lissone, Albertino sta organizzando una serata speciale a Paderno Dugliano.
0: Sì, e sono già in contatto col sindaco, eh.
3: Esatto. Cosa dice il regolamento aziendale sul citare altre radio in onda?
0: Cosa dice?
3: In accordo con la direzione è possibile che a volte si possano citare le altre radio, ma solo del gruppo Jedi.
0: Sì, sì.
3: Testuali parole. Ale Lippi, nonostante l'altezza, non sta bene con nessun vestito.
4: Che pazienza.
3: Siamo entrati nel vivo del programma con il suggerimento di Mario di mettermi i baffi per i miei vicini di casa. E un'ultima ora è arrivato un messaggio che dice: sono Marco, quello che ha fatto l'amore durante il concerto dell'Itpiba.
0: Complimenti.
3: Comunque alla fine l'ho sposata.
0: Oh,
3: e con questa bella notizia ci vediamo domani.
0: Notizia. Bravo Marco. È il mio corpo che cambia. Ci sentiamo domani. Il mio corpo sta cambiando. Ciao.
5: Ciao a tutti!
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: In FM, l'app su m2o.it.
9: Let's go, le ore 19 e 2 minuti. Ciao! Grazie, capostazione Alba Albertino, linea a

0: Marrakesh, la terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Che inizio! Ciao! Buonasera!
1: Matei! Yeah. Mi hai fatto i colpi di sole con questo inizio!
0: Vero!
1: Matei! Ci sei?
0: Sì, bella, ci sono! Matei. Grazie! Ciao, sono Matteo, faccio colpi di sole. Per chi si sta chiedendo se ci sono, la risposta
2: c'è,
0: è questa
2: c'è.
0: Qua.
2: Sì. Chi è presente?
0: È presente.
2: Let's go, Matteo De Matteis.
0: De Matteis, oh!
3: M2

porte, le porte della sala house di M2O appena aperte con questa novità musicale molto bella. Clooney e Prospa sono insieme ed era l'M2O Hot.

piccoli, tipo c'è in fonda, no, sarebbe una visione un po' horror. Una danza che possiamo fare per scongiurare tutto quello che c'è da scongiurare, perché alle 19:20 minuti, giornata finita, mi stai sentendo dalla macchina, bisogna scongiurare, no? E allora ci pensiamo noi con Casango e Alejandro Garrido, ancora una volta e con molto piacere all'interno della nostra playlist in onda su M2O More Music. Oh.

0: fammelo dire, aspetta. Lei è Camilla Cabello, featuring di Young Thug, Havana, in onda su M2O. Siamo insieme fino alle ore 21 nel tentativo di farvi compagnia, se siete in automobile, se siete a casa, se siete ancora al lavoro. Ed è interessante anche un po' uno sguardo sulle vostre vite. Un ascoltatore, ad esempio, si chiama Daniele, ha mandato un bel messaggio e un video in cui c'è una parte della diretta che è appena iniziata, ma sentita da una radio vecchia vecchia vecchia, più vintage. Guarda che le cose antiche, Daniele, valgono un sacco, eh. Continua, mandane altri e noi torniamo tra poco.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026.

0: 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: è un cinquantino, è un cinquantino. Peggy Gou e Aira Star, Woman, Again and Again and Again, all'interno della nostra playlist. Buonasera in onda su M2O.
1: Matei si parte, sì? Oggi martedì 8 settembre 2026, sì? Sì? Matei Fisha Play.
0: Bravo Gianni, bisogna ricordare le cose importanti, bisogna fare memoria, le memorie è l'indizio per l'M2O che stiamo per ascoltare una canzone storica dance del passato. Però prima ci colleghiamo per le ultime news. M2O
2: DJ Station. La Gran Bretagna, insieme con altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Intanto Arezza rivela che l'emiro Bin Zayed avvertì Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre in una telefonata alla fine di settembre 2023, ma il premier non informò intelligence. L'ufficio del capo del governo israeliano nega e parla di menzogna totale. È durata circa un'ora la telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Donald Trump dopo la missione a Mosca e Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner. Non abbiamo alcun piano per aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader del Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per aumentare il sostegno all'Ucraina. Sono centinaia i voli cancellati negli aeroporti del Regno Unito e a Dublino per un problema al sistema di gestione dei voli. Il guasto è stato riparato, ma il traffico è ripreso con molti rallentamenti. I disagi hanno coinvolto migliaia di passeggeri. Siamo al calcio, al via la Champions League. Stasera alle 21 l'Inter sarà di scena a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho e il nerazzurro. Lautaro Martinez è l'unico giocatore della Serie A nell'elenco dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, reso noto oggi da France Football. Nell'elenco ci sono Dembélé, vincitore l'anno scorso, e anche Lionel Messi, ma non Cristiano Ronaldo. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Domani mattina maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, nubi sul versante tirrenico, sole sul resto d'Italia. In giornata piogge e temporali più diffusi verso il nord-est e l'alta Toscana, sole e nubi sparse sulle altre regioni.

0: Tanti anni questa canzone dei Network e l'appuntamento M2 Old, erano gli anni 90, la sentivamo alla radio e ci chiedevamo, c'erano delle domande.
1: E dov'è Bettino?
0: Era qua, fino a poco tempo fa era qua. Mannaggia, è ancora là questa bambina che se lo sta chiedendo, poveretta, però tanto tenera. Memories, dagli anni 90 l'appuntamento M2 Old.
2: Sponsored by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

Più musica. M2O. I'm waiting on, saving all my precious time.

Luis Capaldi, tanto amato anche in Italia, ed era un remix in onda su M2O. Che voce, ragazzi, wow.

la musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: Le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
3: Fotosì. Scarica l'app.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
0: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
9: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
8: Fuori tutto? Fuori subito!
9: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
10: Per Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.

0: se non dici yeah yeah yeah alle 8 meno 10, ma allora quando è che lo devi dire? Ma scusa, yeah yeah yeah. The Bosa Magnetic in onda su M2O.
1: Ehi, sì? Chiedo per un amico. È aperto il bar?
0: No.
1: Anch'io ho la secchezza delle fauci.
0: No, no, dobbiamo aspettare un attimo. Salve, siamo in onda su M2O fino alle ore 21. Siamo insieme, come si vede dalle immagini. È una moto che corre. Sulla moto un ragazzo. A bordo della pista il padre di questo ragazzo, coraggiosissimissimo. So che avete capito di chi sto parlando, ma non ve lo dico. Mio caro amico, ne stavo parlando proprio adesso, ha il figlio che corre in moto. Oh mamma mia, che spavento, che paura. Questa è la sua mente tutto il tempo. Mamma mia, che spavento, che paura. No, piano. No, piano. Lì poi tu non devi intervenire, perché altrimenti lo distrai, ma tanto lui è concentratissimo. So che avete capito, ma non ve lo dico, perché voglio che lo dite voi, se avete capito. E quanto è importante lasciare la libertà ai propri figli di fare lo sport che vogliono fare. Oh, salutiamo tutte le ragazze che da bambine erano state iscritte a scuola di danza, ma contro la loro volontà. Ma mamma, ma io voglio fare pugilato. No, vai a danza e via, scarpette e tutto il resto. Tutù, tatà e tetè. Ma tu che sport hai fatto da ragazzino? E che sport hai fatto e che sport avresti voluto fare? Se magari le due risposte non corrispondono. Fammelo sapere, dai, 342 654 3210.

0: musica, ma non è finita qua. Cesare Cremonini in onda su M2O. Piano, piano, piano, piano, no, no, no, no, la curva. Oh, oh, oh, mannaggia quest'ansia. Sì, ovviamente parlavo, ma questo è proprio l'audio vero, di un video che mi ha mandato Walter Pizzulli di Loris, che appunto corre in moto. Che coraggio, un bacione a tutti e due. Che sport facevi e che sport avresti voluto fare? Tra poco, in onda.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Avvisiamo alla gentilissima clientela che siamo alle 8 e un minuto. Delle volte parlano un po' così, queste ragazze. Le 8 e 2 minuti adesso, in onda con Mattei, sei su M2O.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

foto di tanti anni fa. If This Ain't Love, Grugget Spiller, direttamente da Venezia, Sophie Alex Baxter, ma i suoni di questa produzione sono di Purple Disco Machine. Vado in soffitta. In soffitta andrei a prendere delle foto di quando da ragazzino facevo questo sport chiamato trampolino elastico. Tanti campionati italiani vinti e poi mi stavo allenando per andare alle Olimpiadi

0: poi non se ne è fatto più niente perché avrei dovuto spostarmi di città. Però che sport, ragazzi, che sport facevi, che sport avresti voluto fare? Sentiamo questa ragazza.
1: Ciao Andrea, ciao da Modena.
0: Ciao Emi.
1: Io da piccola volevo invece fare assolutamente danza, ma mia madre si opponeva perché
0: no,
1: secondo lei era proprio troppo nello standard.
0: Ah,
1: alla
0: okay.
1: fine però mi è andata bene, mi è iscritta a pattinaggio artistico.
0: Bello.
1: E ci sono stata per tutta la mia adolescenza, ho dei ricordi bellissimi.
0: Vedi, brava Emi, grazie per questo messaggio. Tra poco metteremo gli altri in onda, uno sport che facevi da ragazzino e se non è quello, quello che avresti voluto fare.

0: gentilissima,
1: delicatissima.
0: I could do for you. Cobra con Moav è una novità musicale.

0: dance. Da ragazzina facevo la dance e poi adesso sono grande e faccio la dance. Barry Can Swim, l'appuntamento è quello con una canzone ma anche con un regalo.
1: E fammelo vincere un Play With Us.
2: M2O
3: Play With Us.
2: Play With Us.
0: Uè, bello bello, non lo so, io non decido niente. So solamente che abbiamo un sacco di premi, abbiamo un sacco di regali. M2O Back to School, zainetto, cappellino, calze, bandana, mouse pad, portapasse e stickers griffati. M2O, chi sei?
4: Da
0: dove
4: casa
0: sei?
4: Canzano, sì? A Cascina, sì? Play With Us, canale 715 del digitale terrestre.
0: Bravo,
4: ciao, ciao.
0: Salvatore, grazie, il Play With Us è tuo.
2: Più musica.

canzone di Noi Sensibili che abbiamo cercato e abbiamo poi finalmente siamo riusciti ad addomesticare questa sensibilità a tal punto che abbiamo scassato la macchina del drum bond, ma I don't care, cioè nel senso non ci interessa, ma sì, ma che vuoi che sia. L'icona pop all'interno della nostra playlist, alle 8 e 22 minuti, siamo in onda su M2O. E tutte le sere, anche nei weekend, ma anche durante la settimana, abbiamo l'appuntamento con Dance With Us, con i DJ set, e abbiamo un ospite, Vitti Lucchi, sentiamo un'anteprima. M2O. Dance With Us.

0: semplice, apriamo il bar e mi sa di sì. Dance with us, questa sera alle 2 ci sarà Bitti Lucchi. Ti consiglio di sentire le puntate da m2o.it.
1: Dance with us. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: 32 minuti, sta per arrivare l'appuntamento M2 Olden. Nel frattempo ci sono diversi messaggi che sono lì in attesa. E aspetta un attimo, no? Sentiamo un attimo, aspetta.
1: Io sì. Quando ero giovane ho fatto ovviamente pallavolo come tutte bene o male le ragazze, sì. E invece io volevo fare calcio. Io sarei andata praticamente in una squadra di calcio perché ero tifosissima, sì. E mi sarebbe piaciuto tanto giocare.
0: E vabbè, e poi alla fine è andata in quel modo. Daniela, ti mandiamo un saluto. Dobbiamo ritornare nel passato, come facciamo in ogni ora, per riascoltare questa canzone. Ed è One.

Eric Higo. Eravamo quasi, ma dico quasi, alla fine degli anni 90, non erano ancora finiti, quel decennio meraviglioso anche dal punto di vista musicale. Siamo dopo il 1996, Rob and Craig, i due nomi dietro a questo progetto Hysteric Higo. Il titolo è One Love ed era l'appuntamento M2 Old. Sponsored by

0: La Lola, Lola Young, Messi. È una versione remix appena sentita in onda su M2O.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre. All weekend hit.
2: All weekend long.
1: Solo hit nel weekend di M2O.
2: All weekend hit. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Devo sigillare il pavimento.
4: Hai già la soluzione in mano.
3: Anche su superfici diverse?
4: Sì, hai la soluzione in mano.
3: Ma non voglio mica rifarlo domani.
4: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99 Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

every day. M2L. Suona così.

0: mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Bed. Non mi innamorerò è il titolo di questa canzone firmata da Puccio. Me manda Puccio. Ma chi è sto Puccio? No, è Puccio. Quello era un personaggio inventato in un film di tanti anni fa chiamato Grandi Magazzini. Invece Puccio l'abbiamo appena sentito in onda. Salve, buonasera. In onda ancora per altri 10 minuti. Poi ci sarà Claves fino alle ore 23. È partito tutto da qua. Le immagini mostrano un ragazzo su una moto. A bordo pista suo papà, che è molto molto ansioso. Io prima ho detto dai, non vi dico chi è perché voglio aspettare i vostri messaggi. Ne sono arrivati a valanga.
3: Ma dai, ma io ci sono tutte le mattine con lui. Vedi? Walter Pizzulli. Brava. Suo figlio corre in moto e Walter ha l'ansia.
2: Brava,
3: già dalla Rudy Forlì.
2: E da là siamo passati a parlare di quanto sia importante lasciar liberi i figli di fare quello sport che vogliono fare. E a te hanno dato questa libertà? Cioè, facevi lo sport, hai fatto lo sport che volevi fare oppure no? Qui abbiamo diversi messaggi. Da ragazzino a 7 anni volevo, da amante di Bruce Lee, volevo fare arti marziali. Mia madre dice no, che poi ti fai male. Ma alla fine poi è andata che mi sono rotto una mascella. Davide, ma te l'aveva detto? Di solito, cioè di solito, in genere le mamme dicono te l'avevo detto. Sicuramente l'avrà detto anche la tua. Poi, sentiamo.
4: Ciao a tutti, sono Ciao. Matteo da Pantigliate.
2: Sì.
4: Beh, io ho giocato da piccolo a basket, sì. Poi sono passato al calcio e sì. Poi sono passato anche alla pallavolo.
2: Wow.
4: Ma se tornassi indietro, vedendolo in televisione, mi piace da morire il football americano.
2: Football americano.
4: Ci giocherei di brutto. Ad oggi tornerei indietro e farei tutto.
2: Cambieresti idea. Il fatto è che bisogna lasciar liberi i nostri figli, ma delle volte questo richiede anche una bella dose di coraggio.

progetto musicale Milk Bar ha remixato questa canzone. È un progetto che unisce l'Italia, anzi che collega il Piemonte alla Puglia. Guaiò, la Puglia! Walter Tejeb, Diva Surprise!

0: Carissima Olivia Dean, ti scrivo questo messaggio per dirti che non hai ancora risposto agli altri. Ma perché fai così?
1: Ci sarà un motivo, prima o poi. Man I Need, in onda su M2O, siamo arrivati alle 9. Grazie a tutti per aver ascoltato M2O. Sta arrivando Claves, in onda con voi. Ciao!
2: In FM, Lab, su M2O.it.
3: Il puntualissimo Andrea Mattei, perché sono le 21 proprio appena scoccate. Complimenti, complimenti.
1: Anni di studi.
3: Ma ti vedo qua che sei puntuale. Puntuale anche nell'andartene, perché arrivo io con voi fino alle 23. Dai che ci sono ora i treno stop.
2: M2

0: Anne Medwell.
1: Plus de musique.
2: Meilleure musique.
0: Più musica.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché.

0: L'atmosfera anche un po' misteriosa della voce di Cecilia Krull. Agnus Dei è il titolo della sua canzone. Lei è diventata famosa grazie non solo a questo pezzo che abbiamo sentito nella versione remix di Benny Benassi, ma anche grazie a una canzone che era stata usata come colonna sonora dei titoli di testa della fortunata serie Netflix La Casa di Carta. La canzone era My Life Is Going On. L'abbiamo riascoltata però adesso con Agnus Dei al termine di questo nuovo Non Stop. Le ore 21:08. Bentrovati da Claves, buonasera, buon martedì, trascorriamo insieme la fine di questa giornata per arrivare fino alle ore 23 all'inizio della notte di M2O. Allora, belli pronti? Siamo qui per ascoltare anche della musica nuova. C'è un pezzo nuovo che si intitola Girl Next Door.
1: M2 Hot, le hit di domani.

sono due gli artisti dietro a questa canzone dal titolo Girl Next Door. Da un lato c'è MJK, che poi è il nome di Machine Gun Kelly, e c'è anche Wiz Khalifa, insieme in

interpretano quasi come se fosse un copione teatrale due amici, due coinquilini che vivono insieme e che cercano di conquistare la ragazza della porta accanto. Girl Next Door è il titolo di questa canzone, un grande cliché, se vogliamo, anche del mondo dei sentimenti. L'M-Dot.

You are unforgettable, cioè sei veramente, veramente, veramente indimenticabile. French Montana, Swae Lee. E la loro canzone, che tra l'altro si intitola proprio così, Unforgettable, è dove l'ha messa in questa serata del martedì.

0: 7 di sera e questa è la musica di M2O, una musica che mette allegria, almeno se penso al ritmo di questo pezzo, che però contiene sempre anche un po' un messaggio quasi nostalgico e si riferisce ai bei vecchi tempi, good old days. Il merito forse dell'atmosfera un po' allegra è dato dal fatto che questo pezzo cantato da Chris De Sarandi è remixato da Adal e noi mettiamo questa versione remix. Sono le 9:20, nel frattempo lasciatemi salutare anche gli ascoltatori che piano piano si aggiungono e che mandano il loro messaggio al numero 342-654-3210. Numero sempre aperto, 24 ore su 24.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposa sul fianco per bambini a 14,99 euro. E da giovedì, mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
10: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

ragazzo che arriva da Dallas, Texas, che poi si è trasferito a Los Angeles e che voleva fare musica, ma nel frattempo aveva iniziato a lavorare in un'azienda come tanti altri che per pagarsi insomma la vita fanno altro. E poi cosa succede? Succede che gli viene un'intuizione, prende un brano degli anni 70 che si intitolava My Best Love e lo fa diventare una hit grazie a questa nuova versione dal titolo Lil Wu-Tang, che grazie ai social ha avuto la sua diffusione oramai 3-4 anni fa. L'abbiamo risentita su M2 alle 21:30, la mezza dell'ora significa solo una cosa: M2 Old.

0: Questi sono gli Olive, siamo nel 1996, quindi se la matematica non mi inganna, e direi che no, non mi inganna, sono passati 30 anni da quando usciva You're Not Alone, il titolo di questa bella canzone che abbiamo scelto per voi come appuntamento M-Dold, arrivato puntualissimo qui alla mezza dell'ora. E adesso ci sono Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Più musica. M2O.

Quest'anno il rientro sarà meno duro del solito. Chiudiamo l'estate con Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 12 settembre a Genova, Calata Mandraccio, per vivere un risveglio con l'energia della musica e scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
1: Fotosì. Scarica l'app.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

in questo martedì sera 8 di settembre con la graziosa e questo finale con le onde del mare. Ah, che sono un po' un colpo al cuore le onde del mare, sentite così, al martedì 8 settembre, a meno che voi non siate al mare. Ovviamente, cioè, la situazione cambia, se poi siete in un posto dove magari potete uscire fuori di casa e sentire questo rumore fantastico. Allora, io se apro la finestra dello studio di M2O in via Massea 2 e provo a farvi sentire cosa si sente, meglio di no, cioè alla peggio dei clacson. Vabbè, anche se a quest'ora oramai la situazione traffico non dovrebbe essere più quella di un orario, diciamo, un po' precedente a questo. La graziosa, giusto così per darvi qualche informazione utile all'ascolto delle canzoni che abbiamo messo, è quella di Quevedo ed Elvis Crespo, che sono i due artisti dietro a questo brano. Ma attenzione, perché quando questa canzone è nata, Elvis Crespo, portoricano noto soprattutto per la sua carriera nel mondo del reggaeton, della musica merengue, della salsa, insomma, aveva pensato che il signor Quevedo, che invece appartiene a un'altra generazione molto più giovane, arriva, è nato a Madrid, ma arriva ed è cresciuto nelle Isole Canarie, era convinto che la graziosa fosse una ragazza, fosse una donna. Invece no, è il nome di una delle isole delle Canarie dove lui è cresciuto, dove Quevedo è cresciuto, quindi ha fatto un po' una canzone dedicata a uno dei suoi luoghi del cuore. Insomma, è una bella cosa da fare nella carriera di un artista. Questa è M2O e la prossima canzone in arrivo è quella degli Another con Emily Warren. Si intitola Silver Lines.

dell'estate del 1991 di 35 anni fa. Noizu è il DJ che l'ha fatta nel 2021, però la canzone insomma arriva quando quell'estate lì compiva 30 anni. Oh.

0: della canzone Mercy, M2O.
1: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: La canzone che ci ha portato alle 22 in punto. Buonasera, ciao. E allora c'è la nostra musica ancora per un'ora. La conferma è appena arrivata. Ciao da Claves, belli pronti. I Black Eyed Peas in arrivo. M2O.

te che stai ascoltando la radio a quest'ora e magari sei in automobile, magari stai tornando a casa, e io che penso a te e tu che pensi a me. E la radio che fa da colonna sonora. Class aveva remixato questo pezzo degli anni 90 firmato London Beat dal titolo I've Been Thinking About You, sentito come terza canzone di questo nuovo Non Stop. Ore 10:08, 22:08 della sera, è la sera del martedì, tranquillo martedì di inizio settembre qui su M2O. Chi vi parla è Claves, qui siamo pronti e siamo pronti a farvi ascoltare un pezzo nuovo, uno di quelli che ci ha conquistati sin dal primo ascolto. Si intitola Good Girl, è il nostro M2 Hot. M2 Hot.

una formazione che oramai conosciamo molto bene grazie al pezzo Free Your Mind, una delle colonne sonore dance dell'estate 2026. E alla fine dell'estate 2026 è arrivata

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Back to me. You play back.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dance, dance, dance. Dice così questa canzone, questo pezzo di Barry Can Swim. È il nome del DJ che ha fatto il brano che oggi è stato scelto per il Play with us. Si gioca con M2O con i vostri messaggi al numero 342-654-3210. Il back to school, cioè il nostro regalo per ripartire al meglio a settembre. Zainetto, cappellino, calze, bandana, mousepad, portapass e stickers. Senti quanti gadgets che si sta per beccare. Chi?
3: Play with us, Erika da Reggio Emilia.
2: Oh, Erika da Reggio Emilia, il tuo messaggio è andato in onda. Significa solo una cosa: col Play with us e con me hai appena vinto tu.

0: più musica. E la musica è quella di M2O. Anzi, è quella della Swedish House Mafia con Licky Lee Happiness. Is So Set è il titolo della canzone. Un saluto alla categoria papà di rientro a casa. Luca si fa portavoce di questa categoria. Senti questo messaggio.
1: Ciao Claves. Ciao. Luca da Verona.
0: Ciao Luca, Luca dimmi.
1: Di ritorno da Genova.
0: Sì.
1: E che ho riportato a casa mia figlia oggi, che ha fatto le vacanze a casa del papi.
0: Le vacanze lunghe,
1: da
0: le vacanze lunghe.
1: Luglio, agosto, fino a stamattina. Madonna,
0: due mesi abbondanti. Bello, grazie Luca per aver condiviso con noi questo momento. Perché? Perché gli ascoltatori che fanno anche questo, cioè fanno i tassisti per i figli, sono quelli che ho capito di trovare a quest'ora della sera, quando magari stai andando a recuperare tuo figlio, o peggio ancora lo stai accompagnando. Dico peggio ancora perché significa che farà ancora più tardi, e quindi magari dovrai andarlo a recuperare tu in un orario ancora più tardo.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: M2O presenta Anima, Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia per presentare il suo nuovo show audiovisivo. Anima, Eden World Tour 2026. Sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. In line-up anche Camelfat, Matame, Miss Monique, Seven Skies e Silver. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.

Harry, canzone che arriva dagli Stati Uniti. The John è anche un modo di dire, un slang che arriva dalla città di Filadelfia. E questa canzone qua, il successo lo deve al fatto che è molto riconoscibile e soprattutto che è stata molto utilizzata sui social nel corso degli ultimi mesi, ed è anche per questo che l'abbiamo scelta come pezzo da trasmettervi su M2O, arrivati a questa nuova mezza dell'ora. Visto che sono le 22:29 e che la nostra serata scorre in avanti insieme ancora per una mezz'oretta, con però adesso un pezzo che ci riporta proprio nel pieno degli anni 90, anzi volevo dire all'inizio proprio degli anni 90, nell'anno che ha dato inizio a quella magica decade dal punto di vista musicale. M2 Old.

Love 1990. Qui siamo a Londra, siamo nel pieno della scena hip hop di quegli anni lì, con lei che è stata una delle artiste chiave di quel periodo lì, con un pezzo che è stato anche un po' aprifila per certi altri pezzi, soprattutto nel mondo dell'R&B e dell'hip hop che arrivava dal Regno Unito. Noi l'abbiamo rimessa qui su M2 per celebrare quell'anno lì, il 1990, l'appuntamento con il nostro M2 Old.

Questo è uno dei pezzi Afro House che ci è piaciuto di più nel corso degli ultimi mesi ed è anche per questo che l'abbiamo rimesso a quest'ora in onda su M2O, la serata che va avanti, e va avanti adesso con un pezzo piuttosto nuovo, quello nuovo di Robin Schulz.

0: με δουέο.
1: Sì, abbiamo una nuova entrata. Avete una nuova numero uno? Un attimo che guardo, arrivo subito. Alberto, dove sei stato? A vedere se c'è una nuova numero uno. C'è una nuova numero uno.
2: Okay.
1: Belle notizie, a me piace quando ci sono novità, nuove numero uno. Allora, possiamo cominciare? Qualcuno mi dia l'ok.
3: Ok.
4: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

every day. Suona

quelli che hanno fatto una canzone magnetica che si intitola proprio così, Magnetic, con la quale li abbiamo conosciuti. E poi quando un gruppo ha successo cosa fa? Beh, fanno subito quella successiva, come nel caso di Lose Myself, che è il titolo della canzone che vi abbiamo appena messo, la nuova dei The Bauza su M2 22:46 minuti. Buonasera e oramai quasi buona notte, ma in realtà noi qua non andiamo mica a dormire, anzi volevo approfittare di questi minuti che ci separano dalle ore 23, momento nel quale io poi andrò via, per parlarvi al volo di quello che succederà tra poco nella M2 Night. Arriverà 1212 Selecta, la musica di 1212 mixata da Valess, ci sarà poi l'appuntamento del DJ Time in the Mix a partire da mezzanotte con 20 minuti a testa di mixato tra Fargetta, Molella e Prezioso, con il meglio della musica del DJ Time che sarà qui con voi. E poi il Dance With Us, appuntamento che oggi di martedì è con la DJ Mag Session firmato da Purple Disco Machine. E poi c'è una novità, perché questa nuova settimana

settimana, che è quella, la prima diciamo settimana del palinsesto estivo, scusate, invernale volevo dire, di M2O, abbiamo inserito all'interno della nostra programmazione notturna due nuovi DJ. Una di queste si chiama Vitti Lucchi, l'abbiamo conosciuta al nostro Morning Club e la riascolteremo nel Dance With Us del martedì notte, questa notte qui su M2O, tra poco, cioè tra qualche ora in realtà. Adesso però la prossima canzone è firmata da Eva Max.

oramai a pochi minuti dalle ore 23 dalle 11 di questo martedì sera, con questo pezzo dal titolo Trapped, Coulter, l'artista che l'ha prodotto. È una delle ultime canzoni, ma non è l'ultima, last but not the least. Ci abbiamo questo pezzo per salutarci e per dare la linea poi a 1212 Selecta con il mixato di Vales. Lui è Avion e la voce la conosciamo bene, è quella della cantante ignota Sofian Zhao. Wakuka è il titolo di quest'ultimo pezzo.

momento di ascoltare tutto quello che succederà nella notte di M2O. La mia diretta finisce qui per il momento, perché l'appuntamento sarà sempre domani alle ore 21 per chiudere insieme la giornata. A presto, a domani da Claves. Ciao.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco. Yeah. M.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo

0: abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
2: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
3: Yeah, man.
2: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
4: Hey, hey, put it all the way up. M2O.

0: M2O Cinema.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore.
3: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
7: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
0: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: M2O.
10: DJ time.

0: con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
7: M2O.
8: Il

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: DJ Time.